0: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia, grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata, l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio, poi, non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
7: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
8: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
7: Radio Tiguglio, una radio per amici.
8: H24.
9: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: Alan Jackson e la voglia di sentirla tutta quanta con Chata Uchi. Jackson e la voglia di sentirla tutta qua con Chata Uchi, che ci accompagna ormai in questa quarta stagione di Country Jail, e noi siamo sempre qua per darvi la vostra dose, dote, l'emozione comunque di ritornare qua nei nostri
1: studi. Ma che emozione!
0: Mamma, io Alessandro veramente poi continuo ogni volta a festeggiare quando non c'è, è proprio una cosa.
1: Ma ci vediamo una volta al giorno.
0: Mai. E oggi siamo assenti della nostra americanissima Giulia, che per impegni lavorativi non può essere con noi, e sono qui comunque con i miei compagni di viaggio Alessandro e Duca.
2: Ciao.
3: Salve a tutti.
1: È stato bello insieme.
3: Salve Dando.
0: È stato bello perché non c'è stata questa armonizzazione vocale.
3: Lui ha
0: insomma,
3: fatto ciao, io
1: ciao.
0: Comunque ragazzi, oggi siamo un po' il trio che fu.
1: Che fu siccome mobile,
3: era una cosa brutta.
0: Il trio che fu, che già da metà prima stagione ha cominciato a viaggiare insieme. Ecco, questo è un po' il quello che volevo dire. Oggi viaggiamo come al solito fra il nuovo e il classico della country music. Iniziamo naturalmente la nostra puntata con un nuovissimo Chris Young, che ormai con Danilo abbiamo appurato non essere parente né di Paul Young, di Young.
3: Non c'è nessunissimo tipo di parente.
1: Direi proprio di no,
0: Ashley Young e tutti gli Young del mondo. La canzone è I'm Coming Over ed è in vetta alle classifiche statunitensi.

0: E allora è rimasta stupita la nostra ospite che è qui e
1: mi guarda malissimo,
0: sì, ci sta guardando male un po', a te soprattutto, però a noi anche con piccole occhiatacce quando non la guardiamo. Non ti preoccupare, ce ne saranno anche altri di queste situazioni durante la puntata.
1: La mia storia d'amore è appena finita.
0: La storia d'amore è appena finita, quindi possiamo tornare a fare anche in psicanalisi con Alessandro. È tantissimo tempo.
2: Che... No, a me per niente.
0: No?
2: No.
0: Beh, insomma, dai, però c'erano quelle puntate un
2: che
0: po'
2: che non
0: così.
2: Lo reggevi e dovevi fare la rubrica in psicanalisi con Alessandro, non vorrei ricominciare tutto da capo.
1: Per favore. Prego, non diciamo queste cose.
0: Comunque per tutte queste puntate di cui parliamo, logicamente per chi non avesse avuto, scusate, l'occasione di sentirle, se andate sulla nostra pagina www.facebook.com/countryjail troverete anche il link per i podcast e andare a risentire un po' che più o meno che era il periodo della fine seconda stagione, diciamo, dove ha dato il meglio di sé.
1: No, più che altro sai.
2: Sì, vabbè, sono passati anni, fortunatamente non vorrei mai ripercorrere quei passi, ragazzi, per favore.
0: Lo speriamo tutti.
1: Volevo dire, la canzone di Chris Young è veramente sciapa.
0: La canzone di Chris Young
1: non ha lasciato nulla, ma proprio niente. Cioè, se non il ok, passiamo 3 minuti insieme. Quanto è durata?
0: Sì, 3 minuti e 20. Sì,
1: posso infatti... essere un po' critico oppure mi odieranno?
0: No, è giusto. È una canzone molto, diciamo, modern country di adesso, dove veramente il pop rock è quello che interviene più, però ha una voce comunque molto country lui.
1: Sì, comunque ce l'ha. Non ci porta nulla di nuovo.
0: No, assolutamente. Comunque dovrebbe essere.
1: Capisco come faccia a essere primo in classifica.
0: Top 5, non è primo, credo sia quarto. Comunque siamo più o meno. Ha fatto un grandissimo salto in avanti, era tipo 30° e nell'ultima settimana ha fatto questo salto nella top 5. Mentre invece molto country, quello che andiamo a scoprire adesso, come al solito, nel nostro Back to the Past 1950, Mullican, che dir si voglia, oggi purtroppo le pronunce senza Giulia saranno quelle nostre.
1: Sarebbe Moon Mollicone.
0: Luna er Mollicone sarebbe in romano. La canzone è I'll sail my ship alone, quindi farò salpare la mia barca da sola. Questo è molto semplice.
2: No, da solo. Cioè io la faccio salpare da solo.
0: Ma alone non è riferito alla barca.
2: Forse è lui con la barca tutti soli in mezzo al mare, capito?
0: Quindi è un navigatore solitario.
2: Sì, cioè,
0: non lo so.
2: Giulia,
0: dove sei? Ti prego. E non so se abbiamo qualche novità, perché credo che Mulligan sia morto più o meno 90.000 anni fa, però se abbiamo qualcosa della sua bio, oppure ce l'andiamo a sentire e poi biografiamo.
1: Bravo,
0: anche Mulligan. Quindi ce l'andiamo a sentire I'll Sail My Ship Alone 1950 per il nostro Back to the Past, Mullican.

0: Hurricane con I'll Sail My Ship Alone. Alessandro, hai da dire qualcosa?
1: Allora, chiamato Aubrey Wilson Mulligan, o penso Mulligan si dice, no Mulligan, perché non credo ci sia qualcosa di sopra il diverso.
2: Lui?
0: Non lo so, infatti volevo andare a vedere.
1: Allora, lui è della Polk County nel Texas.
2: Allora sì, la usi per
1: Polk County, scusate, perdonatemi.
2: Allora la usi per ciao.
1: Ah, ok, quindi Mulligan.
2: Tipo Duke.
1: Vabbè, quindi lui è famosissimo perché era soprannominato il re del Hillbilly Piano. Ok, che praticamente diciamo poi influenza, lui suonava i Hillbilly Boogie, che poi ha influenzato la musica rockabilly. Infatti Jerry Lee Lewis citava diciamo Wilson o Mulligan, come vogliamo chiamarlo, come una delle sue maggiori influenze, come uno degli artisti più influenti, ecco.
0: Ma lo citava,
1: lo citava per anni.
0: Dico, lo citava lì.
1: Sì, no, in generale l'ha sempre citato. Vabbè.
2: Io non l'ho capito.
1: Io l'ho capita, ma sorvoliamo.
0: Scusa, chi è che lo citava?
1: Sì, Jerry Lee Lewis.
0: Lì,
1: sì.
0: Lo citava lì.
1: La cosa divertente.
2: Me la vuoi spiegare? Ho detto che non la voglio capire.
0: Vabbè,
1: la cosa divertente che ho trovato in giro nelle web è questa.
0: Web con 3B.
1: Web con 3B. Provo a fare la voce americanizzata. We gotta play music to make them goddamn beer bottle bounce on the table.
0: Ma era i Pirati dei Caraibi o?
1: No, è lui. Immagino questo signore che dice queste cose qua. E vorrebbe dire che devono suonare musica e devono far ballare le bottiglie sul tavolo, quindi è capito che cos'era, cioè, loro vanno a suonare questa musica Illy Billy Boogie e vogliono che mentre la suonano le bottiglie delle persone che stanno bevendo saltano sul tavolo.
2: C'è un po', diciamo, in gergo,
1: cioè, vogliono roccheggiare, ecco.
2: Esatto, i rocchettari direbbero oggi spettiniamo tutti.
1: Esatto.
0: E invece dallo spettinamento di Mulligan,
1: e oggi che non c'è Giulia, ho meno paura a parlare in inglese.
0: Sì, infatti.
1: Anche se
0: La nostra ospite che è qui
1: pure parla bene e ogni volta me gela, vero?
0: Nel 2006 invece il mitico George Jones rilasciò un George and Friends, tutte ste S un po' mi cosano, che era praticamente che è un album dove il mitico George insieme ad artisti amici ha composto 10 canzoni, fra cui c'è Tanya Tucker, Joe Diffie, Sammy Kershaw, Gar Brooks, Joe Diffie, Tracy Lawrence e molti altri. Noi abbiamo scelto la seconda traccia che canta e suona il mitico Vince Gill, grandissimo chitarrista, tra l'altro è uno dei pochi countrymen che partecipa ai Crossroads di Eric Clapton.
1: Pensa.
0: E, la canzone si intitola She Thinks I Still Care e non, sinceramente la traduzione io la lascerei un po' a voi, non mi sento molto potente.
2: Lei pensa che anche a me ancora mi interessa,
0: quindi
2: importa.
0: È proprio una canzone non
2: lei crede che
0: d'amore, ma il contrario.
2: Sì, come di poraccia.
0: E allora ci andiamo a sentire dall'album appunto George Jones and Friends, esattamente God's Country, quindi un country di Dio. Ci andiamo a sentire She Thinks I Still Care.

0: il grande, la grande, come dire, non mi viene la parola, non te la dico.
1: Meno male che te alteri.
0: La grande tecnica,
1: ah,
0: la grande tecnica che hanno i suonatori di banjo, soprattutto.
1: Beh, devo dire che non sono da sottovalutare.
0: Come il mitico Steve Martin, no? L'attore.
1: Steve Martin, l'attore che c'ha, suona anche lui assolutamente bluegrass. Scusate, sto cercando per curiosità, perché il pezzo che andiamo a passare.
0: Io volevo però, prima che parlassi proprio del pezzo in sé, della band e tutto quanto, ridare una piccolissima rinfrescata sul bluegrass, giusto per chi magari ci segue da poco, chi non ha avuto l'occasione di sentire un po' la spiegazione di questa branchia della country music, che è la bluegrass o bluegrass.
1: La branchia o la branca?
0: La branchia.
1: Francamente.
0: La branchia.
1: Ah, ragazzi, che cosa vi devo dire? Il bluegrass è un ramo della musica country.
2: Che in cos'è un ramo, Ale?
1: Allora, un ramo, avete presente l'albero quando è autunno, no? È pieno di foglie, ma prima dell'autunno è pieno di foglie, poi è l'autunno e anche poi siete
2: ramo. E c'è sempre il ramo.
1: Vabbè, sì, vabbè, anche perché siamo primavera. E che stavo dicendo? Allora, la bluegrass in realtà è una, fa parte della country music e nasce da influenze irlandesi, scozzesi, addirittura anche gospel ci si mettono in mezzo, e le origini fanno più o meno, origini culturali, si parla degli anni 1940, quindi si parla di quegli anni là. È una musica caratterizzata principalmente dagli strumenti, il fiddle, banjo, il mandolino, chitarra acustica e il contrabbasso. Il fiddle, per chi non lo sapesse, è il violino, quello suonato che possiamo sentire, diciamo, nelle canzoni. E solitamente non ci sono mai percussioni, come possiamo
0: infatti
1: sentire. Se alzi il volume, alza un po' il volume per favore.
0: Spesso si può trovare un bluegrass, diciamo, se proprio ha una piccola percussione, solo con un piccolo rullantino e le spazzole, ma proprio molto raramente. Però spesso alcune band, queste familiari come i nostri grandi Cleverly,
1: le classici, le classiche, perdone.
0: Sì, lì magari c'è un piccolo rullantino con un piccolo, diciamo, tempo tenuto con le spazzole.
1: Ah, scusa, non ti stavo seguendo, no. Diciamo invece in quelle standard, scusate, classiche, nel bluegrass standard, come si può dire, quello tradizionale,
0: tradizionale,
1: le percussioni non sono previste.
0: No, certo,
1: zero,
0: no,
1: zero,
0: tradizionale,
1: niente,
0: no, cioè,
1: esiste,
0: come nasce, nasce senza percussioni. Però se vogliamo proprio dire, cioè magari qualcuno sente un bluegrass e dice, ah, mi hanno detto una cavolata, ecco qua c'è sta la batteria, la sento, è normale che poi alcune sfaccettature hanno portato sì, però è sempre
1: sì.
0: Forse un rullante, non c'è mai la batteria completa, un rullantino che dà un piccolo tempo.
1: Sì, perché no? Comunque, niente, questa è la spiegazione più o meno del bluegrass, non vi sto a dire tutti i dettagli, perché ovviamente non è che ci sono altri dettagli.
0: No, beh.
1: Come vi ho detto, è influenzato, diciamo, come la gran parte della musica che nasce nell'America, negli Stati Uniti d'America, non è, diciamo, tipicamente americana, ma è influenzata da tutto il resto del mondo, questo lo sappiamo benissimo. E il brano che andremo a passare l'ho scelto perché mia sorella, diciamo, un giorno mi ha detto, guarda, c'è questa canzone che fa parte del nuovo disco di Don Henley, che si chiama Brand New Tennessee Waltz, che sarebbe valzer, che sarebbe un waltz. È un brano, diciamo, bluegrass tradizionale, ok, che hanno coverizzato, brano, diciamo, country tradizionale, che hanno coverizzato, se non sbaglio, e l'ha fatto anche Don Henley, quindi l'ho cercato, diciamo, nella musica bluegrass e l'ho ritrovato, fatalità, in questo disco che avevo comprato qualche mese fa, senti che rima. Quindi, se è possibile, andiamo a sentirci dalla The Nashville Bluegrass Band la canzone che si chiama Brand New Tennessee Waltz.

0: Tanto bella è bella,
1: bella è bella.
0: Però se posso fare un commento alla Funari, mi ha dato un grosso senso de penny.
1: Sì, ci siamo leggermente addormentati, però è normale.
2: Diciamo, pranzo perché... di Natale, caffè, ammazza caffè, esatto. Grappino,
0: veranda, e veranda viva, sì, canzone.
1: Sì, e esatto. con questa però non aspetti manco Babbo Natale, no, perché ti addormenti prima, cioè. Quindi c'è anche questo rischio. Comunque,
2: vai. Con le informazioni. La prima era: il brano appartiene a Jesse Winchester, che lo dico
1: Winchester,
2: scusatemi. E lui è ovviamente cantante, compositore della musica country e tra l'altro questo brano è proprio un esempio per, diciamo, sfatare il mito che la bluegrass è sempre veloce, ok?
1: No, infatti
2: non è sempre così, non è sempre corsa a mille, anche questa cosa che a voi è piaciuta molto, ecco.
1: No, ma la canzone è molto bella,
2: stavate addormentando, infatti vedo che il ritmo della trasmissione sta
1: sarebbe
2: un po'
1: interessante, no, sarebbe interessante andare a sentire anche le altre versioni che hai detto, e comunque ce ne sono tante altre, quindi
2: c'è quella di Don Henley che abbiamo passato qualche puntata fa.
1: Vabbè, Don Henley comunque adesso faremo anche un piccolo special sull'album, che è molto molto bello, l'album che ha comprato appunto il nostro Ale. Io volevo andare a vedere se c'era la possibilità di dare qualche news per quanto riguarda il vecchio sondaggio che abbiamo fatto degli uomini e delle donne più sexy della country music, cavato Country Weekly. Forse non c'eri quel giorno.
2: Non ci stavo io.
1: E purtroppo ritrovo la pagina ma non trovo l'esito finale, quindi per il momento non posso darvi il risultato, però ecco, c'erano una trentina di uomini country e una trentina di donne country. Tra queste, io personalmente avevo votato Carrie Underwood, però non credo che lo so, Taylor Swift non c'era.
0: Appunto. Per una volta ha avuto due voti, perché anch'io ovviamente concordo con Carrie Underwood.
1: Poi per quanto riguarda
0: aspetta, però Carrie Underwood è nuova seconda, cioè Shania Twain.
1: Vabbè, Shania Twain è donna proprio, country, quella è la differenza. C'era anche tua sorella che ha votato all'epoca e credo,
2: paura,
1: se non sbaglio,
0: non me lo ricordo.
1: Era o Eric Church o Jerz Bentley, uno dei due, adesso non mi ricordo.
0: No, non me lo ricordo, no, davvero. Sì, però era comunque un bel figaccione, per carità.
1: Però io non vorrei, insomma, così da bocca indiscreta, aver capito che il primo posto degli uomini l'ha vinto Sam Hunt.
2: Samantha,
1: sì, è un transessuale che partecipa ad entrambe le categorie. No, dovrebbe aver vinto Sam Hunt, però non so perché l'ho letto così su un post in giro per internet, ma non sono riuscito a trovare.
0: Gli chiudi il microfono, per favore.
1: No, dai, sembra troppo. Comunque,
2: però questa era perfetta, Samantha.
1: Appena avremo i risultati, insomma, li andremo a confrontare, anche per vedere se siamo riusciti a votare giustamente, a far vincere la nostra Carrie. C'erano tantissime.
2: Ah, tu volevi far vincere Carrie, quindi?
1: Certo, scusa.
2: Ah, ok, quello era l'obiettivo.
1: Che bisogno c'è?
2: Detto, ragazzi, facciamo il sondaggio, ma deve vincere Carrie Underwood.
1: Deve vincere assolutamente Carrie Underwood. Non c'era fra... Non c'erano fra gli uomini più sexy della country music il duo più vincente nella storia della country music, soprattutto ai CMA Awards, il quale abbiamo fatto anche lo speciale la puntata scorsa. Brooks and Dunn non ci sono perché cominciano ad avere una certa età. Diciamo che hanno, se non sbaglio, una cinquantina, sessantina
0: però
1: anni.
0: C'era c'era pure c'era di gente datata, c'era tipo George Strait pure, no?
1: Allora guarda,
2: citato.
1: Tanto a vederlo,
0: Brooks and Dunn, no, George Strait sì, scusa.
2: No, infatti non sono d'accordo.
1: No, ma guarda, a vederlo lo posso andare a vedere perché ce l'ho ancora ecco, vecchi diciamo c'era. No, questo è giovinotto, Alan Jackson, che poi non è vecchissimo, ha 50 anni, però credo sia solo lui quello più grande di tutti. Gli altri sono tutti abbastanza giovani, comunque al massimo una quarantina per Darius Rucker. C'è George Strait.
0: George Strait ha 60 anni.
1: E Dwight Yoakam,
2: suonati anche.
1: Dwight Yoakam, che comunque ci abbia, sì, fra i 50 e i 60. Stranamente, Brooks and Dunn non erano tra i più votati. Non so se poi hanno fatto un pre diciamo, sondaggio per mettere anche all'asta, tra virgolette, diciamo così, vari artisti. Comunque sì, Gers Bentley votò Fabiola, quello me lo ricorda adesso dalla foto.
2: Fabio Dinamia del sì, sì, sì, tutto. Sì.
1: E poi vabbè, Semant, che dovrebbe essere quello Semant che ha vinto.
2: Dai, farite però, dai, ma come vince uno che si chiama Samantha?
1: Intanto ha vinto e sicuramente trarrà vantaggio.
2: Nessun niente in contrario al nome Samantha, ovviamente, però.
3: Ma non si chiama Samantha, tra l'altro.
1: Ma più che altro con o senza H?
2: Non lo so, perché a questo punto è americano.
3: No, l'H è Sam Hunt, l'H è
2: Samantha.
1: La di solo spostà, insomma. Comunque, arriviamo appunto a Brooks and Dunn, che l'abbiamo appena accennati, con l'album che viene anche a farla apposta, Alessandro. Io ho preso quest'album e tu hai preso questa canzone, tu hai preso quella di prima, e questa si intitola Brand New Man.
2: Quindi, ah, ok, Brand New Man, si può spremere
1: neanche a farlo apposta. Quindi vedi un po' la telepatia ormai,
2: telepazia
1: soprattutto.
3: Quanto mi preoccupate, ragazzi.
1: Comunque, questa è una canzone che ho preso grazie a Gianni del gruppo Country Music Italia, che seguo sempre per prendere spunto. Una canzone molto bella, volevo metterla live, ma non ho trovato una versione abbastanza carina. Infatti la versione live, che dopo con Danilo andremo a vedere, tratterà di due artisti molto ma molto più moderni. Io direi di andarla a sentire, Brand New Man, che poi questo Brand New, ci stanno un sacco di canzoni belle, pure Brand New Day The Sting, per esempio.
3: Sì, sì.
1: So,
2: è un Brand New World degli Iron Maiden.
1: Brand New World degli Iron Maiden. Secondo me, se ci mettiamo a vedere tutte le canzoni con Brand New, ne troviamo tante. Quanti sono gli artisti che si chiamano Young di cognome, per esempio?
3: Sì, forse anche di più.
1: Allora, Brooks and Dunn, Brand New Man.

0: con...
1: No, oggi ve lo rovinavo.
2: Con sorcio in bocca che sa non viene bene. Diciamolo, stai mangiando le patatine.
1: Quanto è radiofonico, provato a mangiare patatine.
2: Che poi il crunch della patatina è proprio singolare, quando non è che lo puoi nascondere.
3: Ma capito? Perché è maleducazione masticare patatine in radio?
2: Ma anche masticare la gomma, masticarsi la lingua.
3: Allora, la gomma non la mastico mai, però diciamo che c'è una piacevole patatina qua da mangiare e mangio le patatine, no?
2: Ma tu mangi sempre qualcosa, non è che oggi la patatina, domani qualcosa, tu mangi.
1: Poi
2: sempre.
1: Ti lamenta che deve dimagrire, no. Deve andare in palestra e deve correre.
3: La mia ragazza, ma mi sono ingrassato, ci conosciamo da 4 mesi, trovi che io mi sia ingrassato? Lei ha detto no.
1: Ma tu gli dici pure se non è vero, perché sennò è un attimo, perderlo è un attimo, cioè perderlo, acquistarne un altro, ce n'hai due poi.
3: Grazie, molto gentile.
1: Ma io lo faccio per te.
3: Lo so, io pure lo faccio per me, però che devo fare? Mi piace mangiare, insomma.
2: Ma il discorso non è tanto.
3: C'ho un pranzo carbonara.
2: Bravo, il discorso non è tanto la patatina adesso, è che ti sei mangiato a pranzo,
1: no, ma infatti
2: che
1: adesso,
2: sei mangiato a sera.
1: Adesso poi a casa chissà che si credono quanto è grosso Alessandro. No. Però tu tappa le orecchie, sennò poi ti monti la testa e ricominci a mangiare. In realtà non è. Non l'abbiamo descritto come se fosse Bud Spencer, sta benissimo. Ma a lui non lo dite. Quando lo vedete a lui gli dovete dire che sta una chiavica.
3: Un po' come vero, poi, in realtà.
2: Un po' come il fisico che ha il nostro Zac.
1: Esatto.
2: Che è il prossimo che andremo a sentire. Esattamente sono due, perché visto la nostra rubrica live abbiamo scelto.
1: Ma nel senso che due in uno Zac.
2: No, è due, cioè, lui sono due e quell'altro è uno, è quasi anche mezzo, direi, perché è piccolino. Che è Keith Urban.
1: Ah, no, Frodo.
2: No. Zac Brown con Keith Urban, e se non sbaglio qui è proprio Zac Brown da solo, non c'è la band, perché la canzone è Georgia Woods di Keith Urban. Io adesso però chiederei a uno di voi due di andare velocemente sul sito o sulla pagina di Keith Urban per capire se anche lui viene dalla Georgia come Zac.
1: Guarda, Alessandro ha finito di mangiare le patatine, quindi ci pensa lui.
3: Sì, ma devi sapere che nonostante abbia il Mac più veloce del mondo, da dove hai chiesto io? Cioè, che avevi chiesto?
2: Sì. Vorrei sapere se anche Keith Urban viene dalla
3: Georgia.
2: Ma
3: no, abbiamo detto che è australiano.
1: È vero,
2: è australiano. Ah, è vero, è australiano.
3: In giro.
2: Però ha fatto La foresta della Georgia come canzone.
3: Lo so, probabilmente.
2: Vabbè, era così una particolarità.
3: Mi piace la Georgia.
2: È probabile. Comunque, live ai CMA Awards 2012, quindi 2012. Questo featuring senza la band di Zac Brown, quindi senza Zac Brown band, solo Zac Brown.
3: Interessante.
2: E credo che a questo punto suonassero la band di Keith Urban.
3: Proprio, penso proprio di sì.
1: Comunque no, ragazzi, non è. Cioè, è un country performer australiano, ma in realtà si è trasferito in Australia, perché lui è neozelandese.
2: Vabbè, sempre là sta comunque.
1: Sì, vabbè,
2: cioè,
1: però...
2: come dire, è de San Marino, è italiano, più o meno.
1: No, è come dire San Marino, sei di Roma, non è vero. Attenzione, amici,
2: no,
1: a casa.
2: Comunque, ricordiamo Nuova Zelanda, che è l'isoletta accanto allo
3: Comunque, Keith Lionel Urban.
2: Lionello si chiama.
3: Lionel.
2: Sì,
3: come Lionel, dici. Lionel,
1: esattamente, la città dove è nato si chiama, non lo pronuncerò mai bene, Whangarei.
3: Wangarei.
1: Sembra nato in Giappone.
3: Wangarei Northland.
2: Quindi Wangarei del Nord.
3: Sì, penso.
2: C'è anche Wangarei del Sud.
3: Terra del Nord.
1: Sicuramente. Un Nord e un Sud, un Est e un Ovest ce l'avrà anche quella terra.
3: È terra del Nord.
1: Più piccola che sia.
2: Comunque.
3: Roba del Signore degli Anelli, quindi.
1: Sì, proprio.
3: Nuova Zelanda.
1: Vedi, quando ho detto Frodo ci avevo preso un po'. Ma incoscientemente, ma ci avevo preso.
2: Anche se tanto Frodo non sono, Keith Urban e Zac Brown, live CMA Awards 2012 con Georgia Woods.

0: Zach Brown da solo, Georgia Woods live at CMA Awards 2012. Siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra ennesima puntata.
1: E sono finite le patatine.
0: Quindi ci sbrighiamo, così andiamo a prenderne un altro mega pacchetto di quelle grandi. Però magari questa volta prendiamo più gusto quelle alla paprika, che sono un po' più delicate. Però adesso
2: questo spot è stato offerto da Pringles.
1: Sono buone comunque i Pringles
0: sono buone.
1: Ma
0: solo che
1: si possono dire questi
2: non lo so, forse ci faranno un bonifico a fine mese,
0: speriamo. Soprattutto no, la cosa importante da dire, poi passiamo subito velocemente perché abbiamo due canzoni da sentire dopo, non facciamo in tempo, è che le Pringles sono buone, sono comodissime, ma il buco è piccolo, pimentaci la mano,
1: la confezione
0: è quello, è il problema,
2: c'hai Emanone,
0: quindi devi far scivolare la patatina al

0: Funamboli potete lanciare per aria il tubo e prenderle al volo.
1: Anche potrebbe essere un'idea.
0: Poi, un giorno dire... faccio un video su YouTube e vi spiego come fare, va bene?
2: Qui suonano molto male, devo dire.
1: Comunque seguite il nostro Duke sia su Facebook che su Twitter a Duke Legacy.
0: Mi raccomando, tanti insulti.
1: Tanti insulti.
0: Ci tengo.
1: Tanti like e soprattutto, insomma, fate
0: no,
1: anche...
0: Non è vero, niente like, condividete no. Una risata, condividete un sorriso a chi, con chi volete bene.
2: Da ora condivido la mia foto su Country Jail.
1: E dopo la foto...
0: fatto, io sono felicissimo perché già sto ridendo.
1: E dopo la foto di Alessandro, tutti ridendo. Noi andremo ad ascoltare il trio Donniciuolo, diciamo così, degli anni 70-80 per eccellenza, Dolly Parton, Loretta Lynn e Tammy Wynette, con una canzone
2: Wynette, faride.
0: Oggi faride tutto a lui, però faccio cazzo. No, è una bella cosa.
1: Con una canzone che è molto, non dico clericale, però insomma, dal titolo It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, cioè se Dio non avesse creato gli angeli dell'honky tonk. Più o meno il titolo è questo, no?
2: Sì, scusa, io sono un attimo...
0: Non fu Dio che ha fatto... No, vuol dire non fu Dio che ha creato...
1: Non l'ha creati lui.
0: Non li ha creati lui gli angeli dell'honky
1: tonk. Mamma, oggi in C'è Giulia faccio delle figure di merda.
0: Vabbè, ti ho corretto io, dai. Però almeno io sono un po' più pagato.
1: Comunque, è tutto da andare ad ascoltare con Dolly, Loretta e Tammy.

0: della nostra puntata. Abbiamo appena ascoltato Dolly Parton, Loretta Lynn e Tammy Wynette in un album molto molto bello che fecero tutte e tre insieme appunto negli anni 80. Io per l'ultima canzone ho scelto una cosa molto grande, sia anche dal nome, perché come dicevo prima a Danilo, il nome è tutto in per quanto riguarda un artista, sia se è il tuo nome vero
1: ma
0: o
1: soprattutto
0: il nome d'arte
1: Fernet Branca, ma pure loro ci danno un bonifico magari. Io ci provo. Lì. Oggi faccio pubblicità.
0: Ci proviamo.
1: Pubblicità occulta, non fatelo da casa.
0: Comunque potete andare a vedere anche sulla nostra pagina countryjail.facebook.com/countryjail la fotografia del nostro Alessandro che è stato appena...
2: aspetta, buoni tutti, perché volevo fare una cosa tutti insieme, invece...
0: Ma intanto vedetevi
2: qualcuno
0: quella.
2: Qualcuno ha già condiviso, no, perché fate queste
1: perché,
2: cose?
1: Perché questo per provare che non diciamo cavolate quando abbiamo detto come pensate che tipo Bud Spencer non è così, mo dalla foto almeno si rendono conto che comunque non è che stai messo così male, dai.
0: Comunque,
1: però insultatelo, mi raccomando.
0: Insultatelo, mettete il mi piace, seguiteci certo, anche ovviamente. Su Twitter con country_jail. E noi chiudiamo in bellezza con un ultimo singolo proprio uscito da pochissimo, We Went di Randy Houser. Perché
2: Randy
0: Houser è bello, Alessandro? Velocemente, Houser cosa vuol dire?
2: Ma io non capisco perché mi fate queste domande.
0: Che vuol dire Houser?
2: Perché mi fate queste domande?
1: Un casatore? Oppure?
2: Ma non sai che mi voglio impreparato?
1: Casa di più?
2: Cioè, causa?
1: Più casa? Più
2: aspetta, fammi vedere il dizionario.
0: No, non è più, Alessandro ha perso quella, diciamo...
2: Houser.
0: Houser.

0: oddio, non mi viene.
1: Coso.
2: Di casa.
0: No. Okay. Il calore della casa, confortevole, non è casa, è ospitale, come si dice? È caseggiante, è casereccio.
2: Ok. Va bene, e noi intanto vi preannunciamo
1: un
2: che
1: effetto di
2: vi preannunciamo
0: che cosa vuol dire, scusa?
2: Nelle prossime puntate non ci sarà Alessandro.
0: Dai, dillo te, io questa cosa mi ho colto impreparato.
2: No, ormai abbiamo detto che vuol dire casereccio, quindi vorrà dire casereccio, punto e basta. Io vi saluto ragazzi e ci vediamo qui la prossima settimana. Saluto Alessandro.
0: Ma aspetta, volevo dire che poi potete trovare le foto. Ciao.
2: Beh, certo, quello l'abbiamo già detto. Quante volte dobbiamo dire, scusa?
0: Niente, tanto per
1: almeno 3.
0: Ciao.
2: Saluto anche Duke.
1: Ciao a tutti.
2: Saluto la nostra ospite silenziosa che è qui con noi, Giulia.
0: Ciao.
2: E Chiara, scusate.
1: Giulia.
2: No, volevo dire saluto la nostra Giulia che invece non c'è, vedi, mi sono un attimo impicciato con i nomi. E ci andiamo a sentire in chiusura Randy Houser con We Went. Ciao.
0: Ciao.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia, grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata, l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio, poi, non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Ma ora in onda.
2: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Beh, abbiamo fatto 30 settembre, domani facciamo 31. Ah no, domani si fa 1 ottobre. Sì, 1 ottobre, tra 3 mesi finisce l'anno, evviva! Evviva, finisce l'anno. Che volete fare? Quando finisce l'anno, finisce. Bene, buongiorno, buongiorno, anche in questo 30 settembre noi siamo qui. Siamo qui a farvi compagnia in questo mercoledì 30 settembre, quando sono le 4:31 e 48 secondi, quindi siamo rigorosamente in diretta. 320 19 78 490 è il nostro numero di telefono se volete ascoltare qualche brano o altro. Ripetiamo, 320 19 78 490. Come al solito avremo Marco, avremo le difficoltà in cui mi metterà, perché ormai è un anno che facciamo questa cosa, e avremo altre cose in diretta, avremo i balli di Beppe che continuano sempre, e poi avremo voi alle 5:15, due di voi che ci faranno compagnia fino alle 6, l'angolo degli anni 60 dalle 6 alle 6:25. Avremo i progetti dei comuni che vogliono raccontarsi, in questo caso Montagnana ha accettato questa bella cosa con noi, e poi avremo la poesia di Maragrazia, insomma avremo un po' di cose. Però si parte con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Torna amore, perché vattene, no, torna amore. E allora avremo tra un po' Marco Roma, ma prima di Marco Roma facciamo i nostri saluti, se no poi dimentichiamo. Salutiamo Celeste delle 4:34 che ci ha mandato il suo saluto. Buongiorno Celeste, da Villa Piana, la nostra amica. E poi ATM 3 Nord, anche se avranno degli scioperi prossimamente, i volontari della Croce Amica Caserta, che ormai sono 10 anni che ci seguono. Ebbene, salutiamo anche loro e salutiamo anche il nostro amico Ernesto, che non sentiamo da un po' di tempo. Poi Dennis, che sicuramente sarà all'ascolto più in là. E salutiamo ancora il nostro amico Francesco, che non c'è più ma ci segue da lassù. Salutiamo anche Simona, che ce l'ha segnalato, e salutiamo anche la nostra amica Stella, che anche lei, dobbiamo pensare a queste persone che ci stanno vicino in un'altra dimensione. E a questo punto invece saluterei il nostro amico Claudio, che avrebbe bisogno di lavorare nel settore CAF, con chiamate entranti, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso DL della gestione QWeb e altre varie gestioni, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving, autoriparazione dei suoi computer, eccetera eccetera, inserimento dati. Claudio è di Rovigo e a Rovigo mi servirebbe lavorare, quindi se avete una necessità chiamatemi, io vi darò il suo numero, così vi potete mettere in contatto con il nostro Claudio di Rovigo. E a questo punto arriva Marco Roma, quando sono le 4:42 e 20 secondi, potremmo azzardare le 4:42 e 42 per prendere un'ora doppia, visto che è l'ultimo giorno di settembre, dai.
1: 4:42 e 33 secondi, pulsante.
0: Ci proviamo, dai, vediamo se non mi dà codice un'altra volta.
1: 4:42 e 39 secondi.
0: Allora
1: 4:42 e 42 secondi.
0: L'abbiamo presa, bene bene bene. E allora andiamo con Marco Roma con i suoi auguri.
2: Tanti auguri a Giorgio Panariello.
0: Ah sì.
2: Tanti auguri a Renato Zero.
0: Ah, questo non ricordavo.
2: Tanti auguri a Monica Bellucci, da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Semplicemente vorrei abbracciarti dappertutto, il cuore d'amore, le stelle nel cuore, i fulmini nell'animo, i fulmini ti abbracciano così. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. Bene, allora 30 settembre, adesso vediamo di chiamarlo Marco Roma. Andiamo.
3: Marco Roma, saluto. Avvia videochiamata con. Avvia chiamata con Marco Roma, saluto Canoro.
0: La chiamata vocale non ci serve, insomma.
3: Riduci. Stai chiamando Marco Roma, voce non attiva.
0: Buongiorno.
4: Siamo in ritardo?
0: Beh, siamo in ritardo, no? Tu sei in ritardo forse.
4: No, io sono la prima volta che già sto sul posto di lavoro. E mi hai chiamato 4 minuti in ritardo.
0: Ah, io 4 minuti di ritardo. Sì, perché io ho fatto i saluti, che sennò poi ce li scordiamo. Ho detto facciamo i saluti prima. Abbiamo salutato anche Claudio, che cerca lavoro a Roma, a Rovigo, R-O, però Rovigo, non Roma.
4: Certo.
0: Ecco, allora, tutto bene?
4: Siamo in diretta?
0: Sì, siamo in diretta, per forza.
4: Ok.
0: Siamo in diretta, allora, oggi abbiamo un giorno nutrito con te, quindi
4: sì.
0: Iniziamo vabbè, questa mattina i saluti, vabbè, poi dopo insomma se mancherà.
4: Oggi forse avremo anche una sorpresa, stamattina voleva venire Damiano.
0: Ah.
4: Eccolo, vediamo chi è entrato. Damiano, eccolo, è entrato.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Damiano dal Vaticano alle 4:40. 4 quasi.
5: Buongiorno Giuseppe.
0: Allora, quindi stamattina il quiz non sono da solo, sono insieme,
4: sì,
0: a Damiano.
4: Sì. È già tutto pronto, siamo azzeccati insieme. Non so come sta sveglio Damiano, perché c'aveva la sveglia alle 5 lui. Però... allora ha detto, vabbè, lo chiamiamo prima.
0: Se la sveglia prima, vabbè, benissimo. Allora, il quiz di oggi, vabbè, intanto ricordiamo i personaggi che saranno oggi da noi. Oggi un po' visto che il 30 settembre abbiamo anche un po' di più appuntamenti. Avremo un appuntamento alle 3:30 precise. E chi ci sarà alle 3:30 con noi, Marco?
4: Abbiamo dal Grande Fratello l'Isola dei Famosi, e ha fatto anche Uomini e Donne.
0: Sì.
4: È il Sossio Aruta.
0: Sossio Ruta.
4: Aruta.
0: Ah, Aruta. Ah,
4: sì.
0: Come?
4: Sì.
0: Quindi questo alle 15:30.
4: Il bello delle donne.
0: Il bello delle donne.
4: Sì, lo vogliono, quindi, tutti, lo amano tutti.
0: Quindi avremo Sossio. E poi alle 20, a 20 di sera, invece avremo
4: dai reality come Pechino Express, esempio da fatti tanti, Masterchef Cucina, grande amico di Tina Cipollari di Uomini e Donne, è un grande manager, editore, giornalista, tutto quanto, Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo, quindi questo alle 20. Bene, poi vi diremo quando potete ascoltare le repliche, forse di Sossio facciamo la replica alle 20:25.
4: Sì. Ecco, 20:25. Di Sossio va in diretta due volte oggi.
0: Cioè, una volta in diretta, una volta subito in replica.
4: Sì, sì, certo.
0: Bene. Ecco. Allora, detto questo, noi che facciamo adesso? Facciamo il brano del mattino.
4: Il brano del mattino, l'indovinello.
0: Intanto oggi siamo ad Anzio per quest'ultimo giorno del mese, quindi domani inizia ottobre, ragazzi.
4: Ma fa ancora caldo qua da noi qua, eh?
0: Beh,
4: penso qui... pure a Milano, penso.
0: Milano, sì, il giorno verso la mattina un prestino fa freschetto, però dopo fa caldo.
4: Sì. Posso Damiano, posso fare un annuncio?
0: Sì, facciamo un annuncio.
4: Damiano ci teneva tanto che in diretta lo chiamavo con il suo vecchio nome, che io l'ho battezzato. Che è lo sciupa femmine di Rotterdam.
0: Ah, lo sciupa femmine di Rotterdam. Però devo andare in Olanda poi. Vabbè, allora andiamo con il quesito. Ma Eleonora dorme stamattina?
4: Penso di sì, io l'ho unita adesso. Comunque l'ho unita, però non ha risposto.
0: Ah, vabbè.
4: Ho unito anche lei, però non è entrata. Non ho nemmeno letto il messaggio.
0: Vabbè, ma allora ha silenziato il telefono.
4: Perché gli ho mandato un messaggio, gli ho detto vuoi venire in diretta? Perché lei mi ha detto chiamami. Allora viene comunque. Penso che viene alle 6:50.
0: Va bene, 6:50 avremo anche il peperoncino stamattina. Allora, dunque, andiamo con questo.
4: C'è pure Simona, penso, se viene Simona da me oggi.
0: Insomma, pure Simona. Stamattina saremo tanti. E non c'è Giovanna, però. Non c'è Giovanna stamattina.
4: Purtroppo, Giovanna stamattina, tra poco si sveglia, ecco, e va al lavoro.
0: Vabbè, magari sentirà la tua parte di saluto.
4: La sente comunque, perché lei attacca alle 7, quindi.
0: Sì. Bene, allora, dunque, qual è questa canzone, allora, difficile di stamattina?
4: Capirai.
0: Cioè, io dico
4: proprio come te lo dico.
0: Poi mi dici capirai.
4: Capirai.
0: Capirai. Vasco Rossi?
4: No.
0: Primo indizio
4: è uomo.
0: Vabbè. Più o meno anni?
4: Anni.
0: No, la canzone. Anni?
4: Penso come i tuoi.
0: Quindi, ma la canzone?
4: Anni? La canzone lo dovrebbe essere. No, la canzone dovrebbe essere proprio pochi giorni, forse. Nuova?
0: Ah, capirai.
4: Però lui è come i tuoi proprio. 63, giusto? No?
0: 62, vabbè, comunque.
4: Vabbè, lui 63.
0: Ramazzotti.
4: No, è come Eros, sì. Hanno com'è, però non è Eros.
0: Damiano, tu hai qualche idea?
5: Sto pensando.
0: Sta pensando. Pensiamo.
4: Trovate l'artista. Allora, un uomo.
0: Sì.
4: Un uomo. Lui sicuramente, a differenza degli altri, non doveva essere un cantante. Lui ha fatto proprio tutt'altro.
0: Ah.
4: E quindi faceva qualche piano bar per passione, no?
0: Ah, e poi è diventato.
4: Sì.
0: Riccardo Cocciante.
4: No. Cocciante è più vecchio.
0: Ah sì? E noi così impariamo anche l'età dei cantanti.
4: Giusto, giusto.
0: Allora, altre. Una canzone più famosa?
4: No, sono troppo famose. Non mi ricordo mai se è fatto Sanremo, penso di sì. Allora, lui è l'unico cantante che era un geometra e un carabiniere. È facile.
0: Geometra e carabiniere. Geometra e carabiniere. Biagio Antonacci.
4: vedi che sei tutto.
0: No, questo è stato un tentativo.
4: Lui si esibiva nelle zone di Milano, Milano e Pavia, capito? Con la chitarra suonava per passione, ma non perché lui fosse poi cantante, no?
0: E poi
4: ha fatto successo. Grande amico di Laura Posini, vero? Stramazzotti.
0: Ecco, certo, avessi detto Iris avrei indovinato subito. Vabbè.
4: Bravo! Si dicevo Iris, ti ho detto, ti amo. Damiano ha detto l'onora, ti amo.
0: Ti amo davvero, tu lo sai. Allora, quindi capirai, è un brano recente, allora.
4: Sì, è un brano recente. L'ho anche sentita perché lui stava al concerto il 25, sì, penso 25, quindi l'ha cantata in anteprima.
0: Ah, ecco, quindi non sappiamo però se la nostra intelligenza artificiale ce lo manda subito, vediamo un po'.
4: Ha fatto live a Pompei 2 giorni fa.
0: Ah, quindi
5: guardo la luna, guardo le stelle.
4: Guardo la luna, guardo le stelle, guardo Damiano che fa le frittelle.
0: Damiano che fa mangia le frittelle.
4: E guardo, allora, la tavola apparecchiata, guardo Damiano e Giuseppe che fanno la frittata,
0: evviva! Allora, quindi
4: buonissima, santa frittata.
0: Capirai, Biagio Antonacci.
4: L'ultima canzone.
0: Non credo che sia questa, sentiamo. Intelligenza artificiale un po' scarsina, vediamo.
6: Stavo sognando, se ricordo bene, se non
4: Antonacci.
0: E questa, allora?
6: Il pueblo unito, un gol di Diego, il papà cantando.
4: No, questo non è Biagio Antonacci.
6: Sul sole, sapevamo cambiare col
0: no.
6: Cuore.
0: Allora,
4: no.
0: No. Allora cerchiamo.
4: No, questo non è proprio artista.
0: Come no? No, è lui. Sì, lui.
6: Se prometti qualcosa a qualcuno.
4: Ma sì, lui.
0: Però
4: lasciala un attimo.
6: Sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega ma non cambia il mondo.
4: No, non la trova, Shazam, dice che non esiste questa. Vabbè, lascia questa allora, non fa niente.
0: No, dobbiamo cercare quella giusta.
6: Se ricordo bene, se non vado errando. E poi Blonido,
0: a meno che non hai sbagliato il titolo. Allora.
4: No, giusto.

0: Allora non me lo fa cercare, però
1: questa canzone che hai messo adesso comunque è bella, è nuova, sempre l'ha cantata con non mi ricordo.
0: Va bene, infatti guarda, adesso lui ti va a cercare,
1: eccola, Iris.
0: Sì, eh sì, perché lui va
2: bella in, bella
3: Iris, tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me.
1: Bellissima.
3: Pezzi di carta
1: trovati quella.
3: Dimmi dove,
1: dimmi dove, di come ascoltavi la mia vita.

0: Eccolo qui. Forse l'ha trovato.
1: Vado?
0: Sì. Eccolo qua. Capirai, Biagio Antonacci, e noi capirai, ci sentiamo. Eccolo. Inizia proprio così. Siamo riusciti a trovarlo finalmente.
1: Hai visto? Ci cerca, trova.
0: Sì, però si era inceppato il software.
1: Ah, vabbè. Sì.
0: Eccolo qua. Allora, riparte Capirai, noi ci sentiamo più tardi. Allora, se vedi alle 5 e un quarto chiamarci, vuol dire che siamo ad Anzio con Capirai, oggi per vincere con Marco.
1: Damiano, a dopo,
0: A dopo, ragazzi.

0: 이벤트.
1: Salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, questa mattina, anzi in serata, abbiamo avuto degli amici al dialogo nel buio che poi sono stati anche al Caffè Noir e hanno consumato un po' con i nostri amici qualcosa. Intanto li presentiamo tutti quanti, partiamo da...
3: Marco,
4: Sara, Chiara,
5: Tommaso,
2: basta. Tommaso, ecco, allora partiamo con Marco. Marco, com'è andata la serata? Come è andato questo percorso al buio con botto finale pianistico e anche parte di consumazione di bevanda? Come ti sei divertito? C'è stato un momento critico?
3: No, bene, è andata molto bene. Il momento critico è stato all'inizio, i primi due minuti ammetto che la tachicardia c'era, un po' di ansia c'era, però dopo davvero si viene coinvolti subito, sei impegnato talmente tanto a fare e a stimolare tutti gli altri sensi che quasi neanche più ti accorgi, ecco, fondamentalmente.
2: Ti sei accorto per caso del passaggio del tempo oppure il tempo un po' si è fermato?
3: In realtà ti direi che è accelerato, cioè non sembrava che fosse passata un'ora di fatto, sì, di attività, quindi no, è corso anche abbastanza veloce.
2: La tua bevanda qual è stata?
3: Non ricordo il nome, ma gin con il mirtillo.
2: Gin mirtillo.
3: Adesso non ricordo il nome.
2: Ecco. Passiamo all'altro ragazzo. La ragazza.
3: Sara.
2: Sara, vieni Sara.
6: Sì.
2: Eccoci qua. Parlaci del tuo viaggio al dialogo nel mondo.
6: Allora, è stato veramente interessante, nel senso, io ero partita molto carica, nel senso che avevo una grossa aspettativa su questa cosa ed è stata assolutamente ripagata, nel senso che è stata veramente una cosa che secondo me dovrebbero provare tutti, perché ti dà davvero la sensazione di fare le cose senza vedere, tu acuisci gli altri sensi ed è davvero una cosa interessante che... secondo me vale la pena di provare.
2: Durante il percorso hai avuto dei momenti critici?
6: No, in realtà no, perché ero veramente molto carica di questa cosa, predisposta, sì, quindi mi è piaciuto veramente tutto.
2: Volevi conoscere.
6: Una cosa che, se io posso consigliare, dovrebbero provare tutti, sì, assolutamente.
2: Fine al bar?
6: E poi alla fine al bar, sì, è stata molto carina, nel senso che è stato bello anche parlare per tipo un'ora, non lo so quanto, senza vedersi, per esempio con i due ragazzi che sono qua con noi, che abbiamo conosciuto qui, perché erano, sì, qui a Dialogo nel Buio, nel senso che erano con noi nel gruppo e noi non li conoscevamo, quindi io la prima volta che li vedo, li ho visti per la prima volta un minuto fa ed è un'ora che ci parlo.
2: Una nuova amicizia.
6: Assolutamente sì.
2: In modo diverso. Passiamo allora al microfono adesso a...
5: chi manca? Tommaso.
2: Tommaso, quello della voce bassa. Allora, Tommaso, com'è stata per te questa passeggiata?
5: Inizialmente terrificante trovarsi al buio.
2: Sì.
5: Perché è veramente una sensazione strana, diversa. Sì. Però poi, piano piano, è stato sempre più coinvolgente e... cioè, mi sono abituato piano piano al buio ed è stato in realtà quasi confortante insieme agli altri, quindi sentire le voci degli altri è stato quasi...
2: anche queste nuove voci di queste nuove amiche che avete fatto.
5: Esatto, sì, esatto.
2: È stata una cosa... tu cosa hai bevuto?
5: Io il gin col cranberry.
2: Cranberry, beh, insomma, belle cose. Allora, dunque, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, sulla parte musicale, su altre cose che...
5: la parte musicale ne abbiamo parlato, non so ancora come riuscite a poter suonare così bene dal vivo, perché è stato veramente fantastico.
2: Sì, l'altro Giuseppe.
5: Esatto.
2: Sì. Bene, oddio, la parte classica per noi è un po' complicata, perché comunque dobbiamo imparare la musica prima con la mano destra, poi con la sinistra e poi metterla insieme. Sì. Invece per quanto riguarda le canzoncine, insomma, un po' le facciamo un po' a orecchio, quindi insomma ci basiamo così. Altre domande?
5: No, in questo momento no.
2: Bene, allora ragazzi, mi pare che abbiamo parlato tutti, sì. Mancava qualcuno?
5: Sì, Chiara.
2: Ah, mancava Chiara, scusa. scusami Chiara che ti ho lasciato.
6: Ciao.
2: Che sono stato scuro io. Allora, Chiara, raccontaci allora di questa esperienza.
6: Allora, per me è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché questa esperienza mi è stata regalata.
2: Sì.
6: Mi è stata fatta come regalo perché io sono un'attrice, ho lavorato in teatro sulla figura di Helen Keller, scrittrice sordoceca.
2: Sì.
6: E quindi alla fine tutto sommato non mi è risultata nuova come esperienza, perché appunto avevo già lavorato sulla sua figura. Però è stata bellissima lo stesso, e tutto il percorso poi con anche con gli altri, conoscendo gli altri pur non vedendoli, è stato meraviglioso.
2: E la parte finale del bar?
6: La parte finale del bar, va bene, è stato il momento, diciamo, quello più conviviale,
2: ecco, sì.
6: Dove abbiamo potuto conoscere anche nuove persone. Quindi è stato bellissimo.
2: Buio, e poi l'avete vista adesso.
6: Esattamente.
2: Bene, hai qualche domanda ancora sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
6: Allora, in realtà in questo momento no, non mi vengono delle domande da fare, però è stato bellissimo.
2: Bene, allora noi contiamo al contrario da 3, 2, 1 insieme, tutti quanti diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
6: Viva dialogo.

International Radio. Sono Raffaele Rubino e sono un cantautore di Pescara. Sono anche un artista a tutto tondo, infatti mi diletto nello scrivere poesie, romanzi, narrativa, ma anche nel realizzare opere figurative, olio acrilico su tela, per esempio. Sono un artista sicuramente impegnato, curioso e poliedrico, infatti spazio, come vi ho detto, in tanti campi, anche nello sport, per esempio. Infatti io sono stato un giocatore semiprofessionista di pallacanestro, ho giocato fino alla Serie B. Che dire di me? Se volete curiosare, io sono una persona molto aperta e espansiva anche sui social, e potete trovarmi come Raffaele Rubino Art sia su Facebook che su Instagram, oppure su YouTube, Spotify, potete cercare tutte le mie canzoni e non solo, troverete anche qualche chicca, qualche mia poesia anche su YouTube, per esempio. Ovviamente sono su tutti i digital stores, quindi su Amazon Music, Apple Music, iTunes, insomma mi trovate ovunque come Raffaele Rubino o Raffaele Rubino Art sui social. Vi faccio ascoltare un brano dal titolo Nuova Intelligenza, è un brano che vuole parlare di un momento speciale in cui ti accorgi, ti rendi conto di non aver più bisogno di qualcosa o di qualcuno. Quindi vi lascio adesso all'ascolto di questo mio brano dal titolo Nuova Intelligenza.

a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Marco Minafra, ho 30 anni e mi piace da sempre la musica. Mi piace sorprendere chi mi ascolta, cercando di emozionare con il mio stile pop elettronico. Potete trovarmi su Facebook, Instagram e TikTok. Ovviamente sono presente anche su YouTube e Spotify. Ora parlo del mio brano. Il mio brano racconta di un viaggio introspettivo. Racconto di quello che sento, quando ognuno di noi si trova a guardarsi dentro, del tempo che passa e che non cambia ciò che siamo, anzi, rafforza le nostre emozioni. Perché, ricordate, quando sai chi sei, non hai più paura del futuro. Adesso, con grande orgoglio, vi lascio all'ascolto del mio brano Quando crederai. Spero che vi piaccia e che lo apprezziate. Buon ascolto.

facile mentre guardi questo cielo su di te e vorrò capire cos'hai, ma rimango nel silenzio e non so più cosa ho, nemmeno cosa sento.

E dopo che si presenta andiamo a cercare i nostri amici, un attimino di pazienza con questi presenta, e andiamo a cercare i nostri amici delle 5 e un quarto.

0: Il peperoncino anziché la banana del lampone. E allora sentiamo cosa dice il peperoncino. Buongiorno.
1: Eccolo qua. Buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno per tutto il giorno. Se tu riesci a intrattenermi gli ascoltatori, ma oggi Lucia era presente o assente? Ricordami.
1: Presentissima, credo.
0: Dovrebbe essere presente.
1: Sono addormentata.
0: Allora, se tu mi tieni 3 minuti di soliloquio, io la chiamo. Devo prendere il telefono dedicato a lei.
1: 30 secondi.
0: Non credo, fino a che prendi il telefono, vai. Vabbè, comunque intanto tu raccontaci qualcosa, magari una barzelletta, altro, c'è anche il cugino Dennis. Tu parla che io vado a cercare Lucia. Quindi tu non lasciare i silenzi, perché se lasci dei silenzi le radio collegate si staccano. Quindi insomma, no, pure che devi dire fesserie, parla, vai.
1: Buongiorno a tutti nuovamente. Allora, siamo in collegamento con Radio Disabili International e io sono Giraffa Peperoncino.

0: gruppo di amici anche Raffaele, e sono qui da Genova che vi parlo, e quindi siamo a distanza. Devo dire, cari tutti, che purtroppo i momenti che stiamo vivendo sono veramente tristi, brutti, e penso che lo condividerete tutto. Tuttavia c'è sempre un briciolo di speranza che queste persone abbiano un momento di revisione dei loro pensieri assurdi e decidano di smettere di fare queste scemenze. Ma questo, vedo che gli interessi sono talmente tanti e le pressioni sono anche molto forti sia da un lato che dall'altro, quindi anche il Vaticano si sta tentando, ha inviato Zuppi a Mosca, ma non pare non sortire effetto. Lo incentrava la sua missione per quanto riguarda i bambini che sono stati portati via dall'Ucraina, allontanati dalle loro famiglie e infilati in qualche famiglia russa, quasi senza. Questa è una cosa che fecero anche gli argentini, soltanto che non ritornano più nelle famiglie d'origine.
1: Sì.
0: E ci sono stati tanti che hanno cercato i loro bambini, i loro figli, poi diventati adulti e compagnia, ma avevano cambiato nome, avevano cambiato magari città, situazioni, è stato difficile. Soltanto alcuni si sono poi rincontrati dopo tanti tanti anni.
1: E come per magia?
0: Ecco Lucia Farima.
1: Lucia?
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Come mai oggi ti sentiamo un po' cupa, Lucia? È un po'
2: strano. Adesso mi sentite?
1: Sì, sì, ecco, adesso sì. Ti schiariamo noi anche un po', così. E l'ultimo giorno di settembre.
2: Sì, siamo alla fine di settembre, infatti. Ieri onomastico dei Raffaele, Gabriele, Michele.
1: Ah, tutti ieri. Gabriele.
2: Tutti. Ieri, sì,
0: c'era
2: tutti
0: anche
2: quanti.
0: Il mio.
1: Eh sì, c'era anche Raffaele, giustamente, c'era Michele.
2: Sì.
0: L'arcangelo, sì.
1: Tutti sì.
2: Però mi pare che ci sia un altro San Raffaele, se non ricordo male, il 24 ottobre.
0: Quello originario che festeggiavo sempre con mio nonno, poi c'erano messo tra gli arcangeli, ma io per tradizione familiare uso il 24 ottobre.
2: Pure tu, non solo, comunque, anche altri ho sentito che festeggiano il 24 ottobre.
1: Comunque è sempre un festeggiamento.
0: Comunque l'onomastico ci tengono più in meridione che al nord,
2: Adesso sono passati tanto, prima ci teneva di più anche a Roma, adesso gli onomastici sono un po'
1: più,
2: come dire, sono un po' sì, sono, forse sì, come dice lui, al sud è possibile ancora. Prima anche a Roma ci si teneva, adesso a Roma passano un po' così in sordina.
0: Pensa che tante volte è successo che persone si sono ritrovate con dei nomi anche un po' bizzarri, perché le gravidanze erano state molto difficili, allora hanno deciso di dare il nome del santo del giorno, visto che la nascita è andata tutto bene, quant'altro, è andato col giorno, col nome, il santo di quel giorno.
1: Ah, e magari dei nomi un po' strani.
0: Purtroppo sì. Qualche santo, oppure per esempio ci sono delle persone che si chiamano Soccorsa. Calabria c'è il santuario della Madonna del Soccorso.
1: Se è un maschio Soccorso e dici pronto Soccorso, se invece una donna Soccorsa. Salutiamo il nostro Marco Roma che è ad Anzio stamattina, poi ci dirà che oggi avremo Sossio alle 15:30. Oggi abbiamo un 20 di pomeriggio perché c'è un tronista del Grande Fratello che si chiama Sossio, che sarà con noi alle 15:30, e poi stasera ci sarà un altro 20 di sera con un altro signore, sempre Grande Fratello, varie chat che io non conosco.
0: E grande sorella.
1: Grande sorella. Bene, Allora, abbiamo anche il nostro cuginetto Dennis. Ecco,
2: no, questo sì. Questo non deve mancare assolutamente.
1: Non dobbiamo fare come la volta scorsa, che ce ne siamo ricordati quasi alla fine della trasmissione.
2: No, adesso lo facciamo.
1: Allora, prima scegliamo un brano, intanto così ho preparo anche Dennis.
2: Allora, a me come brano mi veniva in mente un brano di Eros Ramazzotti, perché stavi parlando di Marco Roma, no? Appunto. Sì. E appunto con questo brano non mi ricordo se si chiama Tra vent'anni. Tra vent'anni mi pare che si chiami, di Eros Ramazzotti, e con il quale appunto saluterei Marco Roma.
1: E allora vediamo se l'intelligenza artificiale artificiosa ce lo cerca.
2: Lo lavora, ce lo trovo sicuramente.
1: Eros Ramazzotti, Tra vent'anni. Sentiamo cosa dice.
2: Eccolo, ce l'ho trovato.
1: Evviva allora.

0: vent'anni, avrai vent'anni, avrai vent'anni, com'era, com'era Lucia, avrai vent'anni?
1: Tra vent'anni,
0: tra vent'anni. Bene, allora abbiamo pescato il nostro cuginetto Dennis, che ha fatto un messaggio piuttosto lunghino, quindi lo ascoltiamo. Ha fatto anche una richiesta.
1: Benissimo.
0: E allora sono
2: sentiamo il cuginetto, il cuginetto.
0: Sì. Sono le 5:31 e 20 secondi, e vogliamo parlare un attimino prima della nazionale italiana oppure insomma no?
1: Secondo me con la Francia non sarà facile, però
0: ecco. Tra l'altro noi, mentre c'è la partita della Francia, venerdì sera saremo in onda sia su Disabili International Radio, su altre radio che si collegheranno e anche Radio RVD, con Aromi di Sera, con i cantanti che si presentano in diretta, quindi se casomai...
1: Dopo i 20 di sera abbiamo anche gli Aromi.
0: sì, ormai il venerdì mattina, inizio la mattina e finisco la notte praticamente. Dalle 20...
1: Sì, praticamente
0: 20 e 30.
1: E poi di venerdì pure fine settimana, insomma, sì, uno dovrebbe essere un po' più stanco, invece, no? Invece no.
0: Allora, alla fine ci riposiamo il sabato poi. Bene, allora, così dal 2 ottobre per tutti i venerdì parte Aromi di Sera. Bene, quindi con questi
1: io il 2 ottobre andrò a Varese per la cronaca.
0: Ah, è vero, sì, tu il 2 ottobre saremo impegnati in circostanze diverse. Bene, allora dunque sentiamo il cuginetto, allora sentiamo cosa ci dice il cuginetto. Eccolo qua.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 51 secondi, 29 settembre alle ore i messaggi e le chiamate sono più. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 51 secondi, sì, 29 settembre alle ore 19:23. Ascoltato.
0: Fammelo partire però. Ormai con questi aggiornamenti
4: si buongiorno, eccomi.
5: Eccolo. Buongiorno a tutti. Qua naturalmente Sabre Dennis. Un salutone al mitico e grandioso Giuseppe Cesena. Buongiorno Giuseppe. Un saluto a te. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e saluto anche le persone che avrai a dialogare con te anche in questa mattinata, tra cui il peperoncino, il mio cugino acquisito e Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, eccetera, assunto inoltre anche Antonello e Daniela di Danto Radio.
0: Damiano al Vaticano, ti scordo.
5: Allora, per questa mattina io ti vorrei richiedere il brano, vediamo, sì, Roma Bangkok di Giusy Ferreri e Baby K. Bene, è una canzone di parecchi anni fa, comunque è sempre bella da ascoltare. Bene, ti ringrazio moltissimo, vi ringrazio moltissimo, come sempre rimango sempre in ascolto prima o dopo e risaluto tutti, vi ringrazio per i saluti che ogni volta mi mandate i saluti e ricambio moltissimo. Ok, ciao e grazie mille e adesso andiamo con Roma Bangkok.

0: si è bloccata Roma a Bangkok. Prima che iniziasse, mamma mia, si è bloccata Roma a Bangkok e noi stavamo era finita e noi non siamo riusciti ad aprire il microfono in tempo, quindi auguriamoci che non si sia staccata qualche radio. Vabbè.
1: Ma non credo, troppo pochi secondi, io penso che 10 secondi, 15 secondi.
0: Ma loro con 4 secondi già si staccano certe volte.
1: Finalmente, peggio della Rai proprio.
0: Sì, sì, proprio.
1: Pure la... Perché dice che 30-20 secondi non possono.
0: No, no, ma la Rai addirittura certe volte fa degli spazi molto più lunghi e non si stacca.
1: Adesso sì. Sì, adesso sì.
0: Bene, sono le 5 e 5:38 e un secondo. Abbiamo ascoltato il nostro cuginetto che si è fatto il viaggio in Thailandia solamente con
2: e
0: 5:38 e 16 secondi. Il tempo sembrerebbe che è abbastanza buonino, non caldissimo.
1: Sì, mantiene bene, mantiene tutto, almeno per questa settimana e forse anche la prossima. Qualcosa dovrebbe succedere verso la metà di ottobre, ma però i valori rimarranno sempre al di sopra della media, così sembra.
3: Così sembra.
1: Così sembra.
3: Poi tutto,
1: così,
3: poi tutto può cambiare.
0: Poi però, soprattutto da una parte risparmiare sui termosifoni che qui in genere.
1: Da voi sì, poi da noi a novembre. Da voi.
0: Io quest'anno
1: sì, credo che forse un po' prima di noi.
0: Da noi ne accendono il 15 ottobre, però se il tempo è bello li ritardano.
1: Penso di sì, anche perché come si parla di questo fatto del gas, no? Le scorte le abbiamo, non le abbiamo, tutto quanto, quindi penso che se non ce n'è bisogno, no?
0: Con la benzina alle
3: adesso
0: stelle.
3: Comunque si comincia a riparlare di trivellazioni, di cose. Però bisogna anche vedere come andrà a finire la votazione sulla legge elettorale, perché la Presidente del Consiglio ha detto che se non passa sono tutti a casa subito, quindi
0: se non passa si va a elezioni?
3: Sì. Per la quale ci cale vedremo.
0: Cioè si potrebbe votare a febbraio?
3: Sì.
0: Perché se siamo...
1: Un mese però ci vogliono, mi pare, no?
0: È almeno un paio di mesi per preparare...
3: Per forza, sì, certo.
0: Non si può fare il voto di Natale?
1: di Natale non penso che lo fanno. Non gli conviene a nessuno. Nel senso che non ci va nessuno.
0: No, il voto di Natale sarebbe poi nemmeno, perché 25 è venerdì quest'anno, quindi sarebbe il voto del 27.
1: Vabbè, quello non penso. Forse si può pensare a, che ne so, se proprio vuoi fare le corse a novembre, ma neanche è possibile.
0: No, a novembre no, perché sono due tempi già, due mesi.
1: Allora, considerando che quest'anno prossimo Pasqua sarà 28 marzo. Potrebbe essere, come dici tu, febbraio o primavera, tipo aprile. Ecco, allora forse sì.
3: Novembre non si può. Ci sono dei tempi proprio tecnici, perché devi fare le liste, devi fare le varie
1: buoni, le candidature,
3: i simboli, devi fare la costituzione dei seggi, le sezioni elettorali, tutte le varie, ci vuole almeno 3 mesi.
0: Si è parlato però della scheda elettronica adesso, di quella che si mette la scheda.
3: Non confondiamo, non è la scheda, è la tessera.
0: La tessera elettronica.
3: Elettorale. No, scheda è quella che su cui.
0: La tessera sulla quale uno dice: ah, no, ma la perdo più, te la perdi, me la metti sul telefonino come tutte le.
3: Perché sì, se ne parla, poi tutto da vedere. Perché poi in pura teoria dicono che è vietato portare i telefonini al seggio, Esatto. Se lo porti lo smart, devi comunque depositarlo, consegnarlo allo scrutatore che lo mette lì e poi te lo riconsegna quando è finito l'operazione di voto.
0: Eh sì, ma quello serve solo per la scheda, no? Ci porto la scheda, dammi il telefonino, tanto ti controllo.
3: Sì, ma te la mettono sull'applicazione io e non so, tu devi andare là a fargli vedere la cosa e deve verificare poi sul tabulato cartaceo che hanno e segnare. Poi nel nostro caso ci deve essere anche il discorso
0: scritto con
3: il timbrino, oppure adesso si può anche votare con la carta della disabilità, che deve avere però il simbolo A. Se non hai la A non puoi essere accompagnato.
0: Capito. Il simbolo A ce l'hanno tutti.
3: Io l'ho già votato usando la tessera della disabilità.
0: Ah, l'avevo usata già. Beh, allora quindi vuol dire che cioè quindi non hai usato la scheda elettronica,
3: la scheda, sì. La tessera elettorale sì. Certo,
0: ecco, perché tessera elettorale più
3: deve timbrarla,
0: sì.
3: Non so, sì. Invece in questo caso come faccia nel caso in cui, perché poi devono anche scrivere l'accompagnatore. Quindi sì. Nel senso che sulla tessera cartacea ci va messo il timbro che sei andato a votare in quel seggio, però ci va a fianco, va insegnato anche l'accompagnatore che ti ha accompagnato, perché certo. Più di due persone non può accompagnarne. Quindi un discorso da quel punto di vista lì un po' delicato, forse non è che
0: però se l'accompagnatore va in sezioni diverse può accompagnarli,
3: non se ne ricordano subito, bisognerebbe puntualizzarlo, perché
0: se un accompagnatore va in 10 sezioni, no? Come fanno a ricordarselo?
1: No, credo che questo lo sanno, come non lo sanno i presidenti, mi pare strano.
3: Sulla sezione dove voti lo mettono anche nel verbale che hanno lì, cioè se poi tu vai nell'altra sezione
0: non lo sanno,
3: come fanno a
1: sapere?
0: Cioè non è
1: vero.
0: Uno potrebbe accompagnare anche 100 persone,
3: la cartaccia
1: 5-6.
0: A meno che, cioè, quando faranno qualcosa che tutto che dialoga tra di loro, allora sì, come
3: Uno dei motivi perché infatti al sud c'era un'abbondanza di cecuzzi è perché venivano accompagnati in cabina e veniva votato per loro a seconda di chi volevano sostenere quelli là quindi ti usavano
0: uno stesso accompagnatore
3: per questo motivo qua.
0: Che in una città insomma può succedere, in un paese magari insomma due o tre seggi, capirai, però in una città con 100 seggi
1: in una città un po' più
3: chi è che parla in quel momento lì di fronte a un fenomeno come questo? E tu voglio vedere il presidente di seggio che fa menzione di questo.
0: No, ma anche perché non si ricorda, manco li riconosce, quindi insomma.
3: Ma magari sta
0: bene, abbiamo sollevato una cosa nuova stamattina.
1: Già. No, anche perché in una stessa sezione, come dici tu, si risale, ma in sezioni diverse. Sì. Non è facile.
0: Non è che uno lui è stato Giuseppe ha accompagnato Raffaele, Giuseppe ha accompagnato Lucia.
1: Sì,
0: sono
1: tutta Roma, che ne so, come fai?
0: Bene, scegliamo un brano, ragazzi. Lucia,
1: sì. Raffaele. Tocca a te scegliere un brano adesso.
3: Io cercherei qualche brano sull'autunno, visto che siamo entrati sull'autunno. Adesso non mi so bene. Avete qualche titolo?
2: Ricerca, pannello.
0: Vediamo un po' cos'è.
2: Ricerca, pannello.
0: Io ricordo quello di Franco Battiato che si chiamava Veni l'autunno.
1: Sì,
3: è
1: vero.
3: Vai, vai con Franco, dai. Oh Franco.
0: Sì, però bisogna scriverlo perché bisogna scriverlo.
1: Ma sì, l'intelligenza non ci aiuta?
0: No, non l'intelligenza.
3: Ancora gli mancano delle rotelle con l'intelligenza artificiale.
1: Manca qualcosa.
3: La colpa è di Lucia.
1: Potassi, no? Potrebbe essere.
0: Allora, vediamo se parte con una tromba, Jeff, parte con, sentiamo, se parte. No, no, non mi parte, perché
3: ai, signora Longarelli, lei mi è caduta su.
1: No, si chiama, vedi,
0: no, no, si chiama così. Eccolo qua. Sentite come sentite come parte con... Facciamolo ripartire, sentite come parte.

0: Era così, veni l'autunno e... Quindi l'autunno è arrivato ormai da 10 giorni.
1: Da, ufficialmente, sì.
0: Anzi, da 7 giorni, perché il 23 è entrato. Ecco qua. Bene, sono le 5:50.
2: 5:52 e 4 secondi.
0: 5:52 e 4 secondi. Siamo quasi verso l'ora tripla già, eh?
1: Sì, sì, direi. Proprio. Si avvicina a grandi passi.
0: Allora, io mentre chiamavo Lucia, il nostro,
2: 52,
0: nostro Raffaele ci ha dato qualche notizia che io non ho sentito perché stavo chiamando te. Quindi, quali erano le notizie del giorno, Raffaele? Poi ci aggiornerai alle 6:50 quando chiameremo anche Marco per che ci ricorda poi queste situazioni.
3: C'è parecchio casino perché... con la storia dell'Ucraina che hanno bombardato anche una scuola e hanno, insomma, per fortuna i ragazzi sono riusciti a scappare, cioè i bambini veramente, e quindi sono stati solo due feriti, forse una cosa così, però quelli lì non hanno nessun ritegno e ha detto che loro sono pronti ad utilizzare tutto l'arsenale, anche nucleare, se la NATO attaccasse la loro base, non so, non mi ricordo dove, però insomma, la situazione è molto molto molto forte. Poi c'è il fronte iraniano, il fronte Israele e compagnie, quindi è tutta una situazione che si incrocia, per cui diventa molto più difficile fare accordi, perché ci sono varie intromissioni, vari rapporti collaterali, insomma, quindi, è una situazione a dir poco fatiscente. In quello si inserisce poi tutta la crisi mondiale su, diciamo, il petrolio, le forniture, il gas, eccetera, perché ovviamente noi abbiamo già raggiunto accordi un po' con l'Algeria per alcune forniture di gas, perché lì noi il gas lo prendevamo dall'Ucraina. Tramite un gasdotto che veniva dalla Russia, quindi la situazione
0: è un po' impantanata. Ma avete sentito quella notizia in una scuola nella provincia di Bergamo che hanno rubato il tetto? Quindi i ragazzini sono trovati lì a scuola, ma il tetto non c'è. Si ritorna, non so se vi ricordate quella canzone di Sergio Endrigo, era una scuola, era una casa molto
1: senza soffitto.
3: Anche io pensavo a quello, anzi potremmo metterla, perché effettivamente non si capisce perché, cioè, abbiamo fatto evidentemente gli serve del materiale da mettere da qualche parte, in casa di campagna.
0: Come si chiama? In via dei Matti, come casa Endrigo?
1: Si chiamava via dei Matti numero zero, mi sembra.
0: No, la casa, mi pare. Si chiamava la casa di
1: allora non lo so.
0: Sì, penso che sia una
1: cosa piccola. Ma se lo cerchi così, secondo me lo trovi. Via dei Matti numero zero.
0: Via dei Matti numero zero.
3: C'era anche la casetta piccolina in Canada.
0: Ma quella era.
1: Un'altra cosa ancora. Però a questo punto siamo quasi alle 6.
0: La metteremo come saluto.
3: Toccherebbe a lei fare la.
0: Allora, vediamo cosa ci indeve
3: in via dei Matti numero 0. Bella quella canzone.
1: Ma sì, carina. Beh, Sergio Endrigo una scritta di belle.
0: La casa a casa,
2: Sergio Endrigo, 1968. Sergio Endrigo, la casa a casa.
0: Sì, è la casa, credo io, si chiama la casa.
1: Sì, è possibile, io l'ho sempre conosciuta così, per quello non lo so.
0: Bene, ma dobbiamo fare l'ora tripla? Niente oggi.
1: Direi a questo punto, visto che mi avete ispirato, facciamo pure l'ora tripla, facciamo così.
0: Sì, perché sono già le 5. 5,56 e 44. Allora andiamo con, ecco qua, il peperoncino che mangia intanto.
3: Un pezzo di focaccia.
0: Un pezzo di focaccia.
3: Tre uova sode.
0: Perché tre?
3: Sì,
0: non per, due.
3: No, perché mi devo caricare stamattina, perché poi fino alle 3:30 non posso toccare niente, perché c'ho alle 14:15 c'ho
0: un esame.
3: 14:30 un attacco da fare.
0: Ah, allora.
3: Quindi devo essere a digiuno, per cui devo avere un bel carico.
0: Un carico consistente.
1: Sì, appunto.

0: E adesso
1: che ci ha salvato in un men che non si dica.
0: E adesso ci mandiamo la casa,
2: questa canzone. Ci salutiamo tutti e ci vediamo a questo punto nel prossimo mese di ottobre. Ci ritroveremo
0: 7 ottobre, torneremo qui.
2: Sì.
0: E allora arriva questa casa.
1: Lasciamo stare quella data lì, va.
3: Era una, eccola qui. Molto carina, senza soffitto, senza

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Andrea Pipitone, in arte Jadu, un DJ e produttore di Catania. Il mio genere principale è Latin House e Afro House. Suono a Catania come DJ resident in varie discoteche, ma mi esibisco anche regolarmente in Europa e nel resto del mondo. Potete trovarmi e ascoltarmi su tutti i social, ovvero Instagram, Spotify, SoundCloud e tanti altri digital store. Adesso vorrei lasciarvi all'ascolto del mio brano dal titolo Junto a Ti, un brano sentimentale dalle vibes molto latine, arricchite anche dalla chitarra e da tutti i suoni elettronici che ascolterete nella canzone. Spero che vi piaccia. Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Ciao, alla prossima!

E tra una presentazione e l'altra siamo in diretta. 320 1978 490. Si presenta adesso questo qua, e guarda come dondolo, Edoardo Vianello.

un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Io sono Albi Fuchs, un cantautore dell'Appennino modenese. Trovo le mie basi nel rock con la mia band, ma poi ho dovuto assolutamente trovarmi in questo ruolo di cantautore che un po' mi calza stretto, Io colgo un po' dai cantautori del passato, ma li amo, li odio, e anche i cantautori del presente li amo, li odio, non lo so, non mi ci trovo. Ho sempre avuto la necessità di raccontarmi e di denunciare il mio intorno, da quella che è la società fino alla natura e all'esistenza, insomma. Però ecco, io questo ruolo di cantautore non me lo trovo proprio. Provate a cercarmi voi sui social. Mi trovate su Instagram, trovate il mio canale YouTube con un sacco di video interessanti sia di viaggi che di musica, e ovviamente mi trovate sulle piattaforme di streaming, tra cui la principale Spotify. Vi voglio segnalare il mio album dal titolo Cantautore Medio, e questa volta voglio farvi sentire un pezzo davvero particolare che esce dagli schemi, un pezzo un po' violento ma che denuncia con ironia quella che secondo me è la figura del cantautore moderno, che ha perso forse un pochino di verve, no? Sono dei cantautori che si creano questi falsi problemucci che magari vengono dalla strada, hanno avuto mille problemi e vicissitudini. Io non la vedo così, scherziamoci un pochino su. Io sono Albi Fuchs e questo è il mio brano dal titolo Cantautore Medio.

un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Emanuele Tartaglia, chitarrista e corista della band Ellen Heaven. Abbiamo realizzato il nostro ultimo album nel 2020 e sotto l'edizione di Magilla Spettacoli, e da un po' di tempo stiamo portando i nostri lavori in giro per l'Italia e diciamo che sta andando molto bene. L'album sta riscuotendo un discreto successo e vi volevo presentare una canzone in particolare che parla delle occasioni perse, di quelle relazioni che sarebbero potute nascere e che invece poi per le difficoltà della vita, per le occasioni lasciate ad andare, poi alla fine non si sono concretizzate. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Qualcosa di diverso. Un saluto a tutti.

0: le più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Mambo italiano. E adesso andiamo, torniamo un po' ai tempi nostri, cioè insomma sempre anni 80, vita spericolata, abbiamo fatto 60, 50 con mambo italiano.

0: quasi, e anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana.
0: Ecco, perfetto. Allora, si viene a Montagnana a ottobre, perché cosa succede dai primi di ottobre?
1: Anche ottobre abbiamo un bel po' di appuntamenti vari. Allora, il weekend del 3-4 ottobre abbiamo la nostra fiera dell'agricoltura e dell'artigianato, che richiama ogni anno migliaia di persone, dove sono esposti, diciamo, tutti i manufatti agricoli, le macchine, i prodotti, e dove ci sono tutta la parte che mette in mostra le qualità dei nostri artigiani, ma soprattutto dove ci sono delle visite guidate speciali in luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico, come Villa Pisani Placco ad esempio, e condotte dalle nostre guide, che ricordiamo possono tranquillamente fare sia con le mappe tattili e le iscrizioni in braille su tutti i monumenti, sia in lingua internazionale dei segni, sia sono formate anche per gestire una visita guidata in CA, quindi per chi ha delle problematiche cognitive, e anche di lingua, ha delle barriere linguistiche. Quindi, voglio dire, per tutti potete tranquillamente questo fine settimana godere della fiera e domenica della caccia ai tesori arancioni, perché ricordiamolo, Montagnana è bandiera arancione del Touring Club Italiano, proprio anche per questo nostro turismo inclusivo. Quindi potete girare per la città durante la fiera e godervi anche la caccia al tesoro, scoprendo particolarità e curiosità di angoli davvero incredibili.
0: Andiamo avanti,
1: poi abbiamo dedicato il 6 di ottobre a una lettura che le nostre bibliotecarie faranno in casa di riposo, e nel nucleo dove ci sono problemi neurologici, e quindi andranno ad allietare i nostri ospiti e chiunque vorrà partecipare, portando anche solo un saluto, comunque un momento di compagnia, perché è un momento di veramente di forte scambio emotivo. Diciamo che ne usciamo sempre più arricchiti rispetto a quello che doniamo in quell'oretta in cui si raccontano storie e si ascoltano anche storie del passato soprattutto.
0: Perfetto, si prosegue?
1: Proseguiamo con il 7 di ottobre, per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività, sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
0: Benissimo.
1: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale, che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
0: unici,
1: introvabili praticamente.
0: Sì.
1: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
0: si continua.
1: Continuiamo, allora il 12 ottobre insieme al Lions Club Montagnana Est Host abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5,5-6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti. E tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini. E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

Una estate italiana ora più che mai, visto che si torna a parlare d'Italia in questi 15 giorni, una sconfitta, una vittoria sonora 4-1, insomma, e adesso tra un po' arriverà Maria Grazia con la sua poesia del giorno.

0: Il seguiremo i prossimi gol venerdì sera alle 20:45, anche se noi in realtà venerdì sera alle 20:30 saremo in onda sempre sul gruppo radio, su Radio RVD e su tutte le radio che si collegheranno con Disabili International Radio. Saremo in onda con Aromi di sera per parlare dei nuovi cantautori e quindi saremo in diretta, però sapremo sicuramente anche i risultati delle partite, qualcuno ce lo darà. E adesso buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e ai radioascoltatrici.
0: Come si va l'ultimo giorno di settembre in Sicilia col tempo?
1: No, va bene, non va piove, bene. Magari c'è un po' di venticello, però va bene, c'è il sole riscalda perché porta una temperatura di 27 gradi.
0: Sì, il giorno, ecco, la mattina è un po' freschino. Allora, si parte con la poesia di oggi che si intitola...
1: Un'altra luce ci sarà.
0: Già solo questo è un bel titolo, un'altra luce ci sarà. Bene, allora, te la lettura e poi ci dirai il brano che abbiamo abbinato.
1: Un'altra luce ci sarà nel senso che ci sarà un'altra speranza.
0: Appunto, sì, appunto.
1: La speranza è l'ultima a morire.
0: Deve essere sempre così. Andiamo avanti, allora. Vai pure, leggi.
1: Allora, un'altra luce ci sarà. Il mio pensiero è sempre quello di poterti incontrare sul lungomare dove ci siamo baciati quella sera. Rivedo intorno a noi una pioggia di stelle che brillava nell'aria. C'era una luce speciale che ci ha fatto innamorare. Un'altra luce ci sarà che ci farà di nuovo incontrare. Aspetterò con ardore di poter riabbracciare la persona del mio cuore. Aspetterò con pazienza finché arriverà il momento fatale che ci farà ancora innamorare. Grazie.
0: Grazie a te. La poesia di oggi sarà celebrata con un brano di...
1: Di Calogero Scalisci. Che intitolata... Chi lo dice, tu o io?
0: No, dillo tu.
1: Mi manca il respiro.
0: Mi manca il respiro. Beh, del resto è abbinato un po' alla poesia.
1: Beh, insomma, quando si può si abbina. Se non si può abbinare, la poesia è una cosa, la canzone è sempre piacevole.
0: Sì, ma diciamo che quando uno bacia una persona poi manca il respiro, capito?
1: Quindi, certo, manca il respiro.
0: Manca il respiro, l'emozione.
1: Dipende da che bacio è. Se è un bacio profondo, sentito, sì. E allora ti fa restare proprio con
0: senza
1: le
0: respiro.
1: Braccia
0: e allora grazie, ci sentiamo venerdì, Maria Grazia. Buona giornata.
1: Grazie.

0: Ed eccoci qua, torniamo in diretta con il peperoncino.
1: Eccolo qua, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Eleonora, buongiorno Damiano.
1: Eleonora, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E buongiorno a Damiano dal Vaticano. Eccoci
1: c'è anche
0: qua.
1: Damiano, che è sempre più lontano come voce.
2: C'è pure Giovanna collegata in radio,
0: Abbiamo Giovanna ecco. Collegata.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua.
4: Ciao, Giovanna, buongiorno.
0: Ah, ecco anche.
2: Ciao amore, buongiorno.
0: E allora noi ricordiamo velocemente che c'è un nostro amico Claudio di Rovigo, dove è RVD, che se sa operare come CAF, quindi chiamate, entrate, uscite, elettroattiva, prima nota, altre cose. Se qualcuno ha bisogno di un amico per lavorare, chiamateci noi che vi diamo l'indirizzo di Claudio, che si occupa anche di QEB, altre cose, riparazioni computer ed altro, perché ha bisogno di
2: dai.
0: Eccoci qua.
2: Dai. Allora, alle 3:30
0: oggi.
2: Alle 3:30 oggi pomeriggio, Grande Fratello. L'isola dei famosi e uomini e donne, il grande Sossio Aruta.
0: Sossio, perfetto.
2: Un'intervista sorpresa,
0: sempre in diretta.
2: E tutto in diretta.
1: Forma ufficiale alle 15:30.
0: 15:30. Invece questa sera alle 20:00 sì, sì. 20:00, in questo caso sarà 15:20 di pomeriggio, anzi 15:20 sì. Di sera.
1: Fare casino.
2: Stasera l'ospite speciale, perché lui è il manager di tutti
0: di questi signori.
2: Quelli che abbiamo intervistato ultimamente.
0: Sì.
2: Editore reali di Pechino sì. Express. Fratellino di Netina Cipollari,
0: ecco.
2: Simone Di Matteo, che ieri pomeriggio mi ha detto che è il coordinatore, caporedattore. Ah. Il caporedattore del giornale dovrebbe essere inizio mese di ottobre. Esce l'articolo sul giornale su di noi, sull'intervista che abbiamo fatto. Sì,
0: sull'intervista.
2: Esce con la mia foto pure sul giornale.
0: Ecco, perfetto. Allora,
2: e poi voglio ringraziare in diretta Geggia.
0: Sì.
2: Geggia che ci ha invitato come radio
0: ufficiale
2: a teatro Gobetti ufficiale sabato.
0: Quindi voglio il caffè, peperoncino. Geggia è quello del caffè.
1: Anche la foto.
2: Sì, voglio il caffè. Ci ha invitato peperoncino, ci ha invitato in radio. Siamo andati io, Giovanna e Gaia. Siamo andati da Geggia. E mi ha chiamato sul palco. È stato bello.
0: Comunque, è stato bello.
2: È una bella cosa.
0: Ultime notizie di peperoncino, cosa c'è in giro, peperoncino?
1: Mamma mia, su tutta la storia di Carrasco
0: che è tornata sui piedi.
2: Portacci tua!
0: Ecco qua.
1: Si devono fare la chiusura indagini e le sì. cose, sono quindi adesso si deve decidere se rinviare a giudizio o archiviare o proseguire le indagini, è un disastro.
0: Bene, allora abbiamo sentito Marco che ha avuto un po' problema con qualcuno. Che è successo, Marco?
2: Purtroppo ci sono un po' dei maleducati qua vicino intorno a me, che non rispettano
0: i tuoi vicini di Anzio.
2: Sì, perché chi non ama la radio, chi non ama la musica, chi non ama capito, c'è pure chi non ama spettacolo, capito? A me qua chi tocca lo spettacolo e a me mi si annebbia un po' la vista.
0: Vabbè.
2: Comunque questi due ragazzi hanno un po' di problemi, dobbiamo far pace Damiano con Leonora.
0: Perché si sono? Ma no.
2: Stanno separati da due casi diversi.
0: Va bene, non fa niente.
2: Oggi ho rischiato a dire questa cosa.
0: Beh no, ma dai, tutto a posto, dai. Damiano al Vaticano e Eleonora invece a Roma.
2: sì.
0: Tutto.
2: A Giovanna comunque, Giovanna saluta tutti,
0: Ecco.
2: Manda i saluti. Ecco, perché entra al lavoro adesso, quindi. Saluto tutti.
0: Io sono ancora senza sigla, devo preparare la sigla. Ragazzi, raccontate qualcosa, perché se non ho preparato la sigla intanto che andava prima per chiamare voi.
1: Signor Longa.
0: Infatti 6:53, un minuto intanto io preparo la sigla.
1: Bene, benissimo. Però Marco, ci vuole anche la foto del direttore qui, anche lui.
2: C'è anche quella.
1: Mi raccomandita semplice, perché insomma
2: anche quella, io e Giuseppe sempre insieme. Opposition.
4: Hai finito di montare, Marco?
2: No, magari, io ho appena iniziato.
0: Lui ha appena iniziato, noi invece troppo.
2: Ma sai che c'è? No, quando sto da solo è difficile.
0: Ecco, non c'è Simona stamattina.
2: No, Simona non è venuta, ha detto che veniva, ma non è venuta. E diciamo no. la persona forte che mi aiuta al lavoro quando viene è Giovanna. È velocissima.
0: È veloce.
2: Dai, alle 7 già avremmo finito.
0: Dica
4: Peperoncino. E la mia amante.
0: Cosa dice?
2: La tua amante viene. Domani non lo so se può venire, sabato sicuro.
0: Ah, sabato. Cosa dice il peperoncino prima di...
1: Bisogna sfruttare questa intervista che fa Marco per fargli fare il corso per il tesserino da pubblicista.
2: Grazie, insomma, è vero.
0: Dobbiamo vedere se bisogna vedere chi riesce a fare queste cose. Bene, allora ragazzi, siamo alle...
5: 6,55 e 8 secondi.
2: Peperoncino ha detto una bella cosa.
0: Siamo alle 6,55 e 8 secondi. Dobbiamo fare la sigla, ragazzi. Siete pronti?
2: Sì. Ma sì, dai. È finita.
1: 1, 2, 3.
2: Sigla?
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: Ed eccoci qua ragazzi. Allora salutiamo Eleonora. Buongiorno Eleonora.
8: Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti.
0: Buona giornata.
1: Buongiorno
8: anche a te.
0: Buona giornata a Damiano.
4: Buona giornata a te.
0: Buona giornata al Super Marco. Ci sentiamo alle 15.30, Marco.
2: Anzi, grazie, alle 15.30. Ciao Peroncino, ciao a tutti, sì, ciao alla coppia innamorata.
0: Ciao ragazzi, ciao, buona giornata a tutti.
2: Ciao alla coppia felice.
0: Ciao.
8: Passa il culo, Marco.
0: Ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

pensa finto, sognavo in un paese finto, ed era tutto quanto finto, anche i miei sogni. Viaggiavo in un paese finto, sorridevo in un paese finto, ed era tutto quanto finto, anche i tuoi occhi. Leggevo in un paese finto, piangevo sopra quelle pagine, piangevo e sembravan finte anche le mie lacrime. È un paese finto, finto anche il cuore, così finto che non riesci più a capire che cos'è finto. La verità è nemica, finta più della TV e ormai la vita. Correvo in un paese finto, amavo in un paese finto, ed era tutto quanto finto, anche l'amore. Pregavo in un paese finto.

finti politici e finti preti, ed erano tutti quanti finti, anche i poeti. È un paese finto, finto tranne il male, così finto che non riesce più ad afferrare. Che cos'è finto tra verità e finzione? È cinema o realtà il tuo vero nome? Credevo in un paese finto, di finti profeti profondi, dagli occhi azzurro cielo e capelli biondi. Scappavo in un paese finto, finti ribelli e finti gendarmi. L'unica cosa vera erano le armi. Scrivevo in un paese finto, un libro senza più parole, sotto un cielo color catrame, senza più sole. È un paese finto, finto anche il sole, così finto che non riesci più a capire che cos'è finto. La verità è nemica, finta più della TV, e ormai la vita, la nostra vita.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Ma sulla nostra rete per segnalarvi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina, quindi per tutto il fine settimana, il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Siamo D'Andrea.
1: Morning Show.
2: Eccolo qui. Puntuali anche quest'oggi, andiamo a ricominciare, come cantava qualcuno qualche tempo fa. Allora, ben ritrovati, grazie a Andrea in vostra compagnia. Abbiamo come al solito una bella mattinata, un inizio di mattinata veramente piacevole. Abbiamo tante cose da ascoltare, quindi seguiteci come al solito. Oggi, lo ricordiamo, è mercoledì 30 settembre, siamo praticamente arrivati alla fine di questo mese, 273esimo giorno dell'anno. Siamo nella 40esima settimana. La Chiesa ricorda San Girolamo. Il sole è sorto alle 7.06 e tramonta alle 18.55. La luna è calante ed è illuminata all'88.9% ed è la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Andiamo con il proverbio del giorno: tutti i gusti son gusti, ognuno ha diritto alle proprie preferenze e nessuno deve mettere in discussione ciò che piace agli altri, come gli altri non devono farlo nei confronti di ciò che piace a noi. Il proverbio era già in uso al tempo dei romani: de gustibus non disputandum est, ovvero che sui gusti non si discute. È vero, va bene. Allora, andiamo ad incominciare il nostro appuntamento anche musicalmente parlando, e partiamo con Lewis Capaldi. Buongiorno.
3: I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Sono le 7:15.
1: Incominciamo la prima parte ovviamente della storia di questo 30 di settembre e torniamo al 30 settembre del 1894, una solenne cerimonia inaugurale per il Palazzo Pubblico, Palazzo del Governo a Città di San Marino, progettato da Francesco Zutti con il discorso al Senato e al popolo del poeta Giosuè Carducci sulla libertà perpetua. 1938 si chiude a Monaco di Baviera l'incontro internazionale tra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Italia. Durante la conferenza ci si accorda per l'annessione alla Germania di ampi territori appartenenti alla Cecoslovacchia, paese del quale nessun rappresentante è stato coinvolto nelle trattative. 1948, in questo giorno arriva in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, detto Galep, per la casa editrice L'Audace, dal titolo Il Totem Misterioso. 1955, James Dean, l'attore protagonista di Gioventù Bruciata, muore in un incidente d'auto. La vettura è stata investita da un'altra proveniente in senso opposto che ha invaso la corsia. 1966 viene pubblicato I Love My Dog, il primo singolo del 19enne Cat Stevens. 1967, in risposta al dilagante successo delle radio pirata che trasmettono molta musica dei suoi canali ufficiali, l'ente radiotelevisivo britannico lancia BBC Radio 1, la radio giovane rivolta al pubblico dai 15 ai 30 anni di età. 1970, ricovero urgente.

Rosaria Lopez. 1976, paura a Manfredonia per l'esplosione di contenitori di anidride arseniosa al petrolchimico ANIC. Si teme possa replicarsi il disastro ambientale avvenuto a Seveso nel luglio precedente. 1978, a Beirut riprendono con violenza l'attacco dei siriani contro i libanesi nei quartieri sud-occidentali della città. Ci fermiamo, poi la seconda parte della storia di questo 30 settembre.

ma quanta bella musica ci ascoltiamo al mattino facendo colazione insieme. Erano gli America con Horse With No Name. Ora invece torniamo ancora alla storia del 30 di settembre. Il 30 settembre del 1980, dopo un periodo di prova, iniziano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete televisiva che fa capo a Silvio Berlusconi. 5 emittenti regionali garantiscono la copertura nel nord Italia per l'intera giornata, mentre le emittenti del centro-sud che aderiscono al circuito ne ripetono i programmi nelle ore serali. 1998, con una delibera della Giunta Comunale, nasce a Roma l'Agenzia per il Marketing Territoriale. Il nuovo istituto ha il compito di promuovere l'immagine della capitale italiana all'estero. 1999, incidente nucleare in Giappone alla centrale di Tokaimura, da cui fuoriescono radiazioni. La reazione viene bloccata dall'intervento di 18 volontari.

2004, a quasi 900 km a sud di Tokyo, i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riescono a fotografare per la prima volta un calamaro gigante vivo, è lungo circa 8 metri. Nel 2005 il quotidiano danese Jyllands-Posten pubblica alcune caricature su Maometto. Le vignette causano problemi diplomatici con i paesi arabi. Nel 2016, ospite della casa di cura Capitanio, si spegne quasi 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva fondato il primo supermercato italiano, da cui sarebbe poi nata la catena Esselunga. Questo è tutto per quanto riguarda la storia di questo 30 di settembre, oggi mercoledì. Salutiamo, e non l'abbiamo ancora fatto stamattina, le nostre radio collegate, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web Regional, Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo a proseguire con le bambole di Pezza e settembre, questo settembre che ci sta lasciando. Buongiorno, Morning Show.

con le bambole di Pezza salutiamo anche questo mese, questo settembre che se ne sta andando lentamente e inesorabilmente. E allora andiamo subito a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori che oggi compiono gli anni. Come sempre dedichiamo anche una parte del nostro appuntamento del Morning Show a voi. E allora che sia una buona giornata, e ricordiamo che oggi sono nati Jean-Baptiste Perrin, fisico, premio Nobel nel 1926, Lewis Milestone, regista, due volte premio Oscar, lo ricordiamo per Fuoco a Oriente e Colpo Grosso, Deborah Kerr, attrice, premio Oscar alla carriera nel 1994, Il re è Dio, Da qui all'eternità, Quo Vadis. Truman Capote, scrittore, quello che ha scritto Colazione da Tiffany e A sangue freddo. Angie Dickinson, attrice, la ricordiamo in Cassian Company, Vestito per uccidere, Paper Anderson, agente speciale. Sissy Houston, cantante. Francesco Tullio Altan, fumettista e sceneggiatore, ideatore quello della Pimpa, l'avrete visto sicuramente. Renato Zero, cantante e autore, inutile fare l'elenco delle canzoni perché insomma ce ne ha regalate tante. Lella Costa, attrice e cabarettista. Beja, non voglio pronunciare il cognome perché è impronunciabile per noi, comunque cantante e solista, e dei Matt Bianco, vi ricordate Sneaking Out the Back Door. Patrice Rushen, cantante. Giorgio Panariello, attore e conduttore TV. Monica Bellucci, attrice. Marion Cotillard, attrice Oscar per La Vie en Rose nel 2008. La tennista Martina Hingis. E T-Pain, rapper, produttore discografico, attore Grammy per Good Life nel 2008. Auguri, auguri, auguri ancora a tutti, ovviamente passate una buona giornata se il vostro giorno è questo, il 30 di settembre, e fate praticamente dovete festeggiare il compleanno. Noi siamo con voi con la musica, le notizie, gli appuntamenti già di primo mattino con il nostro Morning Show.

0: Sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In Toscana sull'autosole code per un veicolo in panne tra Firenze e Scandicci e il bivio A1 variante in direzione di Milano. Incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno con incolonnamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. Sulla 12 Genova-Rosignano abbiamo code per lavori tra il bivio per la 7 di Serravalle e Genova Est in direzione di Livorno. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Previsioni del tempo.
4: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Ed eccoci al nostro appuntamento con l'oroscopo, puntualissimi anche quest'oggi, oroscopo di questo mercoledì 30 settembre 2026, primi sei segni zodiacali. Cominciamo con l'Ariete, con la Luna in quadratura dal Cancro. Questo mercoledì vi invita ad osare la frenesia e a dedicare più tempo alla casa e alla famiglia. Non lasciatevi prendere dalla fretta o dall'impazienza sul lavoro. Grazie al supporto del Sole in Bilancia, usando il vostro lato più diplomatico, supererete ogni piccolo ostacolo con successo. Toro, mercoledì splendido, fluido, ricchissimo di buone intenzioni e intuizioni per il Toro. L'ottimo aspetto della Luna dal segno amico del Cancro favorisce i contatti, le chiacchierate con gli amici, la comunicazione e i brevi spostamenti. Gemelli, dopo un paio di giornate dai ritmi frenetici con la Luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel settore delle risorse fisiche e materiali. Giornata ideale per fare il punto sui conti di casa, organizzare la gestione pratica del lavoro e gratificarvi con un piccolo regalo per gli sforzi compiuti. Cancro, Luna protagonista assoluta nel vostro segno. La sua bellissima unione con Marte vi regala una forza d'animo straordinaria, grande empatia, intuito infallibile ed un fascino travolgente. Sarete capaci di realizzare un desiderio importante e vivere momenti d'amore di rara intensità. Leone, un mercoledì che vi suggerisce un po' di sano riposo prima dell'inizio del nuovo mese. Con la Luna in dodicesima casa, l'atteggiamento migliore e riflettere con calma dietro le quinte ed evitare i sovraccarichi di lavoro. Vergine, mercoledì a 5 stelle, la splendida intesa della Luna dal Cancro vi regala ottimismo, carisma, la gioia di condividere progetti di squadra con amici e colleghi fidati. Ottimo momento per pianificare un'iniziativa o una gita per i prossimi giorni di ottobre. Ci fermiamo qui momentaneamente, poi gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi.

Ci siamo, eccoci qua, seconda parte del nostro oroscopo di questo mercoledì 30 settembre. Ripartiamo dalla bilancia. Con il sole che brilla nel vostro segno, amici della bilancia, nel segno e la luna nel punto più alto del vostro cielo, la carriera e le relazioni ufficiali richiedono la vostra attenzione. Questo mercoledì vi chiede di mantenere il vostro proverbiale equilibrio e la vostra naturale eleganza vi permetterà di conquistare il massimo consenso. Scorpione, mercoledì favoloso e ispiratissimo per lo Scorpione. Lo splendido trigono d'acqua della luna dal Cancro vi dona passione, sensibilità, intuizioni vincenti ed un forte desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Giornata ideale per chiudere un accordo, vivere un'intensa serata romantica. Sagittario, giornata molto profonda e strategica. La luna vi spinge a fare chiarezza su questioni amministrative e burocratiche di fine mese. Con la vostra consueta positività saprete riorganizzare ogni dettaglio, liberandovi da piccoli pesi e ritrovando grande leggerezza d'animo. Capricorno, la luna nel segno opposto del Cancro vi chiede un pizzico di dolcezza e comprensione in più nei confronti del partner o dei collaboratori. Evitate la rigidità. Un atteggiamento morbido ed empatico sbloccherà qualsiasi situazione, regalandovi una serata calda e serena. Acquario, mercoledì molto concreto, operoso e produttivo. La luna nel settore della routine quotidiana vi aiuta a sistemare le pratiche di fine mese, la scrivania e i dettagli di lavoro con grande efficienza. In serata ritroverete la voglia di sorridere e chiacchierare con gli amici. Pesci, mercoledì radioso ed estremamente felice per i pesci. Lo splendido intarsio della luna dal Cancro unito a Marte accende la creatività, l'amore e la gioia di vivere. Sarete travolgenti e irresistibili. Giorno perfetto per fare un passo importante nei sentimenti. Ed è tutto per il nostro oroscopo di oggi. Io direi che possiamo tranquillamente procedere ancora con dell'ottima musica e poi via via così con gli altri appuntamenti del nostro Morning Show.

0: le 7 e 46 minuti.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
2: Piacere.

E così siamo giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, il Corriere della Sera. Bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. Spread a quota 100 punti, il tasso del BTP a 4,6. Regeni scontro sull'Egitto, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione. Lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la premier, noi con la famiglia, per la verità. La Repubblica, Regeni scontro sull'Egitto ed ancora Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. La Stampa, luce gas bollette giù, Eni meno 30%, l'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, corsa ai ribassi anche Kuwait, fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo. Spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo. Il Fatto Quotidiano, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi, rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, nuova priorità destra, la castrazione chimica. Andiamo con il resto del Carlino, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. Ed ancora Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti. Mosca evoca il nucleare, pronti a tutto per Kaliningrad. Il Messaggero, Garlasco, tutti in non ricordo dei RIS. Caro carburanti, Europa in campo. La Verità, Grillo flirta con i cinesi e Musk per preparare il grande ritorno. Si è perso il senso della misura, Landini celebra la CGIL alla Scala. Gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Deputata AVS in chat con i medici, chissà se renderà pubblici gli SMS. Il Giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, mamma Poggi, il mio strazio è senza fine, parla la famiglia di Chiara. Grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Il Tempo, la sinistra abolisce la Calabria, vince il centrodestra e il voto scompare da TV e giornali. Legge elettorale, voto sulle pregiudiziali come una fiducia. Libero, a lei giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e A2A. E la sinistra vuole prendersi le nostre case. Stasi è diventato un caso letterario, primo stop nei sondaggi dopo il voto in Calabria, quanto vale davvero Vannacci. Il Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100. Il governo prepara il piano per incentivare la produzione di umanoidi. Nuovo allarme sulla intelligenza artificiale. Antropici, sono pericoli per l'esistenza dell'umanità. Serve un arbitro pubblico indipendente e autorevole, questa è l'analisi. Pirelli, Golden Power rafforzato dopo l'accordo con Abed HTS, e in Italia del 30% il costo in bolletta di elettricità e gas. Energia e difesa, via libera parziale all'extra deficit. Passiamo ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, generazione Caiodè, l'esterno emigrato in Inghilterra e i nuovi azzurri. E poi rilancio Juve, altri 250 milioni anche per il mercato, un nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre un miliardo di perdite in 9 anni. City, Premier a rischio, buco nei conti, club colpevole, Champions salva. Procediamo con il Corriere dello Sport, Italia attenti al CONI, la guerra a Malagò può mandare all'aria la rinascita della nazionale, cresce la preoccupazione anche all'estero
per le manovre contro il presidente della FIGC, c'è l'ombra del commissario, un membro CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport. Verità in giunta, si vota il 6 o 7 ottobre, venerdì la sfida con la Francia, Raspadori torna a casa. Ci pensa Elkan, previsto un nuovo aumento di capitale, Juve e lui paga. Il bilancio chiude a meno 66, Exor mette 250 milioni. Friedkin esclusivo, presidente della Roma, primato e stadio, momento d'oro. La porta è il Barça e il muro dell'Inter, volevo Lautaro a tutti i costi. L'effetto delle nuove regole pesa più l'IFAB di Orsato. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi a questo punto continuiamo ricordando che insomma stiamo viaggiando nel nostro appuntamento con il Morning Show fra musica e notizie come al solito. Incominciamo anche a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione. Ovviamente non dimentichiamo che saremo nuovamente insieme domani mattina a partire dalle esattamente dalle 7.09, va bene? Vi lascio ancora ad un brano, abbiamo insomma la possibilità di ascoltarci ancora qualcosa di interessante, voglio dire, musicalmente parlando, e poi ci ritroveremo nella seconda parte. Buon proseguimento di giornata, buon mercoledì 30 settembre 2026 in compagnia di Graziano D'Andrea. Arriva Chris Isaak con Wicked Game.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista, con la 14ª stagione, è ancora in pista. Con questa nuova edizione, Hasta la vista prosegue il suo radioso percorso cominciato nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo delle grandi cifre. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 600 puntate realizzate, oltre 1000 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza anche per questa nuova edizione di Hasta la vista. Noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
9: Yeah. Hasta la vista.
0: Dallo studio rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Hasta la vista, come dice anche uno dei nostri spot ufficiali, noi ci siamo sempre, ogni settimana torna Jerry Longo alla conduzione con l'amico Tommy in regia che si occupa sempre della parte tecnica. Ormai siamo da tempo nella 14ª edizione, abbiamo recentemente anche festeggiato il nostro compleanno, quindi andiamo veramente avanti come un treno, non ci ferma mai nessuno. E pensate amici, in queste 14 edizioni quante persone si sono cimentate alla co-conduzione, come anche quest'oggi l'ospite di puntata, non so se alla sua prima volta in radio, ce lo faremo raccontare da lui, non si capisce mai se l'emozione ogni volta è più la mia all'inizio del programma, lo sentite anche dalle papere che faccio, o l'emozione dell'ospite che è seduto accanto a me e che vi vado a presentare a breve. Adesso lo capiremo se è la sua prima volta in radio. Valerio, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Salve, grazie, buon pomeriggio.
0: Buongiorno a te, ben trovato caro. È la tua prima volta in radio?
1: Sì, assolutamente.
0: Ok, quindi è normale che io sia emozionato?
1: Beh sì, abbastanza.
0: Perché ti tengo a battesimo? Insomma, mi sento un po' il Pippo Baudo della situazione. Beh dai, se è la tua prima volta in radio è un debutto per te, ma è un'emozione anche per me, perché insomma sarà interessante conoscerti in queste due ore di trasmissione radiofonica.
1: Beh sì, assolutamente, anche da parte mia, insomma, entrare in questo nuovo mondo è sempre, sempre bello fare nuove esperienze, ecco.
0: Bene, bene, bene, ti ringrazio davvero di aver accettato l'invito. Allora Valerio, tu del programma immagino conoscerai poco, quasi niente, ma non ti preoccupare perché anche i nostri amici all'ascolto non sanno nulla di te, però giustamente, come faccio sempre all'inizio del programma, due o tre cose dell'ospite le vado a chiedere senza svelare troppo cosa fai nella vita. Ti chiedo età e provenienza.
1: Allora, io sono di Roma, sì. Nato a Marino, cresciuto a Roma, okay. E ho 30 anni, quindi nato nel 94.
0: Sei giovanissimo. Insomma dai, una bella età, 30 anni. E se noi volessimo fare intuire ai nostri amici all'ascolto di cosa ti occupi nella vita senza dirlo, un indizio?
1: Mamma mia, vivo la vita 25 fotogrammi al secondo alla volta.
0: Oh, mi piace tantissimo. 25 fotogrammi al secondo. Questo è un indizio veramente. È un enigma. Vivi la vita 25 fotogrammi al secondo. Amici, forse qualcuno di voi con questo indizio avrà subito capito al volo Valerio cosa fa nella vita, ma noi non ve lo diciamo subito. Giustamente da tradizione, dovete rimanere incollati alla vostra radio preferita, perché dopo il primo brano sveleremo Valerio cosa fa nella vita. Che dici Valerio, partiamo, iniziamo?
1: Vai, cominciamo, via.
0: Bene, allora amici, inizia questo viaggio chiamato Hasta la Vista. Pronti così?

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.
1: Immancabili gli auguri di Jerry Scotti per questa 14ª edizione, la sorpresa di quest'anno, amici, lo sapete, ogni volta all'inizio del programma li mandiamo in onda, è un'emozione per me averlo incontrato un po' di tempo fa, ma è un'emozione quest'oggi per me, come dicevo all'inizio, avere Valerio ospite qui di puntata, perché sono convinto, a istinto, che con Valerio faremo una narrazione almeno, come dicevamo nel talk precedente, di 25 fotogrammi al secondo. Quindi con questo indizio abbiamo forse fatto intuire ai nostri amici all'ascolto di cosa ti occupi nella vita, ma è una narrazione secondo me molto particolare quella odierna, perché per quello che fai, che io già so raccontarlo in radio, e non è facile, però ne parliamo. Quindi 25 fotogrammi al secondo, Valerio, cosa fai nella vita?
3: Sono un montatore video, comunque cerco di essere, di andare avanti in questo marasma che è questo mondo del cinema, comunque della televisione, del linguaggio audiovisivo,
1: ecco. Ok, quindi diciamo che per te, che lavori con le immagini, cimentarti in una esperienza radiofonica è roba nuova, perché tu sei abituato a comunicare proprio con le immagini, a montarle in un certo modo per anche esaltare delle peculiarità. Io non sono esperto di montaggio video, so qualcosa del montaggio audio, però magari quest'oggi ci aiuterai anche un pochino a capirne di più di questo mondo affascinante, molto molto particolare. Tu quando hai iniziato a capire che nella vita volevi fare questo? È una passione che avevi fin da bambino o sì, ci sei arrivato per caso?
3: No, tutto quanto è iniziato da quando ero piccolo, molto piccolo, insomma, quindi spesso andavo al cinema con mio padre, con i miei nonni, con mio nonno soprattutto, mia nonna, abbiamo visto un sacco di film insieme. E principalmente la cosa che mi piaceva, che mi teneva così incollato allo schermo, il fatto che molte volte tu riuscivi a capire una storia, una narrazione, un dialogo, pure se non riuscivi a capire le parole, ma vedendo le immagini riuscivi a capire cosa sarebbe successo a quel protagonista, che personaggio era quello, perché era fatto in una certa maniera, anche se non eri consapevole di ciò che dicevano i personaggi sullo schermo, ecco.
1: Ok, quindi diciamo che fin da bambino questa cosa del montaggio video aveva catturato la tua attenzione nel anche guardare, ecco, nel guardare un film, ma anche a livello, come dicevi prima, televisivo.
3: Sì.
1: Tutto quello che era narrazione visiva a te ti affascinava, insomma.
3: Sì.
1: Ok. E però i tuoi studi a livello di scuole superiori non credo fossero incentrati su questo, non credo che esista una scuola superiore.
3: Invece sì.
1: Sì, esiste. Scusate, io sono antico e sono rimasta alle scuole quelle tradizionali, le magistrali, le
3: dagli anni 80 o giù di lì che esiste come.
1: E infatti io sono ancora più antico. Quindi che scuola hai fatto?
3: Allora, c'è ancora, perché comunque adesso è diventato un liceo artistico. Più indirizzato verso l'audiovisivo, però c'era il Roberto Rossellini, che era una scuola che sta a Roma, a San Paolo, in cui erano gli ex studi Ponti De Laurentiis, insomma, dove ci hanno girato la Bibbia, di De Laurentiis in quell'epoca lì, ed è una scuola era una scuola superiore che, oltre alle materie classiche, ti insegnava anche linguaggio cinematografico, ripresa, suono, montaggio. Finché tu non sceglievi un tuo ordinamento intorno al terzo anno, facevi un esame intermedio e poi ti focalizzavi solamente sulla materia che avevi scelto, insomma. In questo caso il montaggio, gli altri ripresa, altri suono, VFX, chi produzione, insomma.
1: Quindi tu hai fatto proprio queste scuole e ti sei formato fin da giovane per questo tipo di professione.
3: Sì. Ecco,
1: io sono di tutt'altra esperienza formativa, quindi io proprio sulla materia sono veramente digiuno, ma meno male che ci sei quest'oggi tu. Vedi, quando io dico all'inizio del programma che nulla si concorda, perché se l'avessimo concordata questa domanda, la figuraccia non l'avrei mai fatta, ma va bene perché è tutto spontaneo, impresa diretta. Quindi 5 anni di scuola superiore, però tu a un certo punto mi dicevi che al terzo hai deciso che volevi proprio specializzarti sul montaggio.
3: Sì.
1: Ma per la motivazione che mi hai dato prima, c'era comunque qualcosa nel montaggio che sentivi più sulle tue corde rispetto magari alla ripresa cinematografica, eccetera eccetera?
3: Ma la cosa che mi piaceva, insomma, che mi attirava di più è il fatto di poter risolvere determinati problemi che erano stati fatti in partenza, che poi venivano da te, tu potevi risolverli sì, o facilmente o lavoro con difficoltà.
4: Certo.
3: Perché... questo non l'avevo, cioè, va a capire che poi i vari problemi non sono che ti hanno rinominato una roba in maniera sbagliata, ma che molta roba non c'è.
1: Certo,
3: va fatta da zero, va sistemata.
1: Certo, infatti adesso poi parleremo del tuo lavoro, come viene fatto, quindi, con le peculiarità, perché è un lavoro, mi verrebbe a dire, sartoriale, ma partendo da cose realizzate da altri, perché non è che, per questo facevo la precisazione di quello che uno registra a livello video, ma tu lavori dopo che la registrazione è stata fatta, quindi devi in qualche modo esaltare l'operato fatto da altri.
3: Sì.
1: Quindi non è semplice, non è semplice, ma ne parleremo approfonditamente. Finiti gli studi superiori, poi hai continuato, hai fatto delle ulteriori formazioni mirate?
3: Sì. Continuato, ho fatto l'Istituto Europeo di Design e dopo 3 anni sono subito andato a lavorare in televisione.
1: Uh-huh. Ah, quindi diciamo che a un certo punto è arrivata la grande occasione della televisione.
3: Sì.
1: Dove hai lavorato? In che progetti eri presente?
3: Beh, lì ho lavorato principalmente nell'ambito delle news per i primi anni, che ero in regia per Sky TG24, lavoravamo per Sky TG24 insieme ad altre realtà, quali Repubblica e Il Messaggero, e consegnavamo flussi video di immagini in diretta che potevano essere manifestazioni, scontri o mera cronaca politica.
1: Quindi diciamo il classico girato doveva essere montato in un servizio per andare...
3: Sì, in parte, ma molte volte andava direttamente in onda, quindi era diretto e quindi tu dovevi essere bravo a intuire, a capire e fare in modo che questo venisse utilizzato per la diretta.

0: artistico, cioè solamente il lavoro degli altri, quindi era più fare in modo che tutto andasse bene rispetto a quello che stavi facendo. Quindi non eri tanto attento, ma io sì, alle, alle azioni che facevano gli operatori, ma fare in modo che tutto quanto funzionasse. Certo, quindi
1: Io sai chi ho che mi aiuta in questo? Vai, il mio amico Tom in regia, che lui sta sempre sul pezzo, vedi che sorride, dice: ragazzi, è finito il tempo, va bene Tom, sequenza musicale, amici, noi continueremo, rimanete lì perché Hasta la Vista continua.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry. Yeah.
1: Hasta la vista.
0: Amici di Hasta la Vista, io ancora sto ripensando all'indizio di prima che abbiamo svelato, 25 fotogrammi al secondo, che sono proprio i fotogrammi presenti all'interno di un secondo video.
2: Sì,
0: giusto?
2: Di solito sì.
0: Ecco, ma è cambiata questa cosa nel tempo? Perché adesso le nuove tecnologie 4K, 8K e sono sempre 25 fotogrammi o no?
2: Allora,
0: domanda tecnica, no, non volevo mettere per difficoltà.
2: Bisogna fare un attimo un piccolo cappello introduttivo per capire questa roba. Perché nel cinema si girava 24 fotogrammi al secondo?
0: Perché?
2: Perché la pellicola costa sostanzialmente. Quindi era un... tu c'hai in 24 in un secondo, quindi in 24 fotogrammi hai un'illusione di movimento molto simile a quella che è quella che percepisce il tuo occhio. E quindi ti inganno così, ma semplicemente esistevano film che andavano a 19, 16, 12, poi si è trovato questo standard sia per costi e per costi-benefici, insomma,
0: certo,
2: così.
0: Certo, certo.
2: Poi, ovviamente, per quanto riguarda la televisione, noi andiamo a 25 fotogrammi al secondo, perché? Perché la corrente sta a 50.
0: Ah, ecco.
2: Quindi, cioè, in semiquadro per zona con l'interlacciato, che è il modo di trasmissione televisivo, quindi c'hai un piano in verticale, un piano in orizzontale, e fanno 25 fotogrammi al secondo, quindi il 50i. E poi per quanto riguarda il web, per una questione puramente informatica e puramente anche di struttura degli schermi, a volte si va a 30 fotogrammi al secondo, 60. Per quanto riguarda poi il formato, per quanto riguarda la qualità, come dicevi prima, 8K e roba varia, e la pellicola sta a 6K in teoria.
0: Okay.
2: Quindi è semplicemente un modo che si è utilizzato per avere uno standard visivo ottimo, quasi quanto quello della pellicola.
0: Questa prima è una reminiscenza degli studi delle scuole superiori o è l'esperienza poi sul campo? È una cosa tecnica, non pensavo fosse così articolata. Vedi, la mia domanda...
2: Necessità fa virtù in questi casi, quindi certo, anche per questo sono varie nozioni che poi possono essere corrette o sbagliate a seconda dei casi, insomma, però in grandi linee è così che funziona, insomma.
0: Che figo, bello, affascinante. E che io l'avevo un po' intuito che la puntata di oggi sarebbe stata particolare da raccontare, perché essendo noi in radio, dove non esistono le immagini al di là adesso di queste nuove realtà radiofoniche, fusione, video, audio, eccetera, eccetera, noi rimaniamo nella formula tradizionale, ma raccontare il mondo delle immagini e soprattutto quello che fa tu, come dicevamo, il montatore video, è particolare, perché in radio devi dare forma a una narrazione raccontando la passione, perché tu sei partito da una passione e oggi è diventata una professione. Quindi eravamo rimasti ai tuoi esordi lavorativi,
2: sì,
0: insomma, quando lavoravi producendo servizi anche dirette per Sky, giusto?
2: Sì.
0: Ok. E poi cos'è successo strada facendo? Perché poi piano piano uno fa esperienza.
2: E piano piano cosa è successo? È successo che per un motivo o per un altro quella sezione di distribuzione video chiuse e io passai insieme ad altri colleghi in una sezione on demand in cui si realizzavano documentari e vari film per la Rai e quindi iniziai il mio lavoro da assistente al montaggio, che poi alla fine è quello per cui ho studiato.
0: Ok, che è un po' quello che ti piace comunque fare in generale, nel senso che poi uno magari tante cose le fai per acquisire esperienze, però tu, dovendo proprio scegliere quello che più ti senti sulle tue corde, è proprio lavorare al montaggio.
2: Quello che mi trovo meglio a fare in questo momento, sì. Poi magari un domani può cambiare.
0: Certo, certo, certo. E cominciamo a parlare di questo montaggio, ma sarà difficile, perché... Però oggettivamente, no, per far capire anche i nostri amici all'ascolto, quindi, visto che prima tu parlavi di cose etichettate da altri, giusto?
2: Sì.
0: Ecco, come funziona il lavoro del montatore?
2: Come funziona? Funziona che,
0: cioè, girano.
2: Viene girato un qualche cosa, ovviamente non è che te non sai nulla, insomma, bene o male sai, hai già fatto un briefing con il tuo regista, il tuo, corrispondente suo di responsabile. E ti fai un'idea generale, ovviamente c'è una sceneggiatura a volte, a volte ci sono dei piani già predisposti,
0: a volte.
2: E poi quando ti arriva tutto il materiale, fai smazza e cerchi di seguire una narrazione con quello che hai e quello che ti viene detto e quello che ti viene detto di fare.
0: Quindi... Perché tu hai comunque un girato integrale fatto da altri, perché non sei presente sul posto.
2: No, non puoi andare sul set, o meglio, non è che non puoi. Paci, però cioè, comunque
0: no, perché immagino che magari se tu sei presente hai già un'idea del girato, magari hai modo di osservare qualcosa, invece no, tu a un certo punto metti in mano un lavoro già realizzato, e quello è, perché sì, tu non puoi dire ah, questa scena tra virgolette, che ne so, non si vede bene, rifatela.
2: No, una volta che l'hai fatto, l'hai fatto, eh. Puoi utilizzare degli stratagemmi per fare in modo che quella scena che è venuta male sia faccia da struttura per altre cose, ecco.
0: Ok, quindi perché poi le scene, aiutami in questo, dico, immagino ci sono le varie inquadrature.
2: Sì, c'è una scena, c'hai più inquadrature. E a seconda di quello che c'è scritto e a seconda di quello che riesci a fare, metti insieme e cerchi di dare una continuità a tutto, che però non deve essere una continuità fine a se stessa, ma deve avere un linguaggio, deve avere una grammatica, così come le parole, insomma.
0: Certo, certo, un linguaggio proprio prettamente visivo, sì, con le varie inquadrature, esatto. Se due parlano, l'inquadratura che va un po' su uno, un po' sull'altro, la soggettiva, l'ambientale, sì, insomma, è complesso.
2: Beh, guarda, se uno se vuole fare per capire al volo che cos'è questo lavoro, sono due film che si devono guardare, Allora, uno è Lo squalo di Spielberg, sì, sostanzialmente, perché è un film che è nato quasi completamente in montaggio, perché c'erano tantissimi problemi su quel film, lo squalo che non funzionava, quindi che facciamo, ci inventiamo dei barili così, facciamo finta che, diciamo che c'è lo squalo che non c'è. Molte, riuscivano a girare su per giù una riga di copione al giorno, perché non funzionava niente, quindi quello è un film tutto quanto nato in post-produzione.
0: Ma pensa, quindi sono riusciti a costruire un film con il girato
2: quel poveraccio di Spielberg, che comunque stiamo parlando di Spielberg che girava 25 anni questa roba qui,
0: che poi è diventato un capolavoro, paradossalmente, esatto. Era nato forse come un'idea che doveva
2: essere...
0: Era
2: un film di serie B, cioè era nato come un film, non dico di serie B, però comunque era un film con l'animalone, col mostro che mangia la gente, non doveva essere un...
0: Cioè, destinato quasi ad essere un flop scritto.
2: Sì, sostanzialmente sì, invece poi... è diventato quello che è diventato anche grazie alle tecniche di montaggio e ovviamente di post produzione che ci sono state, dalla musica al montaggio sonoro e tutto quello che è di post produzione.
0: Guarda, il secondo film lo diremo a breve, intanto ci fermiamo allo squalo, rimaniamo però invece sulle scelte musicali, quelle per questa volta però fatte da te, i due brani scelti da te per il momento flashback, la tua sequenza musicale, vai.
2: Sì. Allora, il primo è Impossible Dream, sì, che è un tratto da un musical che è Man of La Mancha,
0: okay,
2: che è un musical su Don Quixote. Il secondo è Pirates di Emerson, Lake & Palmer.
0: Li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché di questa tua scelta musicale.
3: Dream the Impossible.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: amici di Astralavista, che musica per lo spazio flashback. Purtroppo gli amanti del brano e del genere mi perdoneranno, ma quest'oggi una scelta particolarissima, soprattutto sul secondo brano. Vedo Tom della regia che si mette la mano sulla fronte, perché ve lo diciamo per chi non lo sapesse: questo brano durava 13 minuti esatti, è radiofonicamente un tempo infinito, quindi purtroppo non l'abbiamo potuto lasciare in versione integrale fino al 13° minuto, ma magari adesso racconteremo bene l'origine e tutto quanto. È un brano che meriterebbe essere ascoltato fino all'ultima nota, ma per motivi di messa in onda di regia abbiamo dovuto tagliarlo più o meno a metà, e di questo vi chiedo scusa. Però dobbiamo con Valerio spiegare ai nostri amici all'ascolto perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback. Mi stavi accennando qualcosa a microfoni spenti, ma ti ho fermato perché no, parliamone in onda, perché sono due scelte molto particolari.
1: Sì, insomma, allora
0: partiamo dal primo.
1: Iniziamo dall'inizio.
0: Insomma, sì, in versione rigorosamente integrale, originale, il primo brano, proprio così com'era, l'abbiamo mandato in onda senza apportare nessuna modifica.
1: Sì, è un, come dicevo, è un musical su Don Quixote, molto bello, e che film tra l'altro pochissimi hanno visto, però sta su Amazon Prime. Se volete, andatelo immediatamente a vedere, anche perché il regista, se vi piace il musical, è lo stesso di Jesus Christ Superstar. Quindi,
0: quindi ricordiamo il titolo per chi l'avesse perso all'inizio:
1: Man of La Mancia. È il titolo del film. Il titolo del brano, che poi è uno dei brani più famosi di tutto il film, è Impossible Dream, che è il punto in cui Don Quixote racconta la sua quest, la sua missione. Quando gli dicono: perché fai quello che fai? Perché sono un cavaliere, e il cavaliere deve avere la sua missione. E qual è la sua missione? È raggiungere la stella impossibile, certo. Raggiungere il suo sogno.
0: E la tua motivazione, cioè perché hai scelto questo brano?
1: Ho scelto questo brano perché, oltre per essere un reminder per chiunque facesse qualsiasi cosa, insomma, se qualsiasi cosa è la vostra stella impossibile, cercate di raggiungerla anche marciandovi nell'inferno per una causa paradisiaca, come dice il brano tradotto malissimo da me, mamma mia. Ma anche perché è un film a cui io sono legato particolarmente, perché, a parte che una volta quando ero ragazzino io, questi film li davano in televisione a rotta di collo, quindi tu la domenica pomeriggio vedevi su Tele Monte Carlo, che non c'è più, che roba del genere, tu beccavi dei film che poi non vedevi mai più in tutta la vita, e stavi là e te li beccavi perché quello ci stava.
0: Certo, a quello era, mandavano quello,
1: c'era quello, ed era anche però comunque qualcosa di bello, perché chiunque poteva farsi una cultura cinematografica di un certo livello praticamente a gratis, insomma, e quindi lo vedevi.
0: Certo, ai tempi non esistevano le piattaforme digitali che ci sono
1: assolutamente
0: oggi,
1: no, quindi... e affitta un film, magari valla a trovare la videoteca che c'aveva il film che volevi te, che poi magari ti ritrovavi qualcos'altro che non era.
0: Magari la copertina era quella.
1: Ma insomma,
0: tu sei giovanissimo, 30 anni, ma mi hai ricordato un momento storico delle VHS noleggiate, mitico blockbuster. Sì. Cioè, veramente era un classico, vero, bellissimo.
1: E un'altra cosa bella, appunto, di questo brano è che ricorda anche il fatto dell'ignoranza, nel senso, Don Quixote è un personaggio magari ignorante, ma non nel senso che non sa le cose. Lui ha letto migliaia di libri, si è montato la testa su questa cosa e deve andare in giro a combattere le ingiustizie di questo mondo. Sì. Quindi ignorante per quanto riguarda il mondo che lo circonda, ma va dritto per dritto e fa delle figure barbine, robe di una tristezza infinita, ragazzi. Leggetelo, Don Quixote, è bellissimo. Quindi anche per questo, insomma, per ricordarci a tutti quanti di andare a combattere per qualsiasi cosa noi vogliamo
0: e credere in qualcosa al di là dei no e delle difficoltà imposte dagli altri,
1: assolutamente, il coraggio, o dalla società stessa,
0: il coraggio di andare fino in fondo portando avanti le proprie idee, le proprie convinzioni. Bello, mi piace il messaggio contenuto all'interno del primo brano. Ma il secondo?
1: Il secondo, in realtà sono molto contento che l'abbiate interrotto, perché così la gente se lo va ad ascoltare, perché andate in giro ad ascoltarvelo. Sì. E perché è bellissimo. Ma comunque, perché tu mi dicevi prima, mi chiedevi che cos'è il montaggio, spiegare un lavoro visivo in musica o a persone che fanno la radio. E quell'intro di quella canzone è tutto. Perché non lo vedi il mare con la nebbia, col vascello che esce con sotto quegli archi che vanno e poi alla fine si gira e si scopre che è una nave pirata. e assalta una, che faceva finta di essere una baleniera e assalta le truppe degli inglesi, insomma, okay. Qualcosa di fantastico visivamente.
0: Quindi bisogna andare a vedere anche il video di questo brano
1: per... No, non è una questione di video, è una roba che tu ti immagini automaticamente perdendo, ascoltando la musica.
0: Ah, ecco, quindi non è legato al
1: video. No, non è legato al video, è un vissuto immaginifico che poteva, che ha il potere, di cui la musica ha questo potere, o meglio, aveva questo potere quando era possibile fare un brano di 13 minuti. Certo. La gente se lo ascoltava.
0: Certo. No, che magari ancora oggi può avere senso ascoltarlo in un contesto magari dove non ci sono i tempi serrati della radio, ma è anche un po' proprio cambiato il linguaggio. Però sì, la scelta che hai fatto è affascinante anche per questa motivazione, cioè proprio di creare una sequenza di immagini nella propria mente, facendosi guidare proprio dalle sonorità di un brano particolare che io tra l'altro riconosco, non conoscevo, quindi veramente bello. E quindi ancora di più, amici, andatelo a cercare, ricordiamo il titolo e l'autore, così magari uno se le cerca con calma.
1: Beh, l'autore, vabbè, sono Emerson, Lake e Palmer, e il brano è Pirates, i pirati, e quindi come dei pirati tocca muoversi nel mare, noi ci muoviamo tra le onde del sonore, andiamo ad ascoltare musiche che non ci sono più, che comunque è troppo difficile trovare.
0: Però tu sei cresciuto con queste sonorità, è un qualcosa che ti è arrivato di recente? Perché insomma, allora, anche la motivazione di queste scelte musicali è interessante.
1: Ci sono cresciuto, possiamo dire, perché comunque per quanto riguarda il primo brano, mio nonno era un melomane, quindi si ascoltava Verdi, le varie opere, le opere liriche, quindi bene o male sono cresciuto con questo, anche con questo genere di musica. Poi ripeto, i film che si vedevano in televisione erano quelli, e quindi se c'era qualche cosa che ti piaceva, molte volte lo mettevi su una cassetta vuota, la prendevi, sapevi come si faceva, registravi e te lo vedevi a rotta di collo perché ti piaceva, sennò dovevi avere la fortuna di andarlo a rimediare in giro. E per quanto riguarda il rock progressivo, una cosa che è nata ascoltando anche le stesse cose che si ascoltava mio padre, o comunque di quella generazione lì, è una roba che mi folgorò completamente, perché si parlava di musica immaginifica, ovvero tu riuscivi ad avere delle immagini visive ascoltando la musica, e molte volte era quello di cui il brano parlava, perché molte volte sei ragazzino, che ne sai dell'inglese,
0: certo, però...
1: o di un'altra lingua, perché se uno ascolta il rock progressivo che ti tedesco, o ci sono addirittura band che non fanno rock progressivo ma fanno comunque metal, che sono mongoli, quello della Mongolia, e tu te l'ascolti punto e basta, ma c'è quello che ti immagini.
0: E adesso secondo te ascoltiamo musica progressiva? No, perché ci tomba la regia che ci fa segno, altra sequenza musicale. Hasta la vista, continua, amici, rimanete lì, torniamo tra poco.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Allora, cosa dire?
2: Innanzitutto salutiamo Jerry.
1: Jerry, assolutamente l'amico Jerry.
2: E poi a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Hasta luego. Hasta la victoria sempre.
2: Sempre. Hasta il buon numero.
1: E salto con l'asta.
2: Un grande saluto da Franz.
1: E anche da Ale.
2: Adesso ci mischiamo, quindi da
1: Franz.
2: E poi anche da Ale.
3: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry.
3: Sempre, ciao Jerry.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Valerio, protagonista di puntata, e quest'oggi veramente io più ti ascolto e più mi gaso ad ascoltare, scusate il gioco di parole, a sentire i tuoi racconti, perché poi a microfoni spenti magari facciamo delle riflessioni tutte nostre, così. Però veramente noi abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto due talk precedenti con dei riferimenti a dei film che fanno capire bene come funziona il mondo del montaggio. Il primo, sì, l'abbiamo citato, che è Lo Squalo.
3: Sì.
2: E l'altro film, che sennò poi non lo diciamo, la gente ci rimane male.
3: Allora, il secondo film è Parenti Serpenti, che è un film di Monicelli.
2: Sì. Sì.
3: Degli anni Ottanta, uno dei tanti film che ha fatto negli anni Ottanta. È bellissimo perché quel film è praticamente invisibile, cioè nel senso che lui ti racconta la storia di una famiglia, una vicenda che succede durante la cena di Natale e Capodanno.
2: Sì.
3: E tu non ti accorgi che è un film, ma sembra che tu stia vedendo lo spaccato di una famiglia dell'epoca degli anni Ottanta. E quindi devi rivederlo come minimo 2, 3, 4, 5, 6 volte per capire che ti fa dei piano sequenza della Madonna, che ci sono tre stacchi di montaggio per un'unica inquadratura, e che è pieno di trucchi per che ti rendono il tutto quanto invisibile.
2: Ma pensa, quindi è tutta una lavorazione particolare che lì per lì non te ne accorgi, ma se lo vedi 2-3 volte ti arriva poi. Che poi stavo pensando adesso, come ne parlavi, che il tuo lavoro è fatto anche di un linguaggio particolare, perché chi non è dentro la materia, già il piano sequenza, uno dice che vuol dire?
3: Giustamente.
2: Chi non è della materia non sa il significato di questo linguaggio.
3: Giustamente, il piano sequenza è semplicemente quando tu fai un... Tecnicamente sarebbe un'unica grande inquadratura molto lunga nella quale ti racconti più fatti che vanno a rappresentare una scena unica.
2: Ok.
3: Quindi
2: senza tagli.
3: Senza
2: proprio.
3: Tagli, quindi un'unica inquadratura, come se stai a teatro, per farti capire. Solamente che magari c'è la telecamera che passa da una stanza all'altro, magari su un campo di battaglia, cioè tutta un'unica inquadratura fatta così, insomma.
2: Okay.
3: È un lavoraccio, insomma.
2: Certo, perché poi tu lavori sui vari piani sequenza, cioè tu ne devi prendere un pezzo da una parte, un pezzo da un'altra. Così iniziamo veramente a capire questo lavoro sartoriale di cucito che ti trovi a dover fare giornalmente con il tuo lavoro. Quindi prima raccontavamo che arriva il momento che ti viene consegnato il materiale, il girato, la sceneggiatura, e tu poi lì che fai?
3: Metti insieme il tutto.
2: Ma quindi, come lo fai? Come nel senso fai? Che
3: La grande domanda è questa: come lo fai?
2: Hai diversi, immagino, che ne so, file.
3: Sì, tutto quanto in pratica è per quanto riguarda tutto quanto in digitale. Quindi sì, ti arrivano delle cose che fisicamente non esistono, che tu devi ficcare dentro qualcosa che esiste,
2: sì,
3: sperare che vada tutto bene, e poi iniziare a prendere ogni singola inquadratura, tagliarla e cercare di creare una scena. Quindi una. Qualcosa che visivamente abbia una testa e abbia una coda e sia, come dicevo prima, invisibile per lo spettatore da notare, perché
2: certo,
3: è come il prestigiatore, no? Tu non devi fare in modo che lo spettatore dica ok, qui c'è un taglio, qua c'è una... a meno che tu non lo voglia.
2: Ok.
3: E dice ok, qua c'è un taglio, qua c'è un dolly, qua c'è una roba che va giù, qua c'è un'altra. Deve essere tutto quanto invisibile e fare in modo che tutto quanto venga che si capisca la storia.
2: Okay.
3: Tutto quanto, senza che lo spettatore si accorga delle inquadrature che ci sono.
2: Certo, che c'è dietro un taglio da una scena a un'altra e che sia tutta una sequenza. Però c'è una sequenza dove c'è il primo piano, poi c'è inquadratura larga, il dettaglio. È tutto montato in modo che abbia anche una logica narrativa. Perché
3: esatto,
2: sennò non si capisce. E quindi anche di una stessa scena, avendo le varie inquadrature,
3: e tu puoi fare infinite, no, però comunque come nella musica, le note sono 7, però c'è Mozart e ci sta gente, insomma, altra gente, certo. Quindi della stessa scena puoi ricreare, volendo o nolendo, il più delle robe completamente diverse. Certo. Tu vedi Guerre Stellari, il primo Guerre Stellari del 77,
2: sì.
3: Che si chiama Star Wars, vabbè, io lo chiamo, continuo a chiamarlo Guerre Stellari perché così c'era scritto sulla videocassetta.
2: Sì, sì.
3: E se tu vedi il primo cut, quindi il primo montaggio, è qualcosa di inguardabile, cioè, ma nel senso, ci sono le stesse scene, stessa roba, stessa pellicola, montata in una maniera diversa, dici ok, vai, che sembra un film di serie B.
2: E invece...
3: Se invece tu vedi quello che, la versione che è uscita al cinema, o meglio, la versione che è uscita poi al cinema, che poi non è stata restaurata negli anni 90, quindi la vera versione, vedi che è un film fantastico.
2: Straordinario, vedi quanto il montaggio può cambiare anche il senso. Volendo fare un esempio, io non sono esperto della materia, però ecco, come un testo, cioè se tu lo metti in una determinata sequenza, le frasi possono avere un significato, ma se cominci a tagliare un po' di qua, un po' di là, rischi di stravolgere totalmente il significato. Potremmo fare questo esempio con le parole, insomma. Poi ovvio, poi c'è tutto il discorso dei dialoghi, eccetera, eccetera. E a livello tecnico immagino si utilizzino dei software.
3: Sì, fino a qualche anno fa, fino a 30 anni fa, sì, era il cosiddetto montaggio analogico, quindi c'era praticamente fisicamente la pellicola che andava zaccata, zaccagnata e tagliata, e sperando di non perderti nulla, che andavi a mettere insieme fisicamente con scotch e carta. Poi ovviamente questa cosa hanno capito che comunque anche basta dopo 70 anni di
2: certo,
3: proviamo a digitalizzare tutto, e ci sono riusciti, hanno creato l'Avid, che è il programma di montaggio, poi se ne sono nati altri, ma comunque il primo, uno dei primi è stato l'Avid, col quale era possibile montare e soprattutto gestire anche l'audio. Contemporaneamente zittire una traccia e farne partire un'altra, che fanno analogicamente, ragazzi.
2: Complicatissimo.
3: È qualche cosa che lo devi fare, perché uno è facile, ma se io devo registrare un che ti posso dire, un clarinetto rispetto a un basso, l'equalizzazione è diversa.
2: Certo.
3: Un conto è che lo fai da un punto di vista digitale, che devi azzittare una traccia o sollevare un cursore, roba del genere. Devi farlo manualmente, devi risettare completamente tutto quanto.
2: Complicatissimo.
3: È una cosa lunga e complicata.
2: E immagino che un software del genere avrà, che ne so, tante finestrelle sullo schermo, dove ognuno c'è quel singolo file.
3: In realtà è abbastanza semplice, perché tu c'hai un monitor di riferimento, cui ci stanno gli schermi, insomma, in cui guardi che c'è. La timeline, che è l'ex banco da lavoro a Moviola, dove te ci metti l'immagine. E le cartelle con dentro ogni scena, ogni scena poi è divisa per inquadrature, e così via. Per le inquadrature sono divise da buoni o scarti, c'è l'assistente, che sarebbe il lavoro mio, che a volte mette in sync direttamente le cose o ordina direttamente tutto quanto, per fare in modo che poi che il montatore riesca a lavorare facilmente.
2: E sicuramente però il digitale ha reso il lavoro molto più fluido e più veloce rispetto all'analogico,
3: che non è un... Allora, il punto è questo.
2: Guarda, visto che la narrazione si fa interessante, facciamo così: visto che vedi l'omino, quello lì che fa segno che prende il tempo, ripartiamo da questo punto, così mettiamo a posto le idee, le montiamo nella giusta sequenza e poi continuiamo a parlarne, che dici?
3: Va benissimo.
2: Ok, ottimo, dai. Amici, pausa per noi e musica per voi.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Amici di Hasta la Vista, Valerio, montatore per passione, ma di professione, perché all'inizio magari quando stavi studiando era solo una passione, ma nel tempo è diventata anche la tua professione. E quest'oggi ci stai raccontando anche tante cose proprio di questo mondo affascinante del montaggio, video soprattutto, e parlavamo anche, ecco, di Guerre Stellari, delle differenze della prima versione a quella poi rimontata, e ci stavi anche raccontando tutta la parte di differenze tra il montaggio come avveniva una volta in analogico e quello moderno con i software, tutto fatto in digitale, eccetera, sì, eccetera, giusto? E dove eravamo rimasti?
1: Sulla questione della velocità, stavamo dicendo, ora, vabbè, i tempi sono molto accelerati, non tanto per quanto riguarda il metodo di lavoro, che il metodo di lavoro è sempre stato quello, ovvero ragiono su quello che devo fare e poi lo faccio.
0: Sì.
1: Il punto è che le consegne sono più veloci, di conseguenza molta qualità sotto certi punti di vista si fa a perdere.
0: Certo.
1: Ma è così anche un po' in tutti quanti gli ambiti. Se noi ascoltiamo, non me ne vorranno i miei amici doppiatori, ma se tu ascolti il doppiaggio di qualsiasi cosa fatta in italiano è qualcosa di aberrante
0: rispetto ad una volta, è vero.
1: Ma non
0: è
1: tanto rispetto a 10 anni fa, rispetto a 5 anni fa.
0: Sì.
1: Perché non c'è più tempo per fare le cose, perché ormai ci vuole tutto. Col computer ci metti 2 secondi, cheat, e ci devi mettere quei 2 secondi.
0: Certo, sì, perché la richiesta è tanta, i tempi di lavorazione sono sempre veloci. Guarda, hai citato una cosa bellissima, i doppiatori ne abbiamo avuti tanti qui in trasmissione in passato,
1: appunto, ti potranno dire benissimo
0: esatto come è cambiato proprio il lavoro, i sync e tutto quello che riguarda proprio la particolarità del doppiaggio. E anche quello,
1: calcolando poi una roba proprio pratica, per farvi capire bene, c'è un film meraviglioso che è Lawrence d'Arabia.
0: Sì.
1: Ok, Lawrence d'Arabia c'ha il taglio di montaggio che è più bello della storia del cinema.
0: Ah, guarda, mi hai anticipato la domanda perché ti stavo chiedendo di film. Ok.
1: In pratica, in questa scena ci sta appunto il tenente Lawrence che gli viene detto: oh, te che comunque sei più studiato dell'altri perché hai tradotto l'Odissea di Omero in inglese, quindi vai nel convinci gli arabi a combattere contro i turchi durante la prima guerra mondiale.
0: Sì.
1: E lui è contentissimo per andare nel deserto. E c'è la scena in cui lui accende un fiammifero, soffia, taglio di montaggio netto, alba nel deserto. Quella scena in sceneggiatura era scritto in dissolvenza. Cioè, ovvero, lui avrebbe dovuto soffiare, quindi sarebbe dovuto essere rallentatore, soffiare, e piano piano si sarebbe dovuto esserci una dissolvenza verso l'alba del deserto, non un taglio netto.
0: Okay.
1: Solamente che la pellicola fu assemblata in quella maniera.
0: Ah.
1: E quindi teniamolo così perché è bello, funziona meglio. Se adesso fosse stato, se fosse uscito adesso, tu avresti solamente avresti una dissolvenza. Perché? Perché il direttore di montaggio, il responsabile di montaggio, ti ha imposto una cosa,
0: certo,
1: e avresti solamente quello. Invece in quel caso la pellicola era stata montata così per preeffetto, per capire un po' com'era, se la narrazione stava funzionando, era funzionata.
0: Certo. Adesso mi fa venire in mente una cosa, proprio perché ti vedo molto ferrato sulla materia, ma oggi tu, guardando un film o anche una serie televisiva, eccetera, eccetera, hai l'occhio esperto al punto di dire: mamma mia, come l'hanno montata male, oppure l'esatto contrario: madonna, certo, però hanno fatto un lavoro. Perché poi ovviamente io me ne accorgo, per esempio con l'audio, a volte sento delle cose in televisione, dei servizi, dove si sente proprio lo stacco, tac tac tac, e quindi immagino come si sente l'effetto dello stacco dell'audio per i tempi di produzione, come diciamo poc'anzi. Immagino che anche a livello visivo tu che sei proprio dentro la materia ti accorgi,
1: ecco, il problema di essere c'è gente molto più preparata di me che te lo sa spiegare benissimo, ma insomma, se tu sai che 2 più 2 fa 4, deve fa 4, insomma, quindi dappertutto andrai a trovare degli errori o delle cose che sono veramente inguardabili,
0: che anche involontariamente saltano all'occhio.
1: Sì, ma vabbè, basta guardare tutto ciò che è stato fatto dalla Marvel negli ultimi 10 anni, basta guardare tutto quello che ha fatto Guerre Stellari negli ultimi anni, qualcosa di inguardabile,
0: senza fare nomi e cognomi,
1: le prove stanno lì, ragazzi, non c'è poco da dire.
0: Certo.
1: Rispetto per esempio a qualche anno fa, in cui anche nelle produzioni più basiche, o comunque quelle che possiamo definire per bambini o comunque per ragazzi, c'era una perizia tecnica nel fare le cose che era maniacale, che era legata solamente a quanti soldi ci avevi e a quanto tempo ci avevi per farlo. E tiravi fuori della roba meravigliosa.
0: È chiaro. Senti, invece, parlando proprio di te, un lavoro che hai montato e che ti ha dato una soddisfazione immensa, magari qualcosa che potremmo anche provare a cercare in giro, non so se c'è qualche tuo lavoro su YouTube, però una cosa che dici: guarda Jerry, quando ho iniziato a lavorarci sopra non pensavo, E invece poi è diventata una cosa, dice, bah, che ti sei quasi proprio fatto l'applauso da solo. Cioè, mi è piaciuta, sai, quando uno chef sì. prepara una pietanza e dice proprio a gusto mio. Ecco.
1: Beh, guarda, è un film che dovrebbe uscire a breve, appena finiscono appunto gli ultimi aggiustamenti di post-produzione, che è un film sul carnevale, un documentario, possiamo dire. Sì. Sul carnevale di San Giovanni in Persiceto, che tu dici che hai fatto la saga del coso. Però invece... insomma, in realtà è qualcosa di molto interessante, perché ti spiega la vita di questa realtà, San Giovanni in Persiceto, appunto, in cui ci sono dei carnevalai che sono gli stessi che montavano le scenografie per Michael Jackson, per dirti.
0: Ah, ecco.
1: O dei Rolling Stones o del Gods of Metal, quando fanno questi eventi molto importanti con i Rammstein. Ecco, questi qua che a carnevale fanno sti carri di carnevale, che in realtà se aprono sono carrozzoni che se aprono, ma tirano fuori, che te posso dire, una nave dei 12 metri, il drago.
0: Oh, dai, che spettacolo!
1: E le robe. E la cosa è soddisfazione, vedi che bravo che sono stato, semplicemente perché mi sono arrivati 50 tera di roba da sistemare. Vedi, queste. E vai, spulcia quello che c'è dentro, tira fuori una roba da 45 minuti e tu dici, ce l'hai di roba da fa. Ho capito, ma ce l'aveva in senso quella roba.
0: Certo, ma quindi... soprattutto, ecco, qui mi fai tornare in mente una domanda che prima magari ti ho posto velocemente, ma cioè tu per riuscire a montare devi guardare tutto, cioè nel senso che...
1: Allora sì, oppure capisci già da subito dove stanno le cose.
0: Ah, ecco.
1: Quindi se riesci a capire già da subito dove stanno la roba, dici ok, mi serve questa roba, il resto non mi serve. Mm-hmm. Teniamola lì, perché magari, che ti posso dire, per in primo piano, per una ruota che gira, per una fava che ti serve, mm-hmm. la vuoi utilizzare. Il problema è, rimane sempre quello, averci un'idea chiara in testa. Un grande professore che mi insegnava il lavoro a me, che una volta venne, che era Castellari, un grande regista,
0: sì.
1: G. Castellari, che insomma dice, io giro il giusto. Io quando ho girato il Fuga dal Bronx, ci mettevo poco, perché giravo solamente quello che mi sarebbe utilizzato in montaggio, certo, non uso nient'altro.
0: Certo. C'era già la visione del montaggio.
1: Lui già capiva tutto quanto, però è ovvio che se tu vai a girare un documentario, questo lavoro, possiamo dire, bene o male, non lo puoi fare.
0: No, però.
1: Comunque capisci bene che 50 tera di roba che
0: tantissima roba, tanta,
1: più che altro
0: tanta.
1: Come dicevo prima, è roba che non esiste fisicamente, certo, quindi per qualsiasi cosa che ti succeda, non mi si legge più il disco, ops, e che succede, e che si fa,
0: guarda,
1: ci va a mangiare.
0: Ci torniamo su sta roba, è arrivato il momento dedicato a te, lo

0: E quindi, visto che il brano è dedicato a te, vai.
1: A chi è dedicato?
0: A chi è dedicato?
1: Dedicato principalmente a tutte quante le persone che mi hanno voluto bene e che sono entrate nella mia vita, che mi hanno detto, allora, puoi cambiare, puoi fare tutto. Quindi sono Claudia, che è la mia migliore amica, Erika, che è una ragazza che ho conosciuto di recente, a cui voglio tanto bene.
0: Allora, facciamo una cosa, ascoltiamo il brano

0: vista.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
1: E amici di Hasta la Vista, quest'oggi con Valerio, che fin qui abbiamo detto solo il tuo nome, non abbiamo detto il cognome, lo possiamo dire? Sì,
2: Argenio.
1: Argenio, un cognome, un programma, perché insomma, quando tu fai delle cose belle a livello di montaggio, dici, ammazza, sei stato proprio un genio, Argenio, eh? Quante volte ti hanno preso in giro col cognome?
2: Ma non eccessivamente, no. Quel punto. C'è un periodo che mi dicevano che era Argento, ma per me era quasi un...
1: Mamma gaga.
2: Che stavo qua con te, secondo
1: me. Certo. No, però io quando ho letto il tuo cognome, Argenio, che sei un genio del montaggio, no, perché a Roma qui da Argenio, vabbè, scusa, abbiamo giocato un po' con il tuo cognome. Però insomma, all'inizio della sequenza musicale, adesso possiamo approfondire, c'è stato un brano scelto da te, dedicato a più persone, è un brano particolare, insomma, anche quello, ma come tutte le scelte musicali che hai fatto all'interno della puntata odierna, perché comunque hai una passione infinita per la musica e non solo, quindi non so se volevi aggiungere qualche altra cosa, visto che poi andate in onda il brano.
2: Ma tutti quanti voi, se avete quando vi sentite estinti dentro, no? Come diceva la canzone, io sono un dinosauro, sarei dovuto morire tanto tempo fa, e quindi non ce la fate più ad andare avanti, così ricordate sempre che magari c'è qualcuno a cui, se tu dici questa cosa, ti dice, ho capito, magari per te non ha senso, ma per me vivere la mia vita senza di te sarebbe qualcosa di disastroso.
1: Ecco.
2: E quindi se avete qualcuno a cui volete bene, o comunque che vi ha mai... state male, parlatevi, che è l'unica cosa che si può fare per stare bene, insomma. Certo. Quindi era dedicato alla mia migliore amica, che è appunto Claudia, e poi ad Erika, che è questa ragazza fantastica che ho conosciuto di recente, alla quale voglio un bene dell'anima.
1: Bene, bene, quindi tu sottolinei l'importanza di un'efficace comunicazione, di una comunicazione sana, fatta bene.
2: Sì, anche perché per dirvi, le balene non è che non, o i cetacei non è che non parlano perché non sono capaci, ma perché per loro è superfluo farlo. Quindi noi che possiamo comunicare, abbiamo questo unico modo di comunicazione,
1: che è la parola,
2: usiamola per vivere bene, per anche esprimere ciò che ci fa, certo, stare male dentro.
1: Che poi vedi, a dirla tutta, le balene a voglia, se comunicano lo fanno
2: in modo diverso dalle
1: parole, però effettivamente loro hanno trovato una chiave di comunicazione che poi probabilmente ogni essere vivente su questa terra, come le piante, eccetera, eccetera, hanno trovato dei linguaggi per comunicare in modo diverso. Noi abbiamo il dono della parola, usiamolo. Tu in più hai anche il dono del montaggio e quindi riesci a comunicare anche tu, riuscendo a dare forma, significato e senso a quello che è stato preparato da altri e che poi ti viene affidato per il miglior risultato possibile. Quindi insomma, e continuando un po' a parlare di te, abbiamo detto insomma questi 50 tera che ti sono state affidate nel lavoro. Invece, immaginando un tuo sogno, se proprio tu dovessi esprimere un desiderio, guarda Jerry, se ci fosse la possibilità un giorno mi piacerebbe,
2: il mio impossible dream, qual è il mio sogno impossibile,
1: l'evoluzione del tuo lavoro, dove ti piacerebbe, dove ti vedresti bene?
2: Allora, è una cosa che vorrei tanto fare da quando sono bambino. Quando ero ragazzino io, vi ricordate, andavano molto i programmi contenitore, no? Quindi, che ti posso dire, c'era, ne so, il Piccoli Brividi, in cui c'erano tutte quante le storie horror che andavano in onda, o i Racconti della Cripta, o queste robe qui, ai confini della realtà. Ma la cosa migliore, più vicino che vi posso dire adesso, è il Gabinetto delle Curiosità di Del Toro su Netflix, andatelo a vedere, quello è meraviglioso. E fare un programma contenitore tutto mio, di come la musica che abbiamo sentito oggi, di storie che parlano di cavalieri, pirati e dinosauri, sarebbe bellissimo.
1: Diciamo che il mondo dei pirati e dei dinosauri torna, ritorna. Certo, un giorno immaginare di montare un film sui dinosauri o sui pirati,
2: sarebbe bellissimo.
1: Cioè, proprio altro che 50 tera, ma pure un milione di tera.
2: Ma me li guardo tutti, ma qual è il problema?
1: Certo. Ma altra cosa riguardante il tuo lavoro, poi passiamo ad altro. Il tuo lavoro in solitaria o sembra di intuire di no, perché prima mi parlavi anche di altre figure, però al di là delle indicazioni date dall'assistente di produzione, eccetera, eccetera, poi nel concreto, le ore a stare lì a montare, è un lavoro che fai da solo o hai sempre qualcuno accanto?
2: No, vabbè, principalmente è un lavoro che si fa da soli, poi ovviamente c'è tutto quanto un team dietro, ma che poi negli anni da assistente non sono mai stato da solo, perché comunque c'è il dialogo col montatore, c'è il dialogo con... la responsabilità di montaggio e così. Mm-hmm. Solo quando fai errori sei da solo, in quel caso.
1: Ah, ecco, perché nessuno vuole prendersi la responsabilità.
2: O quindi... se succede qualche cosa in giro, anche se non tocca, anche se non è roba tua, tu sai che comunque c'è quella roba in giro che dovrebbe. Sì. Ma, che però poi esce fuori.
1: Cioè, mi è familiare questa cosa perché la dinamica tra me e Tom.
2: Visto?
1: Quindi quando tutto va bene è merito mio, quando tutto va male è colpa mia, perché gira che ti rigira, Tom, le sue responsabilità non se le assume mai. Ma ci sta, ci sta. Senti, chiudiamo parentesi sul lavoro, noi abbiamo parlato a lungo all'interno del programma. Mi piacerebbe continuare a parlare di te, non del lavoro, ma di quello che ami fare quando non lavori. Quali sono le tue passioni?
2: Come ho detto prima, pirati, cavalieri e dinosauri, insomma. Okay. Quindi principalmente leggo storie d'avventura, che possono essere racconti marittimi o biografie di grandi personaggi. Ne ho letta una su Michelangelo, bellissima, delle cose più divertenti che abbia mai visto, che abbia mai letto, guarda. Uh-huh. Ridi dall'inizio alla fine.
1: Sì?
2: Sì. C'è delle cose che veramente tu dici, ma davvero? Era un cretino pure lui, come tutti.
1: Certo, però...
2: Però era Michelangelo, capisci? Michelangelo, quando gli hanno detto, c'ho da fare la tomba per Giulio II. Dai, la tomba, sono 30 statue, dai, quanto sono grandi, quanto quella del David. Quanto ci hai messo a far David? 3 anni. Bravo coglione, mi ho detto. Fino a 94 anni a fa ste statue. Quanto te dà? 56.000 paure. Mazza, quanto fai schifo, mio Dio, guarda.
1: Quindi
2: così è andata,
1: cioè nel racconto che tu hai letto c'è tutta sta roba.
2: Sì,
1: qua.
2: Sì, c'è la tiritera tra lui e il banchiere, il Galli, che era il commercialista dei loro altri, insomma.
1: Certo, straordinario. Quindi una lettura da consigliare ai nostri amici.
2: Sì, bellissimo. Il tormento e l'estasi, se potete leggerlo, è bellissimo. È un bel mattone, ma va, ridi dall'inizio alla fine, guarda.
1: Bello, carino. Senti, invece il rapporto con i viaggi, ti piace viaggiare, esplorare posti nuovi? Perché insomma, già con il lavoro che fai vedi tantissime cose, ma hai, ecco, un interesse particolare per un certo tipo di viaggi?
2: Come dicevi te, il mio lavoro mi impone di guardarle solo determinate cose e non farle, purtroppo.
1: Ecco, quindi tu...
2: Però mi piacerebbe tantissimo, sì, vabbè, uno dei miei sogni appunto è farsi... Cioè, c'è tutta una strada che arriva nasce in Sud America, sì. In Sudafrica, perdonatemi, e arriva in Russia.
1: Ok.
2: E quella sarebbe fighissima da fare a piedi.
1: Piedi?
2: Per forza.
1: Certo, un viaggio così che te lo fai. A piedi. Va bene, adesso un viaggio lo faremo nei prossimi 7 minuti, ma sai come? Con la musica.
2: Mamma mia.
1: La musica fa viaggiare, non a piedi, viaggiamo con le note.
2: Su ali acustiche nell'aria vergine.
1: Esatto.

0: Un caro saluto da Massimo Boldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.
1: Hasta la Vista.
2: 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: E camminando, caro Valerio, visto che a te ti piace camminare, noi siamo quasi giunti alla fine del programma, ancora abbiamo però dei minuti preziosissimi. E ci stavi raccontando questa passione che hai proprio per il camminare,
1: sì,
0: che ti piacerebbe un giorno fare questo viaggio.
1: Mega percorso a piedi, ascoltando solamente i propri pensieri e basta, senza la anche perché è pericoloso andare in giro, generale.
0: Quindi dall'Africa?
1: Sì, dall'Africa si fa tutto l'Africa, arrivi in Egitto, e in teoria quella arriva fino in Siberia.
0: Mamma mia, un viaggio immenso.
1: È un viaggione, qualcosa
0: altro che via Francigena o il cammino di Santiago.
1: Che comunque è da fare, nella vita, se è fatelo, io ancora lo devo fare, quindi do consigli su cose che non so.
0: Però ci stai pensando.
1: Per forza.
0: Ci stai pensando. Senti, invece che rapporto hai col cibo?
1: Col cibo,
0: ti piace magnà, come si dice a Roma?
1: Magnà mi piace. Carburante, purtroppo. Ora non sono più diventato bravo a cucinare come ero una volta, perché comunque durante il Covid, insieme ai compari in coinquilini, si cucinava da Dio e si facevano delle cose meravigliose. Adesso poi col tempo mi sono un po' afflosciato da quel punto di vista, però è un'ottima cosa per gli appuntamenti, no? Sai, dice, vieni, facciamo la pasta fatta in casa, fantastica come cosa,
0: perché poi comunque funziona. Una volta si diceva la collezione di farfalle,
1: tu non vieni a fare la pasta adesso, certo. Facciamo la pizza o...
0: Però sai che senza volerlo mi hai suggerito una domanda, ma vai. Con il tuo lavoro, perché ci sono dei lavori nella vita che ti consentono insomma anche di acchiappare e rimorchiare, mi domando se il tuo lavoro può avere una certa presa sul, insomma, sulle persone, cioè si rimorchia col tuo lavoro? Dipende, come fai?
1: Bravo chi c'è riuscito.
0: Guarda, ho fatto un montaggio particolare.
1: Ma
0: vorrei...
1: Se volete, però su sta roba è un po' così. Cioè, se è bellissimo, basta mettere un film di Cronenberg e tutti quanti vedi che se ne vanno, rimane solamente quella o quello che è interessato. Tu dici vai là e poi ci provi, perché ti figurati se è venuto a vedere sta roba qua. Che te ne frega a te.
0: No, però potresti, magari andando al cinema, con l'occhio esperto che ti ritrovi, riuscire a fare, cioè, no, guarda, qui c'è un errore di montaggio che non se ne...
1: Durante il film non si parla.
0: Come la metti? Però perché immagino che tu, avendo questa specialità, questa capacità particolare, sia per il lavoro ma anche l'occhio attento a riconoscere certe cose, potrebbe essere, che ne so, argomento di conversazione.
1: Ma quello si piace più. È molto interessante capire. Poi metti il film rispetto alla persona che è davanti. Insomma, quello è divertente ed è. Ecco, in un'altra vita sarei voluto essere un videotecario per fare questo lavoro, insomma.
0: Ah, quindi proprio un videotecario?
1: Sai, c'è la coppietta, senti, vedi sto figlio, metti questo, oppure c'è il ragazzo che ti dice, sai, viene una cena da me, voglio un bello orrino caruccio, ma anche un po' così, guarda, metti questo, sarebbe bello.
0: Però potresti farlo anche, diciamo, in quest'epoca, magari con gli amici, consigliare il film, come giustamente hai fatto prima con i brani, che hai consigliato dei brani ai nostri amici all'ascolto, specializzarti su dei film che conosci che potrebbero, come dire, suscitare una certa emozione.
1: Sì, poi il problema è che tipo di emozioni vanno a suscitare. Che mi hai fatto vedere una monnezza, ma come una monnezza? È bellissimo. Va a litigare.
0: È come i piatti suggeriti, giustamente, in base alla spezia che ci metti, puoi avere una certa reazione. Quindi non è facile, vero? Quando dai un consiglio,
1: no,
0: se non conosci bene la persona, è un azzardo. Adesso ti faccio una domanda difficilissima, che sarà una delle ultime, no? Visto che sei molto attento ai dettagli anche per il lavoro che fai, così, e ti piace anche metterti particolarmente in discussione, ami veramente cimentarti in tante situazioni particolari. Dovendo fare un'autocritica, un pregio e un difetto che ti riconosci o magari che ti attribuiscono gli altri?
1: Io purtroppo non sbrocco mai.
0: Non sbrocchi mai?
1: No. Questo è un sul pregio. Lavoro almeno, poi fuori quante
0: sì,
1: vuoi.
0: Ma è il pregio o il difetto?
1: È tutte e due.
0: Ah, entrambi.
1: Perché è qualcosa di allucinante, perché molte volte la gente apre bocca per dargli fiato, come si diceva una volta, e te stai zitto.
0: E tu incassi.
1: Ma basta che sta zitto. Sì, c'hai ragione te, vai.
0: Okay.
1: Però molte volte...
0: Anche un sano no, per dire no. Insomma.
1: Adesso la musica sta un po' cambiando, però fino adesso il mio problema principale è stato quello, ecco, diciamo così.
0: Okay. Però andiamo su una cosa bella positiva, invece un bel pregio, magari, cioè io mi riconosco che effettivamente su sta cosa una qualità particolare, anche magari di
1: so ascoltare.
0: Questo è un grandissimo pregio.
1: So ascoltare, poi ovviamente mi faccio la mia idea, però so ascoltare.
0: Quindi c'è qualcuno che magari ha un pensiero, un disagio, un problema.
1: No, viene da me, si chiacchia, chiacchieriamo così, va bene, poi ovviamente mi farò la mia idea, però intanto ti ascolto.
0: Che non è facile di sti tempi trovare qualcuno che ti ascolta in modo spontaneo.
1: No, per carità, naturale. Guarda, lasciamo perdere quello che sta succedendo adesso.
0: È un periodo storico
1: orrendo che veramente... C'è de peggio, però c'è sempre de peggio, quindi non deve essere nascosto.
0: Certo, certo. Andando invece su un bel pensiero da rivolgere ai nostri amici all'ascolto, se tu dovessi dare un consiglio a chi magari è incuriosito dal tuo lavoro e vorrebbe iniziare ad approfondire studiando così, che consiglio dal tuo punto di vista possiamo dare agli amici che vorrebbero iniziare a lavorare in questo settore del montaggio video?
1: Siate professionisti, se no andate da Bacchiello Olive.
0: Ah, ecco, quindi
1: ma in generale in tutto quanto, anche del mettere in fila il pane o qualsiasi cosa. In qualsiasi cosa, ed è anche un reminder per me stesso, perché non è che sono arrivato io e ho detto la verità, insomma. Però comunque quello di essere professionisti e professionali sempre. Perché non sai mai chi c'è dall'altra parte. Magari c'hai solamente un deficiente che si sta a ascoltare. Magari poi ci può essere qualcuno che fa finta di essere il deficiente, magari è qualcuno che dice: oh, c'ho da fare sta cosa, mi serve uno come te.
0: Certo.
1: Quindi in qualsiasi caso essere professionali ed essere curiosi, e soprattutto non fermarsi a quello che dicono gli altri di vedere. Che è stato il grande problema dell'Italia per tutti, da tanto tempo, e da tutti gli anni, da che si è in memoria, si fa studiare a scuola i Promessi Sposi, quando 7 anni prima una tizia ha scritto Frankenstein, ecco. Nel 700 hanno scritto il Don Chisciotte, e si va a parlare a scuola, ti fanno fare un autorucolo, possiamo dire, rispetto ai grandi del romanzo europeo in generale. Ti fanno studiare i Promessi Sposi e non, che ti posso dire, un Buzzati o un Pasolini, se non rapidamente, roba del genere. Quindi esplorate tutte, per i bei film basta andare a vedere quelli che hanno incassato di meno.
0: Ah, ecco, quelli sono quelli che meritano.
1: Quelli
0: di
1: vuol
0: più.
1: Dire che sono quelli buoni.
0: Quindi sicuramente, amici, siate curiosi e vogliate sperimentare il più possibile nella vita, come quest'oggi hai fatto tu qui ad Asta la Vista.
1: Assolutamente.
0: Perché ti sei voluto mettere in gioco, hai raccolto l'invito e adesso in sigla finale ci salutiamo, ma ancora abbiamo un ultimo brano. Però fin da ora ti dico grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a voi.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
2: Hasta la vista.
3: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
4: Eh sì, purtroppo la puntata di oggi, caro Valerio, è finita, ma quante altre cose avremmo potuto dire?
5: Tante.
4: Però le diremo in una prossima puntata, perché tu ritornerai.
5: Ah sì?
4: È un invito che io ti rivolgo fin da ora, quindi insomma l'invito è aperto davvero, quando hai tempo e modo di tornare. Quando,
5: assolutamente.
4: Sei il benvenuto, anche perché insomma magari ci saranno altri lavori, altre cose che farai, il
5: si
4: cammino,
5: spera.
4: Che abbiamo detto prima, magari vai a fare questa esperienza e poi vieni in radio e ce ne parli, ce la racconti.
5: Ma assolutamente, volentieri.
4: Ok, allora io ti invito fin da ora. Ti ringrazio davvero del tempo prezioso che hai dedicato a me e alla trasmissione. Grazie anche a nome di Tom che sorride. Saluti finali, hai qualcuno che vuoi salutare in ascolto?
5: Chi voglio salutare? Vabbè, tutta l'ex crew di H24, dove ho lavorato fino all'altro giorno, insomma, quindi che è il posto che mi ha formato.
4: Ok.
5: Saluto Rossellini, la scuola, perché comunque, anche se non c'è rimasto nessuno di quelli che mi conoscono, comunque, se ci avete passioni e siete ragazzini, andate lì, tanto è un liceo, il diploma ve lo danno, è brutto e non ci fate niente, però comunque avete una cultura, vi fate qualcosa e scoprire se vi piace questo mestiere, insomma. E poi a tutti quelli che stanno lavorando in questo momento,
4: certo, beh, e soprattutto tutti quelli che ti conoscono,
5: assolutamente,
4: così non sbagli, non tralasci nessuno,
5: mamma, la maestra, mia sorella e tutti quelli che mi conoscono, come usava una volta,
4: esatto, e soprattutto le persone a cui vuoi bene e che hai nel cuore.
5: Ah sì,
4: così insomma veramente non tralasciamo
5: nessuno.
4: Io, amici, vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa ora, stesso conduttore, stesso Tom, ma ospite rigorosamente diverso. Quindi quest'oggi abbiamo parlato con Valerio di montaggio video e non solo. Vuoi lasciare qualche riferimento tuo social, magari se qualcuno volesse seguirti per le cose future che farai?
5: Mi trovate su Instagram come appunto Valerio Argenio MJ Project, volendo, e lì posto le mie foto di fotografia naturale e qualche link dei vari documentari che ho montato, dove potete trovarmi, insomma.
4: Ok, perfetto, così magari qualcuno che vuole saperne di più su di te ti può seguire attraverso i riferimenti che abbiamo dato.
5: Vai.
4: L'ultima domanda, il domandone, lo vai. Sai come si salutano gli amici all'ascolto?
5: Hasta la vista.
4: Bravo, stavolta mi hai fregato, però lo dobbiamo dire al mio 3 in coro agli amici che ci stanno ascoltando, quindi 1, 2, 3
5: hasta la vista.
4: Ciao Valerio, alla prossima, grazie,
5: alla prossima.
4: Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
3: C'era silenzio in auto mentre guidavo per l'ospedale. Era la terza volta che accompagnavo tua madre. Era giugno, clima mite, visite di controllo. E a quel punto dell'iter non c'era rimasto molto da commentare. Vedi, io stavo fuori già dall'arrivo. Aveva un che di punitivo, tipo messo in castigo. Ma nelle sale d'attesa ho capito. Temono che l'uomo possa fare pressione di qualche tipo. La mamma si è ripresa dopo un po' nonostante. Questo sia uno di quei fatti che fa l'anima pesante. E in genere il dolore passa, serve pazienza. Ma alcuni vengono colpiti con molta meno clemenza di altri. Quando non sei nato, ce l'avevo i sentimenti, così che mi hanno educato. E se tu li conoscessi, pure i nonni sono freddi. A volte sembriamo formali pure con gli affetti. Comunque ti ho sognato, ma non ti ho dato un volto preciso, perché non ti ho conosciuto, giusto questo preciso. Eppure ti ho immaginato ribello nel mio pensiero, qualcosa di leggero, libellule sul sentiero. E mi chiedevi della vita, beh, la vita è una condanna, o almeno così sembra se il vizio di raccontarla. Ti levano la gioia giusto fuori dalla pancia, dopo corre tutta quanto una vita per riacciuffarla.

L'altra sera c'era un vecchio ad un programma serale. Inveiva contro casi come il nostro indì per cui avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare per dirgli è facile ingrassare facendo la morale alla morale altrui. Ora, tornando a prima, ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina, perché il sapore di casa sa di quello che siamo e sa che soffia il vento e scende ancora neve quando noi arriviamo. C'è chi nei figli cerca un suo completamento, è come cercare fuori ciò che non trova al di dentro. Non fraintendermi, non voglio finire solo ma nemmeno trovarmi a un certo punto a dire amo perché devo. Mi hai dato un bel mal di testa. La paura di sbagliare, sai, paralizza la scelta. Perdonami davvero, ma se abbiamo preso questa è stata anche per non doverci ritrovare ostaggi della stessa. Certe notti invento storie da dire per distrarla, perché mamma ha certi crolli d'umore. Se dovessi ritrovarmi a prendere una decisione lo terrei, perché non vorrei rivederla soffrire. Ma quando dormo puoi parlarmi nei sogni, chiedermi di noi se hai dei dubbi irrisolti. Ti dirò di ciò che è stato che sarà. Ora fai la buona notte, dormi nei pensieri di papà.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Pronto,
2: scusi, no, volevamo solo avvisare che la cassa 12 solo con la carta.
1: Cosa c'è?
2: No, la cassa 12 si può pagare solo con la carta, le altre si può pagare anche in contanti.
1: Non capisco niente.

0: momento.
1: Beh, noi lo diciamo per voi, perché vi vediamo in fila magari per 4-5 minuti e poi arrivate alle casse e i contanti non funzionano, quindi leggete bene prima di arrivare con il carrello, lo dico sempre, fate una fatica in meno. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show, Daniele Dalmuto al microfono con voi, che così ha aperto le porte del suo market, vede con quale grinta voi vi state addentrando tra i nostri scaffali, non sgomitate perché tanto abbiamo un'ora da trascorrere insieme, buona musica di qualità, notizie improbabili e situazioni

E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Rodomiro nel ritardo perpetuo. San Rodomiro nacque tardi, parlò tardi, prese i voti tardi e arrivò tardi anche alla propria beatificazione. Una volta invitato a una messa solenne, si presentò con 2 giorni di ritardo, ma portando pane e vino freschi, così almeno la comunione è di giornata, disse. La sua filosofia era semplice: Dio non guarda l'orario, guarda se arrivi. È patrono dei ritardatari cronici, dei treni regionali e delle persone che rispondono ai messaggi quando se la sentono.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, ti parlo?
1: Pronto, scusi, no, la disturbo gentilmente un attimo, perché abbiamo parlato di San Rodomiro proprio adesso.
0: Chi avete parlato?
1: Di San Rodomiro, però quello del ritardo perpetuo, praticamente arrivava tardi sempre. Quindi cosa può aggiungere? Cosa può aggiungere in caso?
0: Io posso dire che ho qualche 90 anni.
1: Ah, li porta bene.
0: E quindi non sono, e poi vengo un po' dall'operaio.
1: Dal lavoro di classe operaia, diciamo così.
0: Quindi, quindi posso dire poche cose.
1: Ma cosa faceva di lavoro? Mi perdoni se le faccio questa domanda.
0: In campagna, molti anni.
1: Ah, quindi nell'agricoltura, diciamo così. Ecco, e quindi lei nel periodo in cui ha lavorato così non ha mai sentito parlare di San Rodomiro del ritardo perpetuo, quando uno magari arrivava?
0: No, non sono informato, io non sono, perché sono cresciuto in questo modo e io non ho mai dato uno schiaffo né a uno e nemmeno l'ho ricevuto, quindi persone acqua e pane, basta.
1: Quindi diciamo che la violenza non è mai un mezzo giustificato, come si dice, non bisogna mai utilizzare. Però quando uno arrivava in ritardo al lavoro non diceva sei come San Rodomiro che arriva in ritardo?
0: Guardi, adesso io sono qui in cucina che devo, perché vivo un po' da solo. Saluto.

0: maschi idromassaggio per 10 anni. Cosa può accadere? Quando Sarah Crowe ha deciso di pulire la vasca idromassaggio inutilizzata da un decennio, non immaginava che il suo esperimento di pulizia si sarebbe trasformato in un vero e proprio show virale un tantino disgustoso. La hairstylist statunitense di 33 anni si era trasferita in Illinois nel 2019 in un'abitazione dotata di una vasca installata nel 2015. La scorsa settimana la donna, che ha deciso attraverso che era arrivato il momento di scoprire cosa si nascondeva nei getti, ha chiesto al figlio di filmare la scena. Quando ho premuto il pulsante per accenderli, sinceramente non ero nemmeno sicura che avrebbe funzionato, ha raccontato la 33enne. Quando ho visto tutta la muffa uscire, ho pensato: è peggio di quanto pensassi, il nero ha invaso tutta l'acqua. Dopo lo shock iniziale, la donna ha provato un trucco letto online usando le capsule per la lavastoviglie. L'ho lasciata funzionare per circa 3 minuti prima di rendermi conto che dovevo svuotarla e ricominciare da capo. Dopo una serie di trattamenti e un po' di olio di gomito, la vasca è tornata finalmente pulita e utilizzabile.
1: Come dici? Non ho capito.
0: No, 10 anni senza pulire la vasca da bagno, poi si sono lamentati che l'acqua fosse uscita nera.
1: Ma io non lo so, a parte che non mi sono lamentata perché anche alle volte con le tubature era un zampa marroni, però qui da me, io sto al 5° piano, se vuoi dico garage, non mi è venuta tanto nera.
0: A volte può capitare che esca acqua marrone, ma perché magari fanno dei lavori sulla strada, chiudono. Ecco, invece no, questa signora ha detto che per 10 anni non era stata lavata la vasca idromassaggio, e quando lei l'ha lavata, insomma, ha cominciato a pulirla, è proprio uscita nera l'acqua.
1: Io le posso dire solo che io, la mia, c'era tappata la vasca da bagno, no, il coso, c'è venuto proprio l'idraulico e l'ha pulita. Ed è questo che io non c'ho il idromassaggio, io c'ho quella normale, capito?
0: Però l'acqua esce bianca, esce pulita.
1: Sì, fino a ieri mi sono fatto il bagno, pure ieri.
0: Ho capito.
1: A me sì.
0: Stamattina è uscita bianca, non ha visto se fosse uscita nera o marrone.
1: Allora, aspetta un attimo, perché questa è la cucina della bianca.
0: Sì.
1: Aspetta,
0: prego.
1: No, adesso esce bianca.
0: Esce bianca, l'importante è quello. Va bene, grazie signora, buona giornata.
1: Niente, grazie a lei.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti. La musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: La musica non ha età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
4: Ho note nel tempo, su Radio Tiguglio.
3: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
4: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare. Radio Tiguglio.
5: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
6: Che ora son mi corazon.
7: State ascoltando Supermarket Show. Tra poco andremo ancora all'interno dell'album che abbiamo incominciato a recensire all'inizio di settimana.

0: merito alla data 4/3/1943.
1: Che cosa?
0: La data del brano di De Gregori.
1: Ma scusi, ci avevo discorso stamattina. Buongiorno.
0: 4/3/1943, un'altra traccia forte di De Gregori che tratta in modo in parte ironico e in parte serio la temporalità, la storia personale, la memoria. Nella versione live risalta la coralità, l'energia, l'interazione con la band. Il brano, pur essendo ormai noto nel contesto del tour, assume un ruolo simbolico. I due cantautori lo usano come momento di celebrazione, ma anche di riflessione. Mostra come l'album non sia solo un greatest hits live, ma un'occasione per dare vita nuova alle canzoni.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, però volevamo chiederle se anche secondo lei il brano sembra ben fatto, ben arrangiato.
0: Che cosa?
1: La canzone, quella di De Gregori.
0: Non rispondo.

appassisce tra la pioggia. L'ultima frontiera, tre madri crocifisse e tre figli senza storia. Sgranati sono gli occhi dell'infausto lettore per ciò che accade a Gaza, come accade in ogni luogo di terrore. Muore la speranza, sempre gli ultimi a pagare, come agnelli al sacrificio, sull'altare della gloria, di chi continua a bere nel calice dei pochi e chi dimentica il dolore già vissuto.

0: Pronto?
1: Pronto,
0: salve, pronto. Prego.
1: Pronto, mi dica.
0: Pronto, salve, prego.
1: Che vuole?
0: Cosa voleva che mi ha detto pronto?
1: Ma no, lei che mi ha chiamato, scusa,
0: Ho capito, però lei ha detto pronto, no? Anch'io. Quindi le dicevo cosa aveva bisogno.
1: Io niente, io non l'ho chiamata,
0: Ma com'è possibile?
1: Com'è possibile? Ma sono al telefono e non le risponde, scusa,
0: Ma lei ha detto pronto, giusto?
1: Perché? Che devo dire?
0: Appunto, anch'io ho detto così, quindi le chiedevo cosa aveva bisogno.
1: Io non ho bisogno di niente, scusa, è lei che mi ha chiamato, arrivederci.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 10 e 31 minuti.
4: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi entriamo con il nostro carrello pieno di articoli tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Con noi oggi una ragazza, una cantante con una voce meravigliosa. Lei si chiama Aisy Casa, che intanto vado a presentarvi. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Aisy. Allora, intanto anticipo che il tuo singolo che a breve andremo ad ascoltare è Lost in Deception. Ma prima di parlare della canzone, una domanda veloce su di te. Chi è Aisy Casa?
1: Io sono una ragazza di 16 anni appena compiuti, sono nata in Italia, sono albanese e ho sempre avuto la passione del canto. Infatti finalmente l'anno scorso ho vinto una borsa di studio ad una scuola di canto e finalmente sto iniziando a realizzare il mio sogno di diventare una cantante e sono riuscita a registrare la mia primissima canzone, anche se ne ho scritte tante altre che molto a breve inizierò a registrare.
0: Quindi ti sei lanciata sul mercato discografico con questo tuo singolo, c'è ancora del materiale in cantiere che probabilmente, ecco, prossimamente. Quindi, visto che sei proprio nell'età in cui l'età migliore per approcciarsi alla musica, ti faccio questa domanda: avresti o ti piacerebbe prendere parte anche a dei talent famosi come Amici, X Factor, insomma tutte queste trasmissioni qua, visto che l'età è giusta per fare quelle trasmissioni lì?
1: Sì, se avessi la possibilità a me non dispiacerebbe per niente, anzi accoglierei l'occasione e parteciperei molto volentieri.
0: Beh, devi, esatto, ma probabilmente ci riuscirai. Impegnati, spingi perché sei proprio nell'età adatta per questa, e poi ovviamente le basi sono molto solide, la canzone è stupenda, quindi non credo che tu abbia grosse difficoltà. E visto che abbiamo appunto anticipato la meraviglia del tuo brano, parliamo di Lost in Deception. Raccontaci un po' di che cosa hai voluto raccontare con questa canzone.
1: Allora, ho preso spunto principalmente da una storia realmente accaduta, ok, che parla di questa storia d'amore a distanza proprio. E in questa storia d'amore a distanza sono queste due persone, che una persona è follemente innamorata di quest'altra persona, non faccio nomi perché comunque è una storia accaduta, non vorrei...
0: E manteniamo la privacy, esatto.
1: Esatto. E una delle due persone tradisce la fiducia di quest'altra e ha voluto raccontare in questa storia comunque le emozioni che si provavano da parte della persona tradita in questa situazione, ecco, comunque quello che è successo. Comunque c'è anche un po' di storia, un po' di emozioni allo stesso tempo, cercato di unire meglio tutto possibile per mettere più emozioni possibili e di non rendere troppo triste comunque.
0: Certo, esatto, questo è la cosa fondamentale, cercare di dare delle informazioni che poi parlano in questo caso di qualcosa di non piacevole tra virgolette, però mantenendo ovviamente una linea melodica che non possa a chi la ascolta rattristare troppo, ecco, diciamo così. Allora, a questo punto, Aisy, prima di ascoltare Lost in Deception, dei contatti social per chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, principalmente adesso sono un account Spotify con il mio nome sempre Aisy Casa, e a breve potrei aprire anche qualche account TikTok, forse Instagram, ci penserò, ma per ora c'è comunque il video musicale su YouTube e la copertina, comunque il brano su Spotify col mio account personale.
0: Perfetto Aisy, quindi esatto, Spotify e YouTube a livello artistico è quello che serve poi fondamentalmente per far divulgare la musica. Aisy, ti ringrazio tanto di essere stato in nostra compagnia, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e di Aisy ci ascoltiamo Lost in Deception. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a lei.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Pronto, scusi, Bartolazzi, il Corriere. Per pianificare la consegna.
0: Non ho capito, scusi.
1: La consegna del pacco che deve ricevere la prossima settimana. Cioè, possiamo portarlo noi o venite a ritirare voi?
0: No, ma lei si è sbagliato il numero.
1: Ah, no, aspetta un secondo che ricontrollo, non vorrei far confusione. Allora, io ho uno scarico su Via delle Rimembranze 13, ah.
0: Sì.
1: Quella viene dall'imbalsamatura di Pordenone.
0: Sì.
1: È roba sua, sì.
0: Sì, sì.
1: È un cinghiale imbalsamato, è bello ingombrante, per quello lo dobbiamo portare lì col camion, perché non so se lei lo riesce a caricare in macchina.
0: No, noi non abbiamo ordinato nessun cinghiale, grazie.
1: Ma scusi, ma è il nome suo, così facciamo noi qua, mi perdoni?
0: Ah, ma io non lo so cosa devi fare.
1: No, oh. Cosa deve fare? Cosa devo farci io? Cioè, cosa ce lo teniamo qua, non è che possiamo tenere un cinghiale imbalsamato?
0: No, adesso siete con mio figlio.
1: L'ha ordinato suo figlio?
0: Ah, non lo so.
1: No, perché è imbalsamato. Non è pesante, però è molto ingombrante perché è imbalsamato.
0: Sì, ma adesso scendo, si è fatto lui.
1: Ma chi va a caccia, scusi, è roba vostra?
0: Maurizio! No, guardate, ho ordinato un cinghiale? Avete ordinato un cinghiale? No, qui stanno chiamando. Dice che è molto ingombrante. Pronto? No, loro non hanno ordinato nessun cinghiale.
1: E chi l'ha ordinato a loro, scusi?
0: Ah, non lo so.
1: Lo lasciamo sotto casa, noi lo lasciamo lì. Dopo.
0: Noi qui non sappiamo niente.
1: No, nel senso, il camion arriva lì la prossima settimana, glielo scarica sotto casa e poi va via, perché non è da pagare, è solo da scaricare. Lo mettiamo lì davanti.
0: No,
1: poi
0: non fate voi, noi non abbiamo ordinato niente. Grazie, arrivederci.

0: purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi che se volete riascoltare le nostre interviste dovrete collegarvi alla pagina Spotify Le interviste di Supermarket, che poi trovate alla stessa sezione anche su Amazon Music, su Audible, su TuneIn, insomma le principali piattaforme di divulgazione streaming con tutti gli artisti che vengono a trovarci all'interno del nostro supermercato. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: in my refuge when trouble rise. Trust him, and he will keep your soul in perfect peace.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Viandanti, musica senza confini e non solo.
3: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
4: Sì. E controvento, contro ogni forma di luogo comune, eccoci qui. Siamo nel bel mezzo della Maiella, anime viandanti di Radio Tiguglio. Siamo insieme ancora una volta e siamo in un percorso particolarissimo nel bel mezzo dell'Abruzzo, alla scoperta di un uomo che divenne papa. Siamo sul sentiero degli eremiti e precisamente sulla via di Celestino. Quest'uomo si chiamava Pietro Angelerio, si parla del 1294, quando partì proprio qui dalle vicinanze, da Morrone, per arrivare all'Aquila, e lo scopriremo la sua avventura. Ma non vedo Maya e quindi per l'ennesima volta sono costretto, proviamo a chiamarla. Ma proviamoci, non lo so, ogni volta...
5: Pronto, Campi?
4: Maya!
5: Pronto?
4: Finalmente, sì. Finalmente Maya, ti sentiamo, ti sento. Sono stato costretto a chiamarti perché non lo so, per l'ennesima volta, lasciamelo dire ancora, per l'ennesima volta non ti ho trovata. Vorrei capire...
5: Siamo a fine stagione,
4: vorrei capire che cosa stai combinando.
5: Ma veramente anch'io prima ho provato a chiamarti, so che qui dove sono non prende bene, perché non ti vedo, non vi vedo,
4: certo.
5: Non so dove siate, perché io sono qui sulla funivia.
4: Sulla funivia? Ma qui non ce n'è funivie, Maya. Siamo sul percorso di Celestino.
5: Ma qui dalle Dolomiti. Dove, scusa?
4: Cosa sei? Noi siamo sul percorso del Celestino, l'uomo che divenne papa è uomo eremita, dagli eremiti, il percorso degli eremiti siamo, e tu dove sei?
5: Campi, stavolta l'ho fatta grossa, me lo dico da sola, io ho capito sulle Dolomiti,
4: no,
5: e io
4: Maya.
5: Ho messo la funivia, sì,
4: Maya, l'hai fatta.
5: Campi, ma io...
4: Non so se credere a questa situazione o se fosse una delle bufale, ma ho paura che stia dicendo la verità, che siamo veramente al fondo del fondo, che non è mai abbastanza fondo.
5: Ma io sarei più in cima che più in cima non si può, perché sono a più di 2500 metri in realtà, però ti posso assicurare che è tutto vero, Campi.
4: Ma è tutto vero, lasciatemelo dire un corno, dovevi essere qui, dovevamo cominciare la puntata.
5: Io non ho capito, magari non ti sei spiegato bene.
4: Certo, sì, magari non mi sono spiegato bene io, certo. Il percorso degli eremiti è molto facile da confondere con le Dolomiti, certo. Poi uno dice Dolomiti così, come se le Dolomiti fossero, no, l'angolino, il giardinetto. Non lo so, mai.
5: Insomma, un lago dopo l'altro, ho trovato la funivia, sono salita, ho detto fammi vedere dall'alto, ho detto magari li vedo.
4: Magari li vede.
5: Un sacco di camosci.
4: Camosci.
5: Niente, esatto.
4: Non lo so, Maya, non lo so. Non so più che cosa dirti, guarda.
5: Vabbè, ma la mail la posso ricordare, Campi, anche da qui.
4: Lei si preoccupa della mail, quindi su crolla il tetto, ma l'importante è che i rubinetti siano puliti.
5: Va bene,
4: ricorda la mail.
5: Cari amici, la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com.
4: Ciao Maya, ciao.
5: Ciao Campi, ciao a tutti.

0: Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Parco dalla Maiella, cammino del Celestino, per quello che la camicia celeste va all'oggi.
2: Eh sì, è stata proprio voluta la camicia celeste.
1: Molto bene, mi fa piacere come al solito ritrovarti. Sono contento che almeno tu ci sia. Dovrebbero esserci altre sorprese. Come al solito, Anime Viandanti, un programma ricco di sorprese, nel bene o nel male. Che poi il bene e il male è tutto arbitrario, è tutto da vedere. Ma comunque Valgagliano c'è, ci sei?
2: Sì, ci sono, sono qui. Maiella. Posti...
1: Maiella, sì.
2: Anche qui posti da favola e discorsi da favola anche.
1: Discorsi da favoli, posti da favola, perché giustamente quello che rappresenta e quello che va a scovare l'anima viandante non può essere altro che così, in tutti i luoghi.
2: Assolutamente, ma parto già con l'artista? Volete che vi parlo?
1: Se vuoi fare due fettuccine, volentieri, poi parliamo
2: no,
1: con l'artista.
2: No, quello non è compito mio, le fettuccine lascio ad altri. Io parlo di Michele Cascella.
1: Michele Cascella, lo conosco, posso dirtelo?
2: Ma attenzione, Michele Cascella comunque, sì, io immagino che tu lo conosca, però c'è da dire che c'è una dinastia di Cascella, perché lui è il più, diciamo, noto. Però abbiamo il padre che era Basilio Cascella, da dove Michele impara, nella sua bottega.
1: Ho capito, bene, quindi parlaci di Cascella.
2: Ci sono poi anche il fratello di Michele, che è Tommaso Cascella. C'è anche un terzo fratello, ma non intraprende.
1: Quindi scusami, una dinastia di artisti.
2: Esatto, dinastia di artisti, perché poi, quindi padre, lui, i figli e... pare che anche i nipoti, i più piccini, già avessero voglia di dipingere.
1: E quindi siano sulla buona strada. Molto bene, quindi cosa ci porti di Cascella Senior?
2: Ma di Cascella vi posso dire che appunto è nato nelle vicinanze di dove siamo noi, ad Ortona, per la precisione, dal 1892. Ed è fino al 1989 ha calcato questa terra, insomma.
1: Ottimo.
2: Possiamo dire che Cascella è un amante del paesaggio, della natura, è un figurativo.
1: Ma scusa, è quello dei Butteri per caso?
2: O no,
1: mi confondo io. Ah,
2: ti confondi. Butteri appartiene a Giovan Francesco
1: Gonzaga. Sì, scusa, vero. Esatto.
2: E invece no, Cascella è figurativo, lui si dà molto al paesaggio e è veramente spettacolo quello che lui riesce a proporre, e il colore preferito suo è giallo.
1: Il giallo, bene. L'abbiamo già visto questo dibattito del giallo, cosa del significato del giallo.
2: Sì, lo dicemmo già in passato. Piccolo aneddoto, ma ve lo racconto dopo, preferisco.
1: Molto bene, allora fra pochissimo, Val.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Michele Cascella, in una bella intervista di qualche anno fa, dice di sé: era un ciuccio a scuola e quindi a 12 anni ho cominciato la mia carriera di pittore.
2: Ah, quindi già lui si era reso conto di non essere tagliato, evidentemente.
1: No, assolutamente, ma il bello è che poi, vabbè, gli abruzzesi, non so se tu, Campi, hai avuto modo di conoscere gli abruzzesi, ma lui incarna bene la personalità degli abruzzesi, insomma, molto alla buona e rustico, e pur nella sua comunque grandezza, perché comunque sia è un artista che intanto ha dipinto fino a 96 anni. Fino a 96 anni ha dipinto i suoi ultimi quadri, e quindi molto prolifico. E dopodiché possiamo dire che niente, ha viaggiato anche lui tutta l'Italia, è andato anche all'estero, ha vissuto parecchio in America.
2: Ottimo, è un'altra cosa molto interessante questa, perché ci porti artisti in linea di massima, scopriamo quello che normalmente già sappiamo, che comunque gli artisti sono molto propensi al viaggio, quindi anche loro anime viandanti.
1: Assolutamente sì, perché per esempio lui ha viaggiato prima a Roma, dove ha fatto conoscere le sue opere, poi si è trasferito proprio per un lungo periodo a Milano, dove ha vissuto per parecchio tempo, dopodiché negli anni, diciamo fine anni 50, ha lasciato l'Italia ed è andato in California, in quanto qui snobbavano ormai i pittori figurativi, perché qua stava nascendo proprio quella cultura dell'astrattismo, dell'arte di un altro tipo di arte, quindi ha dovuto abbandonare la...
2: Ah, e quindi si è riproposto in California con il suo medesimo progetto.
1: Sì, California, diciamo che ha portato avanti le sue raffigurazioni, appunto, una cosa che gli diceva già il padre. Una frase curiosa che lui ha conservato e ha tenuto suo per fare poi le sue opere. Gli diceva: tu, se vuoi diventare un bravo pittore, devi imparare a dipingere l'aria.
2: Dipingere l'aria, curiosissima questa esternazione, vero? Ci fa riflettere parecchio, devo dire, Val.
1: Assolutamente sì, ma perché l'aria assolutamente crea un'atmosfera, crea l'atmosfera del quadro, quindi questa situazione velata che non si vede, però l'occhio attento nota la bellezza che c'è.
2: La bellezza dell'aria, quindi veramente col tuo dire lasci immaginare quello che è anche il dipinto. E quindi, come sempre, grazie Val Galliano e grazie chiaramente anche a questo punto al padre di Cascella.
1: Assolutamente.
3: Una vita instabile.

Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, John.

0: Vintage Club la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24.
4: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
5: Valgalliano e i pittori dell'aria.
6: Sì, parlavamo di Michele Cascella, che tra l'altro non lo si direbbe, no? Uno lo vede così, un personaggio abbastanza contadino, e poi invece tutto mezzo mondo l'ha conosciuto e ha esposto in gallerie da Parigi, come detto prima, in California, Roma, Milano.
5: Mai fidarsi delle apparenze, vale, vero?
6: È veramente, ha dell'incredibile sta cosa, a pensarci bene. Tra l'altro ha conosciuto,
5: sì, anche perché, scusami se mi connetto, sì. Anche perché per uscire un po' proprio veramente, mi piace quello che dici, mi piace aver conosciuto dal vivo con te, perché dal vivo che si conoscono i personaggi come Cascella, perché almeno esce anche un po' tanto fuori dallo stereotipo, dal cliché dell'artista, no? Sempre un po' vezzeggiativo, un po' eccessivo sotto certi aspetti, anche sotto il profilo estetico.
6: Sì, assolutamente. Diciamo che a vederlo sembra il classico pittore che tu puoi vedere al mare quando vedi il signore che dipinge e si fa il suo quadretto della spiaggia e la barca, insomma. E quindi un personaggio di questo genere. Come stavo dicendo poco fa, ha conosciuto anche artisti del calibro di Picasso, ovvero conosciuto. Picasso ha visto una mostra, un'esposizione di Cascella. Perché dove lui stava esponendo, praticamente a Parigi, Picasso abitava sopra. E lui dice:
5: guarda che curiosità questa, fortissima.
6: E lui dice, si è inciampato sulle mie opere, ha detto Cascella, perché era lì proprio sopra.
5: Bellissime situazioni queste.
6: Anche D'Annunzio di Pescara ha potuto vedere e conoscere il nostro Cascella.
5: Molto bene, abbiamo qualcuno che scappa, perché ho sentito bussare alla porta, forse c'è qualcuno, e mi pare che ci sia veramente qualcuno.
6: Ah sì,
7: buongiorno Campini, sono entrato adesso.
5: Incredibilmente è tornato qui con noi ad Anime Viandanti nella 34esima puntata, signori e signore, o meglio signore e signori, niente popò di meno che Robert della Bourguignon.
7: Buongiorno a tutti, eccomi qua di nuovo Campini, io ti ringrazio.

0: Grazie assolutamente per questa enorme possibilità, mi sono rimaterializzato.
1: Molto bene, ti sei materializzato, ti avevamo lasciato qualche mese fa ormai, perché si tratta forse di, cos'era, dicembre?
0: Dicembre, esatto.
1: Ti avevamo lasciato su un treno che non arrivava più.
0: Ma in effetti sono stato una settimana bloccato in vagone, Campi, grazie, avendo detto il riferimento a lei mi hanno sbloccato la situazione.
1: Molto bene, quindi questo è un ricordo che insomma per fortuna è finito, perché diciamo che 2 giorni per arrivare a Parigi, insomma, niente male.
0: Mi, bien sûr. Voilà la chose. Siamo tornati a Parigi.
1: Benissimo, benissimo, Roberto da Bourguignon, e fra poco ci racconterai sicuramente qualcosa di molto, molto interessante.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Bentornato quindi, Robert Della Bourguignon. Sei tornato come ci hai lasciato, perché vedo di nuovo questo tuo abbigliamento. Si parlava prima di personaggi, di artisti che utilizzano anche un po' il modo di apparire abbastanza eccentrico, e tu veramente torni col tuo personaggio ottocentesco, malgrado siamo alle soglie del caldo, insomma.
2: Bien sûr, come l'apparenza non inganna in questo caso, e quindi in ogni caso noi uniformiamo l'apparenza alla sostanza, per cui oggi vi ho portato un omaggio ad un giornalista scrittore, però, che si è occupato di cucina nel vostro paese tanti anni fa e che nessuno ricorda più.
1: Ah sì? Benissimo, di chi si tratta?
2: Parliamo di Vincenzo Buonassisi, che è chiaramente nato all'Aquila, antesignano praticamente di quello che sono state i programmi culinari in Italia, con l'almanacco del giorno dopo.
1: Molto bene, quindi l'almanacco del giorno dopo lo ricordiamo tutti, lo ricorderanno in tanti, perché sicuramente è stata una delle pietre miliari della televisione nazionale italiana, e quindi anche Buonassisi, certo. Ma e tu come hai trovato un trait d'union dalla Francia con Vincenzo Buonassisi?
2: Perché Vincenzo Buonassisi è fautore di libri e di una grande come dire, trasmissione, allora, all'interno, la cucina italiana, che è diventata praticamente un polo d'attrazione per noi che ci occupiamo di culinaria a certi livelli.
1: Molto bene, Robert. E quindi con Buonassisi di che cosa ci parli?
2: Ma è un omaggio a Vincenzo Buonassisi per una ricetta su cui lui interveniva sempre. Parliamo degli scialatielli con olaci al pecorino, un incontro tra la cucina napoletana e quella aquilana che io ho presentato al Festival Internazionale di Bangkok.
1: Ah, ecco, quindi molto bene. Tu a Bangkok hai presentato gli sciatelli. Molto bene.
2: Assolutamente,
1: sì.
2: Sempre per la destrutturazione, chiaramente.
1: E infatti, perché volevo. Bravissimo, Robert, perché io volevo ricordare ai nostri amatissimi radioascoltatori che Robert Della Bourguignon porta la destrutturazione del piatto. Quindi, come lo destrutturi questo piatto? Che poi è la destrutturazione dell'anima, l'uccidere per rinascere. Insomma,
2: è un rinnovo completo. Voilà l'amour. È un rinnovo assolutamente non solo culinario, ma dell'anima della persona, che inizia un percorso ma lo finisce diventando qualcos'altro.
1: Benissimo. E quindi questi sciatelli alla fine come si comportano? Gli gnocchi? Diventano gnocchi?
2: Non esattamente. È una pasta allungata, voglio dire, proprio allungata, proprio nel senso proprio di ricetta culinaria molto estesa alla Buonassisi.
1: Molto estesa alla Buonassisi, quindi un piattoncioncione,
2: assolutamente,
1: di cose.
2: Un 400 grammi di farina, un 100 ml di acqua, 80 grammi di olasci, che è questa pasta molto originale di L'Aquila, un pizzico di sale, due cucchiai di olio, del pecorino, una ricotta di pecora, un guanciale.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Robert de la Bourguignon e gli scialatielli destrutturati. Molto bene.
2: Bien sûr, qua le petit sacre. La destrutturazione è l'inserimento della componente napoletana in questa originale tradizione aquilana, che chiaramente è apportata dall'inserimento del guanciale e anche dal pepe in grande quantità.
1: Tanto pepe come noi, abbiamo tanto pepe, tanta origine, tanto sale, e qui Balgalliano.
3: Tanta voglia di lei, dico io.
1: Ma quelli sono i Pooh, quelli sono i Pooh, ma non so se sono destrutturati per entrare nel nostro programma. Vedo che c'è un po' di confusione, forse è l'estate che incomba. Ragazzi, ricordiamoci che siamo verso la fine del nostro, non solo del nostro programma, ma anche della stagione, quindi siete in odore. Io voglio avvisare, perché ho già informato Maya Punto, l'ho già sentita, risentita, ha fatto un altro scherzetto anche oggi. Siamo in termini di votazioni, quindi sarete quantomeno valutati, sappiatelo.
2: Sì. Ma io sono ritornato apposta assolutamente per cercare di mantenere questa posizione su Radio Tiguglio.
1: Molto bene, mantenere la posizione. Invece Val, come si sente a poco prima degli esami? Non mi citare Venditti, per piacere.
3: Ci stavo arrivando, siamo in versione musicale, ci stavo mai tolto proprio lo spunto, vabbè.
1: Troppo apposta perché Venditti.
3: Ma mi sento veramente, posso dirlo? È emozionatissimo,
1: vedremo se sarà riconfermato Balgalliano.
2: Mille notte prima degli esami.
1: Dalla Francia è incredibile che si viene a sapere tutto. Comunque vedremo, perché sicuramente, come dicevo nella scorsa puntata, arrivati alla fine è chiaro che bisogna un po' tirare le somme. Su Maya Punto ci sono dei problemi, questo lo voglio dire di fronte a voi, di fronte ai nostri amici radioascoltatori, perché è un dato di fatto. Voi non lo so.
3: Beh, su Maya Punto non me l'aspettavo, perché mi sembrava che facesse un buon lavoro. E invece qui rivedere Robert de la Bourguignon è un tuffo al cuore, questo è proprio un tuffo.
2: È assolutamente scipo come, ma appunto chiaramente ha una vocazione alla libertà. Non mi stupisce di questa sua uscita dalle corde, su corda.
1: Questo sì, ma vedremo, staremo a vedere giorno dopo giorno, scopriremo le carte delle nostre anime viandanti. Ma oggi qui siamo nel Parco della Maiella, sul percorso, grande percorso del Celestino, e veramente abbiamo una magia intorno, insieme alle destrutturazioni, insieme a questa, al dipinto dell'aria, non poteva che non mancare questa immagine che stiamo vedendo di fronte. Sembra vero Val, il cielo sembra che stia squarciando le nuvole stiano galleggiando sul blu, che più blu non si può, e quindi veramente è magia nella magia.

0: Anime viandanti sul percorso di Celestino, un percorso intrigante, interessantissimo, del bel mezzo del Parco della Maiella, come si diceva. Ma andiamo alle tappe. Le tappe: si parte da Sulmona in direzione verso Pacentro. Normalmente, ecco, sono segnalati diversi modi per arrivare al punto. In linea massima sono 6 tappe, quindi 6 giorni di cammino. Quindi il primo da Sulmona a Pacentro, dove incontreremo l'Abbazia del Santo Spirito e dove incontreremo la carta pellegrini. Quindi è qui che si parte, si riceve la carta che sarà da timbrare lungo tutto il percorso nei vari punti dove ci si fermerà. Successivamente da Pacentro arriveremo a Roccamanico e Caramanico, poi da Caramanico a Decontra, da Decontra all'Eremo del Santo Spirito. È tutto un percorso di abbazie molto interessante, molto, molto vivo, dove andremo a ripercorrere appunto le tappe e la vita di questo grande personaggio. Sento disturbo.
1: Non va bene, manco questa.
0: Non va bene?
1: Non è possibile.
0: Cosa vuol dire non è possibile? Questo è il critico, di nuovo critico, ma un'altra volta.
1: La calza che non è scoordinata proprio, la calza.
0: La calza?
1: La calza, ma è possibile che vi devo dire tutto? È possibile.
0: Ma vi deve dire tutto che cosa? No, critico, adesso mi sembra che ci abbia preso gusto, perché già scorsa puntata ha fatto il suo intervento, oggi nuovamente. Che cosa c'è con la mia calza?
1: La calza, che mi sembra più che altro un calzettone.
0: Un calzettone, sì, certo. Calzettone. È un calzettone da rugbista, sì, che io tengo arrotolato, sì. Ma critico, ma cosa sta dicendo? Il calzettone? Lei immagina e pensa che io venga qui in radio col calzettone?
1: Probabilmente che fate la marcia lunga in questo sentiero e mettete il calzettone. E ma non va bene.
0: Ma non va bene, ma certo che sì, ma quando bisogna camminare è chiaro che si parte con la giusta uniforme, chiamiamola così. Anche il viandante ha la sua propria uniforme, è critico, abbia pazienza. Ma che cosa vuole però di nuovo? Il motivo?
1: Non è buono, voi dovete stare in radio e quindi non state facendo la marcia lunga. Deve essere coordinato.
0: Cosa no, mai? Deve essere coordinato, ma posso stare. Ho capito, ma e quindi cosa mi dovrei mettere secondo lei, critico?
1: BB, vai giù tu, perché BB è il mio nuovo assistente.
0: BB si chiama l'assistente.
1: BB.
0: A posto.
1: Perché Cicillo non è buono, Cicillo, anche lui.
0: Anche Cicillo non è più buono, ho capito.
1: E adesso viene BB, che vi sistema il calzettone.
0: Non lo so.
1: Me lo toglie proprio questo calzettone, dai.
0: Mi toglierò il calzettone, va bene, ma BB me lo lasci perdere, non faccia venire giù BB, perché preferisco far da solo, va bene?
1: BB vi aggiusta pure un poco la barbetta, che siete un po'
0: la barbetta lunga. La barbetta, va bene, critico, lasciamo correre.
2: Scusa babes, però ci vuole un po' di tempo.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: Anime viandanti, puntata veramente molto particolare, ricca di eventi, dalla perdita, o meglio perdita, dall'ennesima scomparsa di Mai Appunto, al ritorno, all'incredibile ritorno del grandissimo chef Robert Dalla Bourguignon. Ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, senza contare pochi minuti fa l'ingresso per l'ennesima volta del critico. Va bene, siamo arrivati e giungiamo al termine del nostro percorso, il percorso un personaggio che ha lasciato veramente un segno anche nella storia, una storia molto bizzarra, come dicevamo, un viaggio singolarissimo che affonda le radici nel luglio del 1294, quando il vecchio eremita, un vecchio eremita della Maiella, appunto Pietro Angelerio, è scortato, come si diceva all'inizio della nostra puntata, scortato da Carlo d'Angiò, partì per essere incoronato papa con il nome di appunto Celestino V. Molto bizzarra la partenza, la nascita di questo personaggio, che era poi un eremita, come si diceva prima, quindi lungi probabilmente anche da lui il pensiero di riuscire ad arrivare papa, ma un bel giorno questo avvenne, ma il pontificato suo durò soltanto 4 mesi. E questa anche è una cosa molto curiosa in tutta la sua storia, perché lui a un certo punto, dopo appunto soltanto 4 mesi, rinunciò al pontificato e si diede alla fuga verso Oriente. Venne catturato pochi mesi dopo, per la precisione a Vieste, e morì purtroppo prigioniero. Qui c'è una cosa molto particolare, perché lui stesso fece una profezia, disse: diventerò papa, sì, fondamentalmente sono entrato in Vaticano come una volpe, pontificherò come un leone e morirò come un cane. È da lì che nasce poi una sorta di mito e leggenda proprio all'intorno di questo grandissimo e bizzarrissimo personaggio, Celestino V, per le quali esistono delle profezie. Qualcuno scrisse anche dei libri, uno abbastanza recente, mi sembra della metà degli anni 90, forse un po' prima, tale James Redfield, che scrisse appunto le profezie, o meglio, scusate, la profezia di Celestino con le 9 chiavi per arrivare alla conoscenza. È tutto qualche cosa che si collega, perché poi abbiamo invece, viceversa, tornando ancora molto indietro, Dante, che ebbe delle idee un po' diverse su Celestino e lo inserì tra gli ignavi. Sappiamo che Dante non aveva mezze misure, sotto certi aspetti mi ricorda qualcuno molto vicino, ma questa è un'altra storia, e quindi ognuno poi si farà le proprie idee, la propria valutazione, consegnando la nostra anima a quello che sarà. E anime viandanti, siamo arrivati alla fine, e quindi un grandissimo saluto da Gianfilippo Campi, estendo il tutto anche da chi non c'è, quindi da Mai Appunto, da Val Galliano, da Robert Dalla Bourguignon. Alla prossima!

0: Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
2: Ciao Teo!
3: Ciao Stella!
2: E siete qui per la quarta stagione di Così è Cosa Radio Show.
3: Siamo tornati finalmente!
2: Che sembra una minaccia, siamo tornati!
3: Siamo tornati,
2: siamo
3: invece
2: tornati.
3: No! Non è una minaccia, perché non volevamo l'ora di essere qui di nuovo insieme a voi per partire con un'altra super fantastica, bellissima, straordinaria stagione di Così è Cosa Radio Show. Vi terremo in compagnia da adesso fino a agosto del 2027.
2: Oh, ma mi puoi fare poco?
3: Ne abbiamo da rompercene.
2: Esatto,
3: abbiamo
2: esatto.
3: Da rompercene. Vabbè, allora facciamo una cosa. Visto che abbiamo lavorato tutta estate per produrla,
2: sì?
3: Possiamo lanciare la nuova sigla di Così è Cosa Radio Show.
2: Sigla!
4: Alza il volume!

0: Così Cos'ha Radio Show è qui con voi anche per quest'anno. E avete sentito quanto è bella la nostra sigla?
1: È fantastica. Allora proviamo a fare una cosa, Stella.
0: Cosa? Dica.
1: Molti ci conoscono, ma altrettanti molti non ci conoscono. Quindi ci presentiamo. Io sono il me medesimo Teo e abbiamo la nostra
0: fantasmagorica Stella.
1: Assolutamente sì.
0: E ovviamente entrambi molto modesti.
1: Molto modesti. Imparerete a conoscerci per chi non ci conosce, mentre chi ci conosce già, siamo Q2 che hashtag resto umile.
0: Molto umile.
1: Insomma, è sempre così. Allora, oggi noi vogliamo partire subito a bomba.
0: Scoppiettando,
1: sì, perché vogliamo buttarci subito in questa prima puntata in un argomento profumoso, possiamo dirlo. Profumato. Allora, come al solito, il nostro primo brano è un brano un po' densegiante. Oggi partiamo con Hagel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: cosa? Radio Show Ugel o Agel, chi dir si voglia, adesso io ho ben capito, perché alcuni lo pronunciano Ugel, altri Agel,
1: boh,
0: vabbè.
1: Non lo so.
0: Comunque lui insieme,
1: ad altri,
0: ad Ultranate, Moving to the Sun, qui su Così e Cos'ha Radio Show. Allora, volevo dire una cosa prima di iniziare.
1: Volevo dire
0: una cosa, se mi è concesso, mi consenta, come diceva il nostro amico Silvio. Volevo dire che, oltre alla sigla nuova, noi quest'anno saremo in tre a condurre. Assolutamente sì, ci sarò io, ci sarà Stella e ci saranno le sue scalmane che ci stanno facendo proprio.
1: Adesso lo dobbiamo proprio dire a tutti. Dobbiamo dirlo a tutti.
0: È la novità di quest'anno.
1: Esatto.
0: È la novità di quest'anno.
1: L'estate ha portato anche questo. Non era il Babbo Natale che portava i doni.
0: Vabbè. Sì, esatto, sì,
1: invece però... a noi arrivano d'estate, a noi è Ferragosto.
0: Ma dai, diciamo, stai facendo l'adolescenza 2.0.
1: Esatto, ho iniziato l'adolescenza 2.0. Solo che ogni tanto questa adolescenza brucia.
0: Ecco, giusto appunto, volevo dire una cosa a riguardo di questa cosa delle scalmane, no? Ma visto, probabilmente potrebbe anche inserirsi nell'argomento di puntata, no? Cioè, le scalmane possono favorire, diciamo, la flatulenza. Perché,
1: no, assolutamente
0: perché,
1: no.
0: Perché oggi l'argomento di puntata è proprio quello. Abbiamo trovato un articolo interessantissimo, prima su Focus e poi è stato rilanciato da altre testate, che le puzzette di voi donne effettivamente sono più
1: come dire, flatulente.
0: Sono più profumose. Sì.
1: Ma certo, perché noi in realtà usiamo le pastiglie di rose, quindi
0: bello.
1: In Giappone hanno inventato queste pastigliette, tu le inserisci e le puzzette puzzano di rosiline.
0: Ma devi mangiarle?
1: Sì, certo.
0: Sì. Beh, esistono anche gli slip con il filtro antiodore.
1: È vero, saranno carboni attivi. Non lo so
0: se sono carboni.
1: Comunque,
0: attivi,
1: allora, partiamo da questa cosa che si dice che Venere e Marte, no, si parla sempre di Venere e Marte, no? Differenze tra uomini e donne.
0: Sì.
1: Ecco, la differenza tra uomini e donne è che la scienza dice che le donne hanno delle puzzette più flatulente.
0: Esatto.
1: Perché? È una questione chimica. Sì. È una questione di chimica. Perché la maggior parte del gas è inodore, ma l'1% che compone la puzzetta invece non lo è.
0: Mi piace come è stato definito nell'articolo. Il restante 1% definisce l'esperienza.
1: È un'esperienza, è una grandissima esperienza.
0: Che cosa?
1: Comunque, sopravvivere a una puzzetta dell'1% puzzolente.
0: Delle tue?
1: Però, no, mie no. Io ti ho detto che faccio le puzzette alle rose.
0: Okay.
1: E poi dico che non è direttamente correlato alle mie scalmane.
0: No, quella era
1: una battuta. No, infatti, io prendo solo fuoco. Sono fiamma, quello dei Fantastici 4.
0: Invece di Stella, fiamma.
1: Esatto.
0: Ci sta. Allora, ragazzi, adesso lasciamo un attimo spazio al promo, poi torniamo da voi perché ne abbiamo da dire su questo argomento.
1: Esatto.
0: E ovviamente poi vorremmo sentire anche la vostra e soprattutto voi, popolo di donne, vogliamo sentire. Oggi dovete sbizzarrirvi, è la prima puntata e dovete
1: dirla tutta voi,
0: liberare i vostri chakra. Ok, tanto noi siamo lontani,
1: liberate
0: gli odori non li sentiamo.
1: Gas.
0: Esatto.

0: Così cos'è il radio show? È qui con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Stella la fiamma e Teo lui medesimo.
1: È il me medesimo.
0: Allora, l'argomento di oggi è le puzzette, o meglio, siamo
1: donne.
0: Partiti dalle
1: ecco,
0: puzzette delle donne,
1: oggi
0: che la scienza dice che profumano di più.
1: Profumano, ecco, profumano. Noi, tra virgolette.
0: Perché noi donne ovviamente ingoiamo pastiglie di rose, quindi le facciamo
1: sì.
0: profumate.
1: Buono, mi piace.
0: Mi piace, mi piace.
1: Bello, bellissimo.
0: Voi uomini invece mettete le mutande col carbone attivo. Che poi è effettivamente sempre il contrario invece.
1: Perché?
0: Non lo so, perché a me dà l'idea che invece gli uomini le facciano più potenti. Comunque, adesso vediamo, perché siccome vogliamo che voi siate i nostri
1: protagonisti, fateci
0: vi chiediamo
1: sapere.
0: Una cosa. C'è qualche aneddoto che avete voglia di raccontarci?
1: Dai,
0: che
1: ragazzi,
0: vi vede protagonisti e che parla di puzzette?
1: Non fate i timidi.
0: Non fate i timidi.
1: Se volete non mettete il nome, ma tanto...
0: Vabbè, ma tanto...
1: Cioè, anche se scrivete il nome
0: niente,
1: ce ne sono miliardi,
0: esatto,
1: no?
0: Quindi, esatto.
1: Allora,
0: esatto.
1: Dovete farci sapere un vostro aneddoto sulle puzzette scrivendoci a diretta@cosiecosa.com.
0: Esatto, ma nel cercare nel web queste cose abbiamo trovato tantissime altre cose che ci facevano ridere e quindi adesso ve le enunciamo.
1: Tanto alcune storiche, eh.
0: Esatto, infatti partiamo da quelle storiche. Allora, le cose storiche che l'imperatrice in un hotel di Monte Carlo, l'imperatrice era Soraya, imperatrice di Persia.
1: Sì.
0: Praticamente è entrata dopo un altro ospite che probabilmente in ascensore aveva fatto espletato i suoi argomenti.
1: Posso immaginare
0: e
1: cosa
0: ha definito la situazione bizarre.
1: Come l'ha definita, scusa?
0: Bizarra. Mentre invece
1: apro, chiudo una parentesi su questa cosa. È successa anche a me. Ero in una palazzina di uffici con un ex collega al tempo. Ti saluto, Silvio. Lui aveva insomma questo, la scorreggina facile. E siamo saliti in ascensore e nello scendere, prima che si aprissero le porte, lui ha lasciato un ricordino sull'ascensore. Quando si è aperta la porta, dall'altra parte c'era il mega direttore galattico che doveva prendere l'ascensore.
0: E tu l'hai guardato e hai detto: Non sono stato io.
1: Però poi dicono: il primo che canta è quello che ha fatto l'uovo, la gallina che canta. Quindi
0: vero,
1: mi sono preso la colpa.
0: Io penso che avevo un collega che si chiamava si soprannominava Puzzolo.
1: Puzzolo, ma che bello,
0: sì,
1: che bello.
0: Era l'ottavo nano, Puzzolo.
1: Abbiamo un altro aneddoto, giusto?
0: Storico,
1: ma non lo trovo negli appunti. Dove sono finiti?
0: Allora, l'imperatore Claudio.
1: Eccolo.
0: Storico Svetonio racconta che l'imperatore romano Claudio voleva emettere un editto per legalizzare il rilascio di gas intestinali durante i banchetti, dopo aver saputo di un uomo che aveva rischiato di farsi male trattenendosi per educazione.
1: C'ha ragione, qua viene in soccorso la mia nonna con il suo detto: rombo di culo, sanità di corpo.
0: Anche mia madre lo dice. Lo dice anche lei. Lo dice in un'altra maniera, perché giù in Puglia è soprannominato in un altro modo.
1: Vabbè, però, ma va bene. È così.
0: Va bene, a fra poco.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
3: Così e Cos'ha Radio Show. Oggi stiamo parlando di puzzette. Siamo partiti dalle puzzette delle donne, che la scienza dice essere un pelino più puzzolenti, un po' più odorose.
4: Anche se io non sono così d'accordo.
3: Stella non è così d'accordo. E siamo arrivati un po' alle leggende, agli aneddoti legati alle puzzette, che bene o male facciamo tutti. E quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci un vostro aneddoto sulle puzzette. Non siate timidi, scriveteci a diretta @cosecosa.com.

0: Lucas Graham con Before You Go a Così e Cos'ha Radio Show. Siete in compagnia del me medesimo Teo, che sarei io, e la nostra fantastica Stella. Vi abbiamo chiesto insomma di raccontarci i vostri aneddoti.
1: Io già inizio a ridere.
0: Io il mio ve l'ho raccontato, Stella. Adesso tocca a te.
1: Guarda, ne ho uno che... Allora, ero insieme a un fidanzato.
0: Sì.
1: E praticamente, ovviamente, sai, c'è sempre un po' di vergogna,
0: certo,
1: così, no? Non,
0: certo,
1: non si fa mai, certo, insomma. E allora, a un certo punto, dopo un po' di tempo che si stava insieme, e io ovviamente non volevo fare puzzette,
0: sì,
1: me ne è scappata una
0: così
1: fuori in spiaggia.
0: Così, mentre camminavi.
1: Perché sì. Perché avevo mal di pancia.
0: Hai preso freddo.
1: No, probabilmente avevo preso freddo, non lo so, è andata via così. E vabbè, da lì poi abbiamo iniziato a ridere, è diventata una comica.
0: E la spiaggia si è girata.
1: No, è stata silenziosissima, c'è una roba.
0: Silenziosissima, forse no.
1: Vabbè, l'ha sentita la persona vicino a me.
0: Allora non era proprio così tanto silenzio.
1: Beh, ma scusa, non si dice mica che in effetti quando ci si ama si fa?
0: Assolutamente sì.
1: Allora forse è lui che è ancora in difetto, no?
0: È vero.
1: Dovrebbe pensarci un attimino, invece di dirmi ti amo.
0: A farle con te.
1: Esatto.
0: Ok, dovrebbe dirtelo a scoregge, tipo ti amo diventa così. Giusto?
1: Potrebbe
0: farlo così. Va bene,
1: tocca a voi.
0: Leggiamo
1: allora
0: qualche messaggio che è arrivato alla nostra casella.
1: Io
0: diretta,
1: voglio dare precedenza alle donne.
0: Diretta at cosecosa.com. Vai.
1: Elena, 27 anni. Ero in ascensore con il mio capo e altre 4 persone. Vedi,
0: questo
1: succede sempre così.
0: È un must questo.
1: Silenzio totale. A un certo punto parte una puzzetta misteriosa. Il mio capo guarda me, io guardo lui e nessuno ha più detto una parola fino al piano 10. Vai, tocca a te.
0: Sara, da bambina pensavo che le puzzette fossero rumorose solo per colpa dei pantaloni. Una volta ho provato a farne una sotto una coperta, ho scoperto nel modo peggiore che l'aria non sparisce. Torna indietro. Giusto.
1: Infatti, perché quelle sotto le coperte sono le peggiori. Vabbè, perché poi quando alzi la coperta.
0: Avete provato a farle in vasca?
1: No.
0: Ecco, provate.
1: Vabbè, proverò.
0: Brulle mille scorregge blu.
1: Francesca,
0: vai.
1: In treno, posto finestrino, avevo mangiato fagioli a pranzo.
0: Ale.
1: Ho resistito per un'ora, poi ho ceduto. Il signore accanto a me si è alzato dicendo: vado a prendere un po' d'aria. Eravamo dentro un freccia rosa.
0: Cioè, neanche di giri. Vabbè, capita. Chiara, leggiamo tutte quelle delle donne oggi.
1: Sì, perché visto che avete tirato in ballo le donne.
0: Chiara, durante una lezione di yoga, questo è un altro classico, Posizione del bambino, silenzio, respirazione, concentrazione, e improvvisamente una puzzetta.

0: quando la fiamma.
1: Vabbè, no, il fiammone, però si incendia.
0: Ma pensa a te, adesso ti vedo tutto sotto un altro aspetto, da un altro lato, come dire.
1: Arriva Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, il sole.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, cose cosa, radio show.
1: Così è cos'ha Radio Show e questo è il nostro momento della vita le bella,
2: il nostro comodo, un'istituzione, anche
1: non potevamo
2: quest'anno,
1: non metterlo.
2: Anche in questa stagione l'abbiamo messo, ovviamente,
1: sì,
2: magari
1: ovviamente.
2: Quest'anno ci saranno, ve lo anticipiamo, delle variazioni, perché alcune
1: sì.
2: volte prenderemo spunto da pagine, blog, commenti memorabili piuttosto che PSDM,
1: esatto.
2: mamme pazze, robe così. Oggi però vogliamo mantenere la nostra tradizione e andare con le freddure, le battute prese dal web.
1: Possiamo... E andiamo, dai.
2: Vai, vai,
1: allora,
2: vai.
1: La felpa.
2: Scusa Stella, ieri ho dimenticato la felpa a casa tua.
1: Ma vai tranquillo, appena ci vediamo te la do.
2: Ah, ok, grazie. Ma per la felpa come facciamo?
1: I dottori.
2: Due medici fanno l'amore. Cara, si vede che sei ginecologa, ti muovi molto bene.
1: Si vede che sei anestesista, non sento nulla.
2: Grazie. Dal dottore.
1: Dottore, mio figlio ha mangiato una moneta da un euro. Pensa che morirà?
2: Ma signora, i politici si mangiano milioni e stanno tutti benissimo. Questa era cattivella.
1: Cattivella, un po' politica. Il nipotino. La nonna cammina con il suo nipotino per la strada. Non farti vedere, stiamo passando davanti a scuola. La tua maestra non deve vedere che hai marinato la scuola.
2: Nonna, nasconditi tu. Le ho detto che oggi non sarei andato perché sei morta.
1: La svista.
2: Silvia, quando sto con te dimentico tutto.
1: Ma io mi chiamo Stella.
2: Appunto, hai visto?
1: Chi è sta Silvia?
2: Non lo so.
1: La laurea. Ma alla fine tua figlia ha finito gli studi?
2: Eh certo, adesso è video and stylist aesthetic creative.
1: Wow, sarebbe?
2: Si filma i piedi in un social di Guardoni e ci mantiene tutti.
1: Viva OnlyFans.
2: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Posso dire una cosa? Anche Stella voleva aprire OnlyFans per fare i milioni con i suoi piedini, eh?
1: Perché ho dei bei piedini.
2: Sì, sì, va bene. Va bene, va bene.
3: Su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.

0: Giusto.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa Radio Show e siamo ancora qui con voi. Adesso cambiamo un attimino argomento. Beh, dai, e passiamo a qualcosa di un pochino più bello, di un pochino più sorridente, un pochino più serio. Ma non del tutto serio, perché? No. Perché parliamo delle giornate mondiali.
3: Oh, bello, bello, mi piace.
2: Ti piace? Sì. A fra pochissimo.
3: Gemelli diversi per farti sorridere.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo e
1: eccomi.
0: Partiamo con questa frase: ogni sorriso ti rende più giovane di un giorno.
1: Ma che bello!
0: Bellissimo,
1: bello,
0: vero?
1: Bello.
0: Allora, dicevamo che il 2 ottobre,
1: esatto, in questa settimana, effettivamente,
0: esatto,
1: il 2 ottobre
0: è la giornata mondiale del sorriso.
1: È vero.
0: Il sorriso rende più giovani, allunga la vita, ti migliora l'umore,
1: sì,
0: ti svolta la giornata,
1: sì,
0: è la cosa fondamentale che tutti noi dovremmo avere per poter vivere nella nostra vita.
1: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Una vita senza sorriso è una vita sprecata, possiamo
0: dire.
1: Sì,
0: è vero.
1: Cioè, dai.
0: Anzi, io vi do anche un consiglio: regalateli questi sorrisi, perché
1: esatto,
0: non costano niente.
1: È vero.
0: Non costano niente.
1: Vedi, le puzzette fanno ridere, però.
0: È vero,
1: vedi?
0: Le puzzette
1: in qualche
0: fanno
1: modo
0: ridere,
1: ci abbiamo
0: quindi
1: preso.
0: Qualcosa ci abbiamo preso,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: È tutto correlato. Ma allora, vi dico solo una cosa che mi ha fatto riderissimo quando l'ho letta: che ci sono 18 tipi, cioè ognuno di noi ha 18 tipi di sorrisi diversi.
1: È vero.
0: Da quello genuino a quello felice, a quello di facciata, a quello forzato, a quello di cortesia.
1: Tu sei
0: a quello
1: una
0: di
1: che
0: allegro.
1: Sa ridere, raccomando.
0: Io sì.
1: Prova. È vero.
0: Poi che tipo di risata vuoi sentire?
1: Quella malefica. Ti vengono tutte. Ti
0: faccio anche
1: tutte.
0: Di quella di cortesia.
1: va bene. Allora, beh, una cosa importante, ragazzi.
0: Sì.
1: Nei tempi che corrono ultimamente, secondo me
0: è un sorriso ogni tanto bisogna farlo.
1: C'è da ridere, sì.
0: Sì, sì.
1: C'è da ridere.
0: Ma poi c'è anche un'altra cosa connessa, perché il 2 di ottobre è anche un altro giorno molto importante.
1: Questo,
0: è la festa dei nonni.
1: È vero.
0: E i nonni sono patrimonio dell'UNESCO. Secondo me tutti i nonni sono patrimonio dell'umanità.
1: Sì.
0: E soprattutto non c'è nulla che non faccia sorridere di più un nonno che non un nipote. Cioè, i nonni, quando arrivano i nipoti, improvvisamente cambiano vita.
1: Si accendono, eh.
0: È una roba terribile. Cioè, terribile, meravigliosa in realtà, non terribile. Ma è una cosa. A parte un pochino si stupidiscono anche, no?
1: Sì,
0: ma poi fanno con i nipoti tutto quello che non hanno fatto con te, che sei suo figlio.
1: Assolutamente vero. Io volevo dire anche un'altra cosa che mi sembra doveroso e giusto. Tanti di noi purtroppo i nonni non li hanno più, quindi
0: salutiamoli
1: e magari ogni tanto andate a portargli un fiorellino, ragazzi, perché io lo dico, faccio mia colpa, non è che vado proprio spessissimo.
0: No, io ogni tanto
1: però
0: purtroppo non ci vado quasi mai, perché i miei nonni sono lontanissimi, però li penso sempre.
1: Beh, certo, assolutamente,
0: quindi...
1: sì. Allora, salutiamo tutti quelli che ridono e tutti i nostri amici e carissimi nonni, giusto?
0: Esatto.
1: Giusto. Allora, noi torniamo tra pochissimo, perché è in arrivo il primo GV della stagione.
0: Esatto, e questo sarà molto impegnativo.
1: Assolutamente sì. Ci vediamo tra poco. Sigla Good Vibes.

0: Così è Cos'ha Radio Show anche quest'anno, è con voi col Good Vibes.
1: È vero, il momento delle vibrazioni positive.
0: Il momento
1: positive.
0: Delle vibrazioni positive. E quest'anno vogliamo introdurre un amico che secondo me spesso troverete, tornerà ed è il nostro amico Alessio Andrea Balza. Il nostro amico Alessio Andrea Balza è in realtà il soprannominato Iosno, che è una persona che ha deciso di cambiare la sua vita da un certo punto in avanti seguire una, come dire,
1: uno stile di vita
0: più completamente diverso.
1: Segue quella che molti di noi seguono, molti di voi seguono, che è la famosissima mindfulness.
0: Lui però è il primo in Italia che trasforma questa disciplina in uno spettacolo teatrale.
1: Bello.
0: Coinvolgendo
1: tutti il pubblico.
0: Tutto il pubblico.
1: Allora niente, dai, lanciamolo e sentiamo cosa da dirci in questo primo Good Vibes di stagione.
2: Ti rendi conto che fatica fai ogni giorno? Voglio dire, fare l'umano è bello impegnativo. E devi stare dentro un corpo che continua a cambiare con le sue necessità, i dolori. Devi capire cosa senti, cosa non senti, provare a capire gli altri che puntualmente intanto non ci capiscono, e guadagnare, scegliere le cose giuste che poi sono quasi sempre sbagliate, perdere le persone care. E il giorno dopo ti svegli e devi comunque sempre comprare il pane, portare i figli a scuola, rispondere tutto bene grazie a 25.000 persone, e mentre fai tutto questo magari riesci anche ad accusarti di fare poco, che non sei ancora abbastanza o come vorresti tu, ma dico, al mattino guardati con rispetto e ogni tanto cerca anche di volerti bene, perché lo sai soltanto tu quanto ti costa certi giorni essere te. Quindi oggi dico, lasciati in pace, almeno tu, almeno tu.
1: Così è Cos'ha Radio Show ed eccoci a rientrati dopo questa perla, insomma, di Iosno, conosciuto come Iosno. Potete cercarlo su tutti i motori di ricerca, internet, Google e social vari. E cosa dice? Una cosa effettivamente proprio vera che accade a tutti, no? Insomma, siamo tutti circondati da mille cose da fare, da mille persone che hanno bisogno, da mille cose. E ci dimentichiamo di noi stessi, di volerci bene noi stessi, di dedicarci del tempo, insomma.
0: Non solo, dice, c'è già il mondo che vi tortura, no?
1: Non torturatevi da soli.
0: Allora, questo, devo dire la verità, io ho preso, poi ascoltato uno, ne ho ascoltati tanti altri.
1: Perché poi ti prende il trip.
0: Ve lo dico, diventa una droga, perché poi li ascoltate tutti. E effettivamente, io, per come sono fatta io, un pochino dovrei ascoltarlo, perché io sono una trituratrice di pensieri, mettiamola così.
1: Teo
0: tra l'altro me lo dice sempre e a volte si arrabbia anche per questa cosa, perché dice, ma perché ti fai del male? Ma non è una cosa che tu, anche lui stesso lo dice in altre cose, dice non è una cosa che tu fai apposta, no?
1: Certo.
0: Però lui giustamente consiglia, perché devi farti del male se già il mondo ti fa del male?
1: E infatti dà un consiglio, dice, almeno oggi lascia perdere,
0: esatto.
1: Lascia perdere, non romperti i coglioni da solo, diciamolo, perché c'è già veramente tutto il mondo che ti rompe le palle. Quindi niente, Iosno è stato con noi, sicuramente tornerà, perché ci piace, a noi ci piace.
0: E secondo me andremo anche noi da lui.
1: Andremo anche magari a trovare Iosno.

0: E a così e cosà torna imperterrito, immarciscibile anche il nostro super mega astrosex.
1: Yeah.
0: Sono i due segni più hot della settimana. E ovviamente la nostra astrologa Stella ci darà i consigli per vivere al meglio questa settimana. Posso dire?
1: Sì.
0: Hot. Tongi, patongi. Un po' che non lo facevo, dai, fammelo fare. Fammelo. Tongi, patongi.
1: Qualche giorno ti riprendo e ti metto su Instagram.
0: Va bene, hai ragione. Vai.
1: Allora, come abbiamo finito, così ricominciamo. E quindi abbiamo il Capricorno. Marte opposto rende le reazioni più immediate e una discussione può lasciare spazio a un riavvicinamento passionale. Non cercare però di usare il sesso per evitare un problema reale, perché la relazione resterebbe comunque più debole. Con Lilith nel tuo segno, dal 14 sarai meno disposto a seguire abitudini che ormai ti annoiano e cercherai novità scottanti. Ottobre ti spinge a parlare più chiaramente dei tuoi desideri e a smettere di aspettare che il partner capisca tutto da solo. Marte aumenta la tensione, ma ti rende molto più passionale. Dopo metà mese potrai concederti un'esperienza che finora avevi rimandato per eccesso di prudenza.
0: Molto bene.
1: Il mio consiglio sexy è: per voi che amate il controllo in tutto e per tutto,
0: siamo degli Excel viventi.
1: Esatto. Invertite i ruoli. Lasciate per una sera che sia uno dei due a organizzare completamente l'atmosfera e l'altro a lasciarsi sorprendere, carta bianca su tutto.
0: Mi piace. E si rifà un po' quello che abbiamo ascoltato di Oz. No, cioè,
1: è vero,
0: oggi io non faccio
1: andare.
0: Niente,
1: oggi non faccio
0: andare.
1: Niente. Bilancia,
0: e
1: qui
0: tu,
1: ci sono io.
0: Sei tu.
1: Eh sì, ti piace essere desiderata, ma non sopporti chi pensa di averti già conquistata. All'inizio del mese avrai un fascino irresistibile e ti divertirai a tenere qualcuno sulle spine. Più avanti, però, inizierai a cercare passione, presenza e gesti che dimostrino interesse. Difficilmente sarai tu a prendere l'iniziativa e un partner passivo non va bene. Potresti cercare nuovi partner o riscoprire novità in quelli attuali.
0: Interessante.
1: Consiglio sexy: rallentare.
0: Oh.
1: Dedicate più tempo a baci, carezze e contatto fisico invece di puntare subito all'intimità sessuale. Chiaramente sono solo preliminari, poi si passa al sodo.
0: Beh, giustamente. Mi è venuta in mente una cosa, che intanto che parlavi,
1: cosa?
0: Esistono i presidi slow food, quelli per il cibo, per mangiare
1: sì,
0: lentamente. Dovremmo fare anche i presidi slow sex, per goderselo un po' di più.
1: Perché sai, in un mondo che va tutto di fretta, avere un momento di tranquillità, almeno quello, non è male.
0: Andrebbe fatto bene. Allora, in arrivo una canzone strepitosa, secondo me questa è veramente una canzone che fa molto molto sexy, secondo me, ritratta dalla colonna sonora del Moulin Rouge, il tango Roxanne.

0: Poesie Cos'ha Radio Show, ben ritrovati al microfoni. Ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e questa è la prima puntata di questa super stagione che è iniziata proprio oggi.
1: Scoppiettante.
0: E staremo insieme fino a luglio del 2027, salvo cataclismi piuttosto che guerre.
1: Noi ci proviamo.
0: Allora, in questo ultimo talk di puntata
1: ci abbiamo il tuo momento
0: in uno spazio hot, un po'
1: questo però è uno spazio hot anche un po' storico,
0: è
1: mettiamolo
0: vero,
1: così,
0: è
1: no?
0: Vero, sì.
1: Abbiamo scoperto tramite
0: un articolo
1: esatto, che nel Medioevo, se un uomo era troppo nervoso, veniva suggerita un massaggio genitale.
0: Ok. Il famoso happy ending.
1: Io l'ho chiamata pippa terapia. L'ho soprannominata così.
0: La pippa terapia.
1: Cosa succedeva? Si credeva che ansia, stanchezza, depressioni fossero provocati da un accumulo di energia nei testicoli.
0: Ok.
1: Quindi questa cosa era capace di alterare l'equilibrio del corpo.
0: E infatti da qua che nasce l'espressione "oggi c'ho due palle", così.
1: Esatto, giusto? Esattamente.
0: Ecco.
1: Quindi la cura veniva chiamata appunto massaggio genitale
0: terapeutico.
1: Era praticato da terapeuti, levatrici e persino da alcuni monaci che studiavano la salute.
0: Hai capito i fraticelli?
1: Ma sono quelli delle fiere, quelli che schiacciano.
0: No, sono quelli che cucinano su realtà.
1: È vero. Scusate, ogni tanto ci parte la battuta. Gli uomini entravano irritabili in queste stanze,
0: sì,
1: e tesi, e ne uscivano rilassati, sorridenti e con aria completamente rinnovata.
0: Vabbè, ma non hanno inventato niente, cioè sono i centri massaggi asiatici di adesso sostanzialmente, no?
1: Più o meno sì, non è cambiato nulla. Però sai, nella storia in realtà veniva appunto, come dire, utilizzato,
0: sì, allora,
1: proprio come terapia.
0: Questo è una cosa che si narra succedesse nel Medioevo, ma già gli antichi romani si sollazzavano bellamente,
1: è vero.
0: Per cui...
1: tra l'altro ecco, la battuta finale di questo articolo, quello che mi faceva ridere è che siccome succedeva che magari uno aveva un appuntamento fisso, no? Per esempio, che ne so, uno c'aveva il giovedì
0: in cui
1: aveva il massaggio, no? Chissà perché il mercoledì, che era il giorno prima, era sempre stressatissimo. Trovava qualsiasi scusa per poter arrivare al giovedì, che aveva tempo, di dire "ciao, che vado a fare il massaggio".
0: Va bene.
1: Ognuno c'ha il suo giovedì.
0: E allora arriva una canzone fantastica, secondo me, di un artista del compianto Lucio Dalla. Non poteva essere che disperato erotico stomp, e vi lasciamo al messaggio finale, ma prima poi torneremo con i nostri saluti. Vai Lucio.
2: Ti hanno visto bere a una fontana,

0: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato al termine della prima puntata della quarta stagione, un po' come Netflix,
1: un po' come Netflix,
0: no? Esatto, noi prima, seconda, terza, quarta.
1: Facciamo le stagioni.
0: Chissà se arriveremo come Walking Dead anche all'undicesima.
1: Ma perché no?
0: Perché no?
1: Allora salutiamo tutti gli amici che sono stati con noi oggi e ci hanno partecipato alla puntata,
0: certo,
1: scrivendo a diretta at cosiecosa.com. Salutiamo tutte le nostre storiche radio, insomma, che ci trasmettono. Salutiamo,
0: sì,
1: quegli amici nuovi che sono arrivati
0: è vero.
1: Questa stagione, e poi io saluto e faccio veramente i miei auguri di cuore a Stella, perché il 2 ottobre è il suo compleanno.
0: Grazie.
1: quindi davvero di cuore da parte mia, di tutte le radio e di tutta la nostra redazione, tanti tanti tanti auguri, Stella.
0: Grazie.
1: E ci risentiamo
0: la prossima settimana. Un bacio grandissimo.
1: Ciao.
2: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: su Radio Tigullio va ora in onda.
1: Adesso che sono un po' stanca, mi metto qui e ascolto un po' di radio.
2: Ehi tu, sì, proprio a te, non sai cosa ascoltare? Fermati e ascolta Topo Music.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, si parte!

Carissimi e carissime, eccomi qui, tornata in onda con voi. Oggi sono estremamente felice perché sono di nuovo con voi e sono estremamente felice perché oggi lavoro poco. No, vabbè, dai, scherzo, perché per me non è un lavoro parlare con voi, anzi è un immenso piacere. Veramente, ringrazio tutti voi che siete all'ascolto, ringrazio tutti coloro che ascolteranno anche in Podcast Reloaded e ringrazio naturalmente anche tutti coloro che mi hanno mandato e mi continuano a mandare sempre tantissimi messaggi. Anzi, vi ricordo che ci sono il numero di telefono per mandarmi i messaggi, che è il 339 88 45 138. Ve lo ripeto, 339 88 45 138. Carissimi e carissime, sapete tutti che nelle nostre vite la musica è indispensabile e quindi, siccome nelle nostre vite si include anche il cinema e quindi ovviamente tutto ciò che riguarda film che hanno fatto parte comunque della storia del cinema, e ovviamente proprio perché il cinema fa parte della nostra vita, la musica fa parte della nostra vita, la musica non poteva esimersi di far parte anche dal cinema stesso, no? D'altronde la musica è cinema e il cinema è musica, per cui noi di Top of Music, occupandoci di musica e occupandoci di vita, non potevamo evitare di avere una rubrica mensile.

che viene trasmessa ogni mese, dove si trattano praticamente i film veramente che hanno fatto la storia del cinema, i più grandi film. Ma non è che si trattano così tanto per dire, si trattano in tutte le loro sfaccettature, dal doppiaggio agli attori che ci sono all'interno del film, alle colonne sonore, tanto da ascoltare anche le scene più eclatanti del film. E questo lo fa un grande maestro della materia, a cui io adesso do la linea. Do la linea quindi al primo appuntamento della stagione 2026-2027 di Music in the Movie con DJ Steven.

Music in the Movie. Le musiche che hanno dato voce al grande schermo.

0: Amiche e amici, eccoci ritrovati qui. Il vostro DJ Steven è tornato per una nuova stagione di Music in the Movie. Un grazie particolare e speciale a DJ Dani per la linea e per l'opportunità. E grazie anche a tutti voi che mi avete scritto nel periodo estivo messaggi molto molto emozionanti, messaggi molto anche di stimolo per migliorare e portare sempre di più nuovi contenuti che possano accontentare tutti. Come state, cari amici e cari amiche? Spero tutto bene, spero abbiate passato una buona estate, anche se ha fatto un'estate molto molto calda, molto molto, però adesso siamo a settembre, abbiamo ricominciato questa nuova stagione e incominciamo con il botto, cari amiche e cari amici. Ebbene sì, incominciamo con un film biografico. Non vi dico il titolo perché fra un po' partiamo con la prima musica e poi la spezzone del film. Molto molto felice di essere tornato. Partiamo, come ho detto, con un ringraziamento a una leggenda, a un gruppo musicale, a un film che consacra un gruppo, ma soprattutto consacra una leggenda che alcune settimane fa ha festeggiato i suoi 80 anni.
1: Sem você, por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo...
0: Partiamo subito con la canzone che fa parte della colonna sonora e che dà anche il titolo a questo film.

Quindi ci sarà subito la canzone, il brano, con poi lo spezzone della del film, ok? Quindi state lì, è un buon ascolto e grazie ancora di stare con me a farmi tanta compagnia con Music in the Movie, e grazie a tutti i messaggi che ho ricevuto nel periodo estivo, emozionanti e motivanti veramente. Quindi grazie di cuore veramente, e partiamo subito con la canzone, col brano che fa parte della colonna sonora, che dà il titolo al film, e poi ci sarà subito la scena del nostro film. Quindi state lì e un buon ascolto.

0: Cristo. Beh, non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un cazzo di capolavoro.
0: Cristo.
2: È un buon album, Ray.
3: Preferiamo capolavoro.
0: È costoso. E riguardo a Bohemian...
1: Rhapsody.
0: Rhapsody. Che sarebbe?
1: Un poema epico.
0: Dura un'eternità, 6 maledetti minuti.
1: Povera tua moglie, se per te 6 minuti sono un'eternità. E la sai una cosa? Vogliamo farlo uscire come singolo.
0: Impossibile, qualunque brano oltre i 3 minuti le radio non lo mettono in scaletta, punto. E poi sapete spiegarmi di che diavolo parla? Scaramouche, Galileo e tutta quella storia di Ismilla. Ismilla?
1: Bismilla.
0: Oh, certo, Bismilla. Ma di che parla comunque, di questo Bismilla?
1: La vera poesia è per l'ascoltatore. Si perde il mistero se tutto viene spiegato.
0: Ma non si perde il fatturato. 3 minuti è il tempo standard. John.
2: Sì, la radio ci serve. Il formato è di 3 minuti, devo dare ragione a Ray. Secondo me il singolo è Love of My Life.
1: No.
2: Va bene, allora la canzone di John, You're My Best Friend. Quella... Who You Make Me Live? Orecchiabile, l'impatto.
0: Che ne dite di I'm in love with my car?
1: Stai scherzando, ti prego.
0: Mi piace. Beh, quella è il tipo di canzone che i teenager ascoltano a tutto volume in auto scuotendo la testa. Bohemian Rhapsody non sarà mai quella canzone.
1: È una decisione della band. Bohemian Rhapsody. Chiuso.
0: You're my best friend e sono i miei soldi.
3: Buon rap. Punto.
1: O ce ne andiamo?
3: MacArthur Park era lunga 7 minuti. È stato un successo.
0: Non voglio discutere l'arte musicale di Bohemian, come diavolo si chiama.
1: Rhapsody.
0: Ma nessuna radio trasmetterà mai una lagna mezza lirica di 6 minuti. Composta di parole sconclusionate, bismilla, stronzate. Io ho pagato per questo disco e mi aspetta l'ultima parola.
3: Possiamo fare un'azione legale?
1: Ray, tu hai prodotto Dark Side of the Moon, no?
0: Esatto.
1: Io sono letteralmente impazzito per quel disco.

0: Artisti capricciosi, eh? Sono consapevoli di essere legati ad un contratto, ma va a sapere cosa avviene nella mente imperscrutabile di un artista.
1: Ricordati queste parole, se non stanno attenti, entro la fine dell'anno nessuno si ricorderà più dei Queen. Cristo!
2: Scalalo dalle nostre royalty! Idiota!
1: Coglione!
3: Mettetelo in quel posto il disco d'oro! Hai sbagliato, Foster!
1: Ve lo potete solo sognare un disco d'oro, mediocri che non siete altro! Music in the

0: con questo film di cui ci sta parlando DJ Steven, cari amici e care amiche, proprio entriamo nel vivo di quello che avevamo detto. Perché io che cosa ho detto prima? La musica è cinema e il cinema è musica. È proprio un film biografico su un gruppo, cioè un gruppo musicale di così grande spessore poteva non essere così tanto di esempio a ciò che vi avevo appena esposto. Grazie DJ Steven di portarci alla luce questo meraviglioso film uscito appunto, come tu stesso hai detto, nel 2018, Bohemian Rhapsody, uno dei più grandi gruppi della storia, uno dei più grandi gruppi leggendari, il gruppo dei Queen, che ha fatto questa meraviglia, che ha fatto questa perla. E DJ Steven ce lo porta nuovamente alla luce, ce lo presenta. Quindi adesso io veramente mi taccio di nuovo, perché dopo i nostri spot arriva il momento di continuare ad ascoltare la sua seconda parte. Ha bevuto, si è rigenerato DJ Steven, adesso può riprendere la linea.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
2: Cari amiche, cari amici, eccoci qui ritrovati dopo la pausa. Un ringraziamento a DJ Dani per la linea. Cosa dire? Ebbene sì, cari amiche, cari amici, oggi parliamo del film uscito nel 2018, Bohemian Rhapsody, film che tratta la storia del gruppo dei Queen e soprattutto del storico frontman Freddie Mercury. Quindi oggi parliamo proprio di Bohemian Rhapsody e partiamo con la regia, che è di Bryan Singer. Attori: Rami Malek interpreta Freddie Mercury, Willem Lee interpreta Brian May, Ben Hardy interpreta Roger Taylor, Joseph Mazzello interpreta John Deacon, Lucy Boynton interpreta la fidanzata di Freddie, Mary Austin. Al doppiaggio abbiamo Stefano Sperduti, che dà la voce a Freddie Mercury, Edoardo Stopacciaro, che dà la voce a Brian May, Federico Viola, che dà la voce a Roger Taylor, Stefano Brusa dà la voce a John Deacon e Lucrezia Merillo, che dà la voce a Mary Austin. A proposito di doppiaggio, cari amiche, cari amici, ho l'occasione e l'onore di avere qui ospite di Music in the Movie la voce di Freddie Mercury, ma soprattutto la voce che interpreta

0: interpreta il nostro Freddie Mercury, e cioè Rami Malek, ed è il nostro dottor Stefano Sperduti. Grazie dottor Sperduti di essere ospite qui. Partiamo con una domanda molto semplice: le piacciono a lei i Queen?
1: Assolutamente sì, ovviamente sì, da quando ero piccolo, perché cioè, io sono dell'81, quindi diciamo l'ho presi un po', come dire, di striscio, ma li ascoltavo tantissimo i Queen da piccolo. Quindi cioè, sapere poi dover fare il provino su Freddie Mercury, che è intanto un mito per me, e poi sapendo insomma che eco avrebbe avuto il film, puoi immaginarti insomma la mia emotività.
0: I Queen continuano a far crescere le generazioni, come lei ha detto, nato nel 1981, cresciuto con i Queen, anche io, essendo nato 10 anni dopo di lei, nel 1991, sono cresciuto con i Queen e con altri gruppi e cantanti che fanno parte del panorama musicale. Caro dottor Sperduti, lei sicuramente per il doppiaggio di Rami Malek ha dovuto fare un provino. Com'è andato questo provino? Gli hanno detto poi, subito dopo, che sarebbe stato lei a doppiare Freddie nel film Bohemian Rhapsody?
1: No, allora, non solo. Quando io sono arrivato al primo provino che ho fatto, non sapevo nemmeno che era per Freddie. Io sono arrivato lì, dice: puoi fare un provino per Bohemian Rhapsody? Capirai, io già sapevo che cosa sarebbe successo. Dico: che fico, chissà che faccio, eccetera eccetera, che ne so, E quindi arrivo là, e quando sono entrato in sala, Marco Guadagno mi fa: conosci Freddie Mercury? Dico: no, aspetta, ma che, siete matti? Cioè io devo fare il provino per Freddie Mercury? No, insomma, vabbè, lui ha detto: oh, lo vuoi fare o no? Effetto tipo: certo che lo faccio. E quindi ho fatto quel provino lì. E all'inizio c'erano pochissime battute, perché c'era pochissimo materiale, quindi era una sorta di provino trailer, diciamo, che è uscito molto tempo prima del film. E mi dicono: guarda, che intanto per il trailer abbiamo scelto la tua voce, però ancora non si sa se il film lo fai tu. Dico: guarda, per me è già tantissimo così. Cioè, a me sapere che faccio il trailer di un film con Freddie Mercury, per me è già tantissimo. E poi io da là, non so se hai letto qualche cosa, però insomma io mi sono documentato tantissimo su di lui, su Freddie e tutto quanto, la sua vita, eccetera eccetera, e poi sono arrivato al ridosso del film, qualche mesetto prima, diciamo, e ho fatto il provino su Freddie, e là me la sono giocata. Ho detto: senti, io ce la metto tutta, poi se va bene, se no ci ho provato. Invece per fortuna è andata bene.
0: Per doppiare Rami Malek ha dovuto cambiare la voce?
1: Beh, quello è un personaggio comunque ovviamente caratterizzato, perché è abbastanza lontano, diciamo, da me, e quindi un pochino sì, la voce, diciamo, è la mia, anche se ti dico, siccome lui cresce durante il film, abbiamo fatto una crescita anche vocale, cioè se tu senti da quando è più piccolino, che comincia il film, alla fine che è più grande, abbiamo cercato piano piano di abbassarmi, capito? Quindi di renderlo più realistica la cosa. Poi vabbè, avevo messo una piccola protesi per cercare di fare un po' la zozzeppola, no? Per via dei dentoni, e sì, quello sì. E poi la caratterizzazione, insomma, lui era una diva, no? Quindi se hai visto il film, abbiamo trovato quell'interpretazione lì, insomma, con Marco, quel canale lì.
0: La ringraziamo tanto, dottor Sperduti, per i racconti di cui ci ha omaggiato, e anche grazie per la disponibilità, e un grazie per il lavoro che fate. Quindi grazie, grazie, è un buon lavoro. Adesso, amiche e amici, noi proseguiamo e vi porto di nuovo al cinema con un'altra clip del film. Un buon ascolto.
2: I giovani d'America, noi abbiamo partecipato alla nascita di MTV.
3: È l'America, sono puritani in pubblico, pervertiti in privato.
2: Non farò più tour negli Stati Uniti. E poi, alla fine, la colpa la danno solo a me, non a te. caro, che mi pare abbia avuto l'idea di travestirci da donna.
4: E non a te. Nemmeno a te, che hai scritto il pezzo.
2: No. Freddy, il pazzo, il travestito. Freddy, l'eccentrico. Freddy, il finocchio. Sono stanco dei tour, voi no? Album tour, album tour.
4: Voglio fare qualcosa di diverso.
5: Siamo una band e le band questo fanno album tour, album tour.
2: Beh, mi serve un break. Sono stufo.
6: Che stai dicendo, Freddy?

0: Ho firmato un contratto con la CBS Records.
1: Hai fatto cosa?
2: Senza dirci niente.
3: Che tipo di contratto?
0: Non dico che non incideremo o non faremo più tour in futuro. I Queen continueranno, ma io ho bisogno di fare qualcosa di diverso. Riuscite a capire? Ho bisogno di crescere. Come dice la canzone? Fly away.
3: Spread my wings and fly away.
0: Spread my wings and fly away.
2: Un album da solista.
4: Due, a dire il vero. Uno dopo l'altro.
5: Tu di ancora una parola e ti fiondo fuori dalla finestra.
2: Ma ci vorranno anni, Freddy. Insomma, parliamo di anni.
0: Dai, un po' di fiducia.
5: No, non ci posso credere. Quanto? Quanto ti hanno pagato? Dimmi, quanto ti hanno pagato?
2: 4 milioni di dollari.
1: E qui non li hanno mai presi.
0: Sentite, la routine ci sta uccidendo. Anche voi sarete stanchi di tutte queste discussioni. La canzone di chi deve stare nell'album, la canzone di chi deve essere il singolo, chi ha scritto cosa, chi si becca una fetta più grossa delle royalty, cosa va sul lato B, tutto questo. Avete bisogno di un break.
1: Freddy, siamo una famiglia.
2: No, non lo siamo. Non siamo una famiglia. Voi avete una famiglia, figli, moglie. Io invece che cos'ho?
3: Hai 4 milioni di dollari, forse puoi comprartela una famiglia.
0: Non comprometterò più la mia visione.
5: Compromettere? Stai scherzando? Lavora via Heathrow prima che noi ti dessimo un'occasione.
0: E senza di me, tu saresti un dentista che suona blues da 12-8 battute nel weekend al Crown and Encore. E tu, tu saresti il dottor Brian May, autore di un'affascinante dissertazione sul cosmo che nessuno leggerebbe. E Dickie? Devi perdonarmi.
1: Non mi viene in mente niente.
3: Ho studiato ingegneria elettronica. È al tuo livello?
0: Perfetto.
5: Hai appena ucciso i Queen.
0: Oh, dagli un bacio un giorno, magari si risvegliano.
1: Hai bisogno di noi, Freddy. Più di quanto pensi.
0: Non ho bisogno di nessuno.

0: Cari amiche e cari amici, eccoci ritrovati dopo una clip nuova del film. Dovete sapere, cari amiche e cari amici, che Bohemian Rhapsody ha ricevuto vari premi, tra cui anche qualche premio Oscar. Ebbene sì, ha ricevuto il premio come miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior montaggio e, udite udite, miglior attore. Ebbene sì, Rami Malek ha ricevuto il premio Oscar come miglior attore per Bohemian Rhapsody. E infatti ora, cari amiche e cari amici, vi porto alla notte degli Oscar. Sentite qui.
1: And the Oscar goes to
2: Rami Malek.
0: Cari amiche e cari amici, eccoci ritrovati qui dopo la curiosità che vi ho fatto ascoltare sulla premiazione del grande Rami Malek per la sua interpretazione di Freddy nel film Bohemian Rhapsody. E le curiosità, cari amiche e cari amici, proseguono, perché ora parliamo della colonna sonora. Questa colonna sonora è composta da canzoni dei Queen, a partire da Bohemian Rhapsody, Kill the Queen, Somebody to Love, One to Live Forever, Love My Life e anche altre giganti e splendide canzoni dei Queen. E in più, in questa colonna sonora è presente l'intero concerto che si è tenuto a Londra il 13 luglio 1985, che è il Live Aid, un concerto fatto per beneficenza per la carestia in Etiopia, dove si sono esibiti tanti artisti, perché questo concerto si è tenuto in due luoghi diversi nello stesso momento, a Londra e a Filadelfia. Hanno suonato tante persone, veramente tanti artisti, e hanno raccolto tanti fondi. Cioè, pensate che è stato visto in televisione da oltre 1 miliardo di persone, quindi un enorme concerto e un enorme successo. Infatti Queen hanno veramente fatto la loro parte. E infatti, cari amiche e cari amici, adesso vi porto proprio a Londra, vi porto proprio a quel 13 luglio 1985. Sentiamo i Queen a che punto sono.

Tero. Tero. All right.

Mamma mia, i Queen trasmettono una carica impressionante e Freddie col suo carisma ancora di più. Cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Music in the Movie. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, vi do un abbraccio affettuoso a tutti. Mi raccomando, voletevi sempre bene, che c'è tempo e spazio per tutti. Ciao ciao ciao!

0: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music. In voce DJ Dani, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome.
2: Sì, sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
6: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30.

0: 30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui, su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
4: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

Mamma mia, che scena, ragazzi. Che scena, veramente, che scena. Una scena particolare, no? Dove gli altri membri dei Queen dicono a Freddy: hai distrutto i Queen. Questo è un momento che a noi deve farci riflettere tutti. Quando si creano dei legami forti, che possono essere legami di amicizia, legami di amore e legami anche lavorativi, quando poi per qualunque, e dico qualunque esigenza, ci si prende delle pause o si fa altro, ci si sente distrutti, ci si sente persi. Però amici, non è sempre così. Cioè, magari una persona si può prendere magari un attimo di pausa perché vuole fare altre avventure. Certo, allora, se si tratta di una storia d'amore, sicuramente io personalmente non direi che mi voglio prendere una pausa per fare un'altra avventura, provare un'altra storia e poi eventualmente ritornare dalla mia vecchia. No. Cioè, se mi prendo una pausa è perché c'è qualcosa nell'aria e voglio un attimino riflettere, anche se il più delle volte quando si prende le pause, le pause poi portano ad altro nelle storie d'amore, purtroppo, purtroppo. Però se si tratta per esempio di un, che ne so, di un legame, ma neanche di amicizia, perché anche nelle amicizie secondo me, essendo comunque un sentimento, funziona allo stesso modo. Però se è, ecco, se io mi fossi trovata nella situazione del film, no? Tipo, ho una band musicale, ponete il caso, perché a me piace tantissimo cantare pure, no? Voi lo sapete. Quindi se io avessi una band musicale e improvvisamente io dico alla band che mi prendo una pausa dalle attività della band perché comunque ho la possibilità di fare un disco da sola e quindi farmi un attimino anch'io pubblicità e fare qualcosa da solista anche per provare qualcosa di diverso, non vorrei che il restante della mia band la prendesse come un ok, tu te ne stai andando, hai distrutto la band, non può funzionare più nient'altro, ecco. Non vorrei, perché cioè, fondamentalmente non credo che sia così, ecco. Non penso proprio che sia così. Penso piuttosto che sia un momento, una transizione che potrebbe andar bene, come no. È vero che se va bene poi dovrei, ad esempio, non lo so, fare anche dei tour su quell'album, no? Quindi dovrei probabilmente poi o fare un periodo dove esclusivamente mi dedico a quello e quindi proprio la band la tiro fuori veramente, però poi devo riabbandonare questo progetto per ritornare nella band, oppure devo riuscire ad avere le forze di fare entrambe, perché sicuramente abbandonare completamente la band per i progetti solistici, no? A meno che non ci sono delle discussioni per le quali la band, diciamo, è già in fase di sciolta, allora, oddio, detta così sembra tutt'altro che la sciolta è un'altra cosa. Scusatemi, ma vabbè. Comunque è già in fase di separazione, di stacco, e allora il discorso è diverso. Cioè, una volta che faccio l'avventura solistica, pum, è anche un modo per dire: noi tanto ci stiamo sciogliendo, almeno io continuo ad andare avanti con il mio operato. Però se per assurdo è soltanto per fare un'esperienza nuova o per farmi più pubblicità o quant'altro, sicuramente dovrei trovare il modo per non lasciare troppo tempo la mia band da sola, altrimenti veramente rischierei di come dire, di non riuscire a portare avanti quello che ho iniziato e i rapporti che ho iniziato, sia lavorativi che poi anche affettivi, perché poi a furia di fare prove, tour, album eccetera, con la band si crea un certo rapporto. Ma ovviamente i Queen che cosa hanno fatto? Hanno fatto successi su successi su successi su successi, quindi loro ovviamente hanno veramente spaccato
Per cui si sono preoccupati per nulla oppure si sono preoccupati per davvero, per un motivo importante di questa assenza di Freddy? Ben dai, cari amici, allora io adesso ho parlato troppo, vi saluto, vi do appuntamento a tra poco per i saluti finali. Per adesso vi saluto semplicemente per dare un po' di spazio alla musica, però prima di salutarvi definitivamente e di dare definitivamente spazio alla musica, volevo ringraziare ancora una volta DJ Steven, perché comunque mi ha fatto ascoltare e ci ha fatto ascoltare un'altra perla veramente importante del cinema, Bohemian Rhapsody. Grazie, grazie, grazie DJ Steven, grazie per essere stato con noi anche questo mese e aver cominciato anche tu con noi la stagione. E noi ci vediamo ad ottobre, invece con voi ascoltatori ci sentiamo tra pochissimo.

Cari amici e cari amiche, se di solito le puntate veramente volano, questa proprio mi è decollata, mi è sparita tra le mani, forse perché veramente ero così assuefatta dal Music in the Movie di DJ Steven, per cui purtroppo abbiamo terminato la nostra ora e io comunque vi ringrazio per avermi seguito anche quest'oggi. Vi ringrazio per tutte le volte che continuerete a seguirmi. Ringrazio DJ Steven ancora una volta per essere stato con noi e noi ci daremo appuntamento alla prossima settimana. Ormai l'appuntamento è fisso, non vi liberate di me per il momento. Quindi ci ritroviamo alla prossima, vi lascio al restante palinsesto della nostra emittente e vi abbraccio tutti con tanti, ma tanti baci per voi.

0: ascoltami, non ti dico una bugia.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day. From 7VA.FM Alt Radio All Go Day. From 7VA Sene Alt Radio All Go Day.
3: From 7VA FM Alt Radio All Go Day.
4: From 7VA FM barra diagonal Alter Radio, Algo Day.
5: From 7 Bar FM Alter Radio, Algo Day.
6: From 7 Bar punto FM barra Alter Radio, Algo Day.
7: From 7 Bar punto FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7BA.FM / Alter Radio, Algo Day. From 7BA.FM / Alti Radio.
9: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
10: Pronto, eccomi.
9: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
10: Sai, grazie a te.
9: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime ragazze, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo, e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, e di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
10: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
9: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
10: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
9: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
10: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
9: sì,
10: serve sempre.
9: Tra l'altro, da un po' ha introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
10: esatto,
9: bisogna...
10: sì, quindi ancora più ansia.
9: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
10: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo-lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventato quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età. Invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo. Ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile. Io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora, guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai. Já essa vida

Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate.

0: quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
1: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro
0: grazie mille a te, Francesco.
1: E grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiamata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
0: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
1: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
0: Ciao.
1: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Eccoci anche oggi presenti con il nostro bagaglio di novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità. In questa giornata di metà settimana con noi sarà Francesco Serra nello spazio interviste, ma siamo pronti a partire con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1999.

0: desidero soltanto che tu sia felice.
1: Voglio soltanto che tu sia felice. Questo è la chiusura di questo brano, Lo Zaino, che gli Stadio portarono a Sanremo 1999 con la prestigiosa firma di Vasco, è giusto sottolinearlo. Era il nostro classico ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto di Pete Jassy, si chiama Splendida.

0: Ora musica, il nostro spazio interviste oggi ci porta ad incontrare Francesco Serra, che abbiamo in programmazione con All'infinito voglio te. E allora diamo il benvenuto anzitutto a Francesco. Ciao, bentrovato.
1: Ciao Riccardo, a te e ciao a tutti.
0: Allora, brano che manda un messaggio importante il tuo.
1: Sì, importantissimo, perché è appunto una campagna dell'EMPA di sensibilizzazione per far sì che le persone amino gli animali.
0: Infatti già la canzone, ma anche il video parla molto chiaro attraverso questo messaggio che appunto parla del legame tra gli esseri umani e l'essere animale anche, no? Perché comunque è importantissimo. Io sento tantissime volte dire che l'animale è meglio dell'umano, questo lo dice un po' chi...
1: alle volte sì, alle volte è vero.
0: Chi ha un po' di rabbia dentro, ma questa rabbia non dobbiamo poi, quando, siccome siamo in tanti ad avere la rabbia, diffonderla sugli animali, come spesso purtroppo accade.
1: Infatti questa cosa di amarli si vede molto bene nel videoclip, che si può vedere su YouTube, videoclip in cui c'è appunto Jessica Brugali, che è una speaker radiofonica ed è una delle influencer più famose d'Italia su TikTok, con oltre 10 milioni di follower. E appunto in questo videoclip si vede sia Jessica, o meglio si vede Jessica che gioca con il suo cane amatissimo Sean, e appunto dà questo messaggio di grande amore verso gli animali.
0: Ecco, importantissimo. Poi daremo le coordinate per andare a vedere questo video, che pubblicheremo anche noi sulla nostra pagina.
1: Grazie.
0: Senti, tu sei partito come batterista, allievo di Lele Melotti, leggo dalla tua biografia.
1: Sì.
0: Poi nell'arco degli anni hai avuto modo di incontrare anche miti della musica con i quali hai collaborato, Viola Valentino, Bobby Solo. Adesso c'è questo progetto, questo singolo. Quali saranno i prossimi passi artistici di Francesco Serra?
1: Sì, io già ho fatto delle nuove canzoni e attualmente sono in studio a farne altre, quindi usciranno sicuramente altre canzoni. Non ti so dire adesso se usciranno come singoli oppure come album o come EP, perché questa è una cosa che devo vedere con il mio produttore e con la casa discografica, chiaramente. Però ci sarà altra mia musica in giro.
0: Bene, allora per seguirti e rimanere aggiornati diamo i tuoi social.
1: Certo, allora la cosa più semplice è andare su www.francescoserraofficialpage, che è la mia pagina ufficiale di Facebook, e poi lì ci sono tutti quanti i vari link di Instagram, TikTok eccetera, compreso Spotify. Ci tenevo a dire che questa iniziativa è un'iniziativa concreta, perché una parte dei proventi di ogni stream e di ogni download di All'infinito voglio te andrà all'EMPA.
0: Bene, bene, hai fatto bene a sottolinearlo. Noi adesso andiamo ad ascoltare All'infinito voglio te. Francesco, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a voi e grazie a tutti e ciao a tutti.

0: All'infinito voglio te, questa è la canzone di Francesco Serra, oggi ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.

0: Fino a impazzire.
1: Questa è la canzone di Gianluca Amoruso. Dopo la samba della caccia è uscito con questo singolo che si chiama Pura Così. Tati S in programmazione già da diverse settimane. In questa canzone racconta la storia di un incontro al buio. Ci si contatta attraverso i social e poi ci si dà un appuntamento. L'incontro.
2: Voglia di

l'incontro. Vi è mai capitato un incontro al buio? In questa canzone lo ha raccontato Tati S, giovane artista che abbiamo in programmazione già da diverse settimane qui a Ora Musica. Primo passaggio invece per il nuovo singolo di Sinforosa, si chiama Dolce Vertigine.

0: Sinforosa, nuovo singolo, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica, era Dolce Vertigine.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini.
6: I'm Ilaria Guccini.
2: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
6: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
2: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye!
7: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans-Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
7: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
8: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
9: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Vieni con me, questa è la voce di Vanessa Belgiovine che collabora con Bala per questo singolo che si chiama appunto Vieni con me. Oggi qui Aura Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: E che ricordi oggi, che ricordi con i Village People. Torniamo nel 1900.

Macho Macho Man, i Village People del 1978, loro arrivavano forti del grande successo ottenuto con YMCA l'anno prima, brano che insomma è diventata una cosa incredibile, no? Perché è uno dei successi più storici della musica disco e soprattutto dei Village People. Ora musica, torniamo alle nostre promozioni con Dillo alla Luna. Questo è il singolo di Sorriso.

0: di Lola Luna, il singolo di Sorriso, anche oggi qui tra le promozioni di Ora Musica.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: credere.
1: Non ti sposo più, questo è il singolo di Giadi, novità di questa settimana al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Adesso spazio a Alei con Blackout ad alta rotazione.
2: Non capisco se sto bene o star male, ma star male è la mia zona di comfort. Il mio unico grande problema è che a volte forse penso un po' troppo.

Blackout, il singolo di Haley tra le nostre novità della settimana. Oh, già da qualche settimana vi stiamo proponendo anche il progetto Tepura. Loro arrivano da Bologna, escono con etichetta San Luca Sound. Questa è Baby, tu resti.

0: Baby tu resti, erano i Tepura, Aura Musica.
1: Radio Tigullio, con te,
2: sempre.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Sunshine was a drop out. Questi sono Kid Creole and the Coconuts dall'album Handicut del 1985, recuperati oggi a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi. Tornano adesso le nostre promozioni con 16. 29 marzo è il titolo del singolo.
1: 29

un'altra bambina prende il suo posto e le attenzioni di sempre. Prima scuola, primi passi, prime vite imperfette. Prima cotta è l'imbarazzo di parlare alla gente. Perché? Perché i bambini sanno come ferire, come scoprire il punto debole, usare le parole, infierire.

0: 29 marzo, questo era il titolo del nuovo singolo firmato 16 tra le promozioni di Ora Musica.
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 31 minuti.
1: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
3: Ora musica.

0: Ci sono tantissime citazioni in questo brano, citazioni che ci riportano a Franco Battiato e tante sue canzoni. Frammenti di ricordi è il titolo del singolo firmato Summer Together, novità di Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi e ascoltiamo anche una novità che vi ho presentato la scorsa settimana, che vede il ritorno di Alessandro Bosco, artista milanese, che esce con questo nuovo singolo, Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che

0: Alessandro Bosco e la sua nuova canzone Un altro sì, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere invece con Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale,

0: lontano. E noi si resta qua.
1: Ancora una volta Davide Buzzi con il suo singolo Aura Musica, oggi a chiudere la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, tante sono le novità che ho qui pronte per voi, le ascolteremo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Aura Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Radio Tiguglio.

Non ho voglia più di scrivere canzoni appassionate e presentare i miei fantasmi in società, sottopormi alle censure preventive, agli epitafi, raccontare quanti schiaffi ho ricevuto dalla vita e dal destino. E non è per solitudine o per disabitudine, ma tiro indietro la mia mano ed evito il riflesso pavloviano della gente tra pensieri più leggeri del mio fumo.

Non mi va più di combattere battaglie disperate e di simulare un'indole non mia. Nel distopico finale che distrugge l'utopia, ho lasciato sentimenti e fantasia nella fatica del cammino. E non è per consuetudine o per ingratitudine, ma tiro indietro la mia mano e cerco un personale meridiano inesistente e non apro la mia anima a nessuno.

0: Alzate il volume che si parte. Benvenuti anche oggi con A Tutta Musica. Ci siamo. Grazie per l'ascolto. E alzate il volume vuol dire alza il microfono.
1: Se ha sentito che hai alzato il microfono.
0: Sì.
1: Era alto.
0: Ciao Dora.
1: Ciao a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata.
0: Una puntatona anche oggi con tante cose belle da ascoltare, ma non solo, perché ci saranno anche le vostre richieste musicali, c'è Segnalibro grazie alla collaborazione con la biblioteca di Marrubio, e anche volevo salutare anche Test, canale Test, per la gentile concessione della pubblicità.

0: E nient'altro, anzi sì, come nient'altro, ci sarà anche il mix time, due canzoni mixate dal sottoscritto e speriamo che vi piaccia. E poi c'è Dora che
1: oggi... Dora che
0: no, devo raccontare che cosa ti è successo, no? una cosa che
1: primera,
0: è successo
1: la prima volta
0: che è successo,
1: sì, nunca non era successo questo.
0: Che cosa è successo, Dora? Ascoltiamolo un po'.
1: Risulta che l'altro giorno stava facendo il caffè, no?
0: Ma con la caffettiera, con quella, la moca sì, classica.
1: Sì, con la moca classica. Ma è dimenticato lo più importante, che no, era l'acqua, ma era il caffè. Quando ha finito di farlo, ups, e visto che era l'acqua pulita, è dimenticato ponere il caffè.
0: È uscito il caffè, ma un
1: caffè.
0: Un caffè veramente limpido, chiaro, yeah. Chiaro,
1: saludabile. No, Dio mio.
0: Però è capitato anche a me la stessa cosa. Sì.
1: Primero ho fatto una volta, no?
0: Esatto, sì, anche a me mi è capitato così. Ti ho detto, ma il caffè è fatto, però poi.
1: Non fa.
0: Perché poi la caffettiera fa quel rumore.
1: Sì.
0: Quindi, però con l'acqua mi sembra che non lo faceva questa cosa. Non so se faceva questo rumore.
1: Quel giorno no.
0: Non mi sembra di no.
1: Non lo so.
0: Provarlo di nuovo.
1: Sì, però eso già sarebbe intenzionale. No?
0: Sì. quello è un test che dobbiamo fare.
1: Anche a volte, se ti ricorda, quando facciamo il caffè, non tutte le volte suona.
0: È vero. Quello però io penso che sia.
1: Il caffè, no?
0: Sì. Però io penso che sia perché a volte capita che non, a parte che non se ne mette molto di caffè, e quindi secondo me quando la riempiamo bene fa questo invece magari quando lo riempi poco, penso, e poi anche questo dobbiamo fare il test
1: di suona o non suona.
0: Sì, esatto.
1: Per terminare di essere il caffè.
0: Esatto, non lo so, anche a voi è capitato di dimenticare di mettere il caffè quando preparate la moca, perché ad ora e a me è successo. Meno male solo il caffè, perché
1: sì, perché se tu dimentica l'acqua, olvidiamo, esatto. Ponere l'acqua è un pochito ma seria la cosa, perché
0: perché poi la caldaia è vuota e quindi poi la guarnizione si brucia.
1: Esatto, sì.
0: E c'è anche un pericolo che potrebbe scoppiare, non lo so.
1: Sì.
0: Questo comunque è uno degli errori che si fanno quando si prepara la moca. Un altro errore invece è quello di mettere troppo caffè.
1: O poco caffè.
0: O niente a volte, caffè.
1: A volte un poco caffè. Questo pare se
0: acqua sporca, acqua, noi diciamo.
1: Sì.
0: E quindi anche mettere troppo caffè fa male, cioè non è buono, non è una cosa da fare.
1: Perché è come pressione.
0: Sì, perché poi la polvere viene schiacciata e poi blocca l'uscita.
1: Sì.
0: E allora lì potrebbe essere che
1: poi corre altro pericolo.
0: Anche perché poi se esce, quello che esce è potrebbe essere anche molto tostato, no?
1: Sì.
0: Molto bruciato. Puoi lasciare il fuoco alto.
1: Sì.
0: Quando metti la moca nel fuoco, lo metti a fuoco massimo. Sì. E invece non si dovrebbe fare, perché il caffè bolle e diventa amaro.
1: Quando tiene mucho fuego si amarga.
0: Sì.
1: Ah, okay.
0: Quindi non lasciarlo mai molto nella
1: con il fuoco in alto.
0: Sì. Poi quando molti, io ho visto tanto tempo fa, vedevo le persone che pressavano il caffè, cioè metti il caffè nel filtro e lo pressano, lo schiacciano,
1: Le pressione. Sì.
0: E quello è ancora peggiore, perché non lo fa entrare, non fa uscire il caffè, che poi crea una specie di collinetta, e poi schiacciarlo col cucchiaino è che quello che crea il tappo duro. L'acqua fa fatica a salire, brucia il caffè,
1: e poi
0: si rischia anche di fare scattare la valvola di sicurezza.
1: Che prestare attenzione all'usare questo artefatto per il caffè.
0: E a proposito di valvole di sicurezza, quando si riempie l'acqua, il serbatoio dell'acqua, E molti lo riempiono anche oltre la valvola.
1: No, invece la valvola è il limite, deve stare sotto
0: la valvola,
1: debajo de la valvola, no sopra, perché sennò già sta tappando la valvola.
0: Esatto, sai perché serve la valvola che non è, che l'acqua che non va, che vada sotto la valvola? Perché quando c'è molta pressione, poi la valvola deve avere un tratto di aria, sì. Perché se è tappata, allora l'aria, quando è troppa pressione, allora si. Cioè la valvola come quella, la pentola a pressione che, che si apre, e quindi non fa scoppiare la mocca. E invece se tu tappi anche quella, non ha uno sfogo, e allora lì pom!
1: Ok.
0: Quante persone avranno la mocca, la caffettiera che si è scoppiata?
1: Lo sapremo quando nos envíen sus mensajes al 371-4634-294. En italiano, por favor,
0: Cosa devo fare? Ho capito, scusa.
1: 371-46-394-294.
0: Non ho capito prima, ho capito solo per favore, scusa.
1: Sì, perché avevi detto los números pues en español, pero
0: tu mi hai detto, no, guarda, con i nostri ascoltatori ormai a forza di parlare sanno anche l'italiano e poi anche lo spagnolo ormai.
1: Sì,
0: sono bravissimi, bravissimi. Allora, siete pronti?
1: Siamo pronti a partire con
0: a tutta musica.

0: con Let Me Up qui a Tutta Musica. Allora, ci è arrivato un messaggino da Gianluca che ci scrive: quando il caffè è troppo scoppia, il caffè è boom. È vero, scoppia.
1: Hai visto come il comic, cioè, hai visto che va quando alguna cosa gli scrive nel boom, come tre un'estrella, una cosa così.
0: C'è il fumettino, nuvoletta, che c'è scritto boom. Secondo me è bravissimo. Bravo Gianluca, grazie per il tuo messaggio. E adesso, ragazzi, ci fermiamo un attimo, andiamo dopo la pubblicità, ritorniamo con il Mix Time.
2: La freschezza è fresca quando non è calda. Questa settimana torna lo speciale grigliata. Abbronza pollo a 1,99€. Hamburger vegetariano da dimenticare a casa a 1,99€ al chilo. Abbronza pollo a 1,99€. Set di pennarelli per colorare la carne cruda a 1,99€ al pezzo. E il meno caro lo paghi di meno. Abbronza pollo a 1,999€. Lidl, abbronza davvero.
3: Mixed by Manuel Napoli. Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over.
4: This is Mixed Times.

Sofia invece ci scrive: io l'ho fatta senza acqua. Però senza acqua lì la cosa è un po' bruttina, diciamo, dai. 371-4634-294 per i vostri messaggi. Noi torniamo tra poco con lo spazio dedicato agli artisti.

siamo! Siamo tornati in onda. Adesso è lo spazio dedicato agli artisti. Gli artisti che mandano la propria musica qui a Da Tutta Musica, grazie alla mail dimmi@mail.com oppure anche con la piattaforma Mesfy. Allora ragazzi, l'artista di questa settimana si chiama Perez, che ci fa ascoltare il suo brano, che è una sorta di incontro di groove e mood elettronico. Maria nasce così, voleva fondere una groove che aveva in mente e il ritmo che calza bene sul basso in sedicesimi, e poi il vocal ricorda una sorta di rituale che l'artista ha associato all'estate. Quindi ecco com'è nata Maria, e adesso ci ascoltiamo Perez con Maria.

Grazie a Paris per il suo brano, veramente eccezionale, un groove che spacca veramente di brutto. Grazie. E quindi lo spazio artisti ritorna la prossima settimana. Continuate a mandare i vostri messaggi al 371 46 34 24 e poi noi torniamo in onda.

Ciao a tutti, sono Luca dalla biblioteca di Marruvio e benvenuti a un nuovo appuntamento della rubrica Segna il Libro. Oggi vi presento tre romanzi molto letti in questi giorni dai nostri lettori. Il primo romanzo è intitolato Canto del Cigno, uscito da poco, molto atteso, perché racconta gli ultimi giorni di vita della principessa Diana, concentrandosi sulle settimane precedenti al tragico incidente del 31 agosto 1997. Il libro è scritto dal fratello di Lady Di, parla dei rapporti familiari e dell'ambiente in cui viveva la principessa. È un libro dal tono personale e malinconico, molto interessante per conoscere Diana al di fuori dell'immagine mediatica. Il secondo romanzo che vogliamo presentare è intitolato Il segreto della bambina sulla scogliera. Anche questo è un romanzo molto atteso, è il nuovo libro di Lucinda Riley. Intreccia due storie ambientate in epoche diverse e legate tra loro da un antico segreto familiare. Una ragazza si ritrova coinvolta nella storia di una famiglia, segnata da amori, perdite e misteri, mentre il passato riemerge lentamente attraverso i ricordi e porta la storia verso un drammatico episodio che riguarda una bambina e rappresenta il cuore del mistero da risolvere. Un romanzo scorrevole, meraviglioso per gli amanti del genere e dei romanzi familiari. Il terzo libro è intitolato La colpa di tacere. Racconta la storia di una donna che si trova a fare i conti con un segreto del passato e col peso del silenzio. Attraverso ricordi, rapporti familiari e vicende personali, la protagonista ripercorre gli eventi che hanno segnato la sua vita, interrogandosi sul peso del silenzio nelle sue scelte. Un libro intenso e riflessivo, che tratta temi delicati come i sensi di colpa, la memoria e i legami familiari. La rubrica Segnalibro torna tra pochissimo.

Per quel che riguarda le novità editoriali che sono in arrivo nella nostra biblioteca, consigliamo tre romanzi. Il primo è intitolato Prigioniera di Teheran, la testimonianza autobiografica di Marina, arrestata a 16 anni durante la rivoluzione iraniana, poiché venne accusata di essersi opposta al regime. La ragazza giovanissima venne imprigionata e sottoposta a torture e violenze. La sua vicenda racconta la dura realtà delle carceri iraniane e la storia di una donna che non vuole rinunciare ai suoi diritti e ai suoi valori. Un libro forte e coinvolgente, un capolavoro destinato a restare nella storia di questo genere. Il secondo romanzo che vogliamo presentare oggi è intitolato Ditelo a Sofia. È un romanzo in cui viene raccontata la storia di Sofia, una ragazza che cresce in un ambiente familiare e sociale molto complesso, cercando il proprio posto nel mondo. Attraverso le sue esperienze e rapporti personali, la scrittrice affronta temi come l'infanzia, l'educazione e il rapporto genitori-figli. Un libro delicato e introspettivo, con un occhio di riguardo alla psicologia dei personaggi. La terza novità editoriale che vogliamo presentare è il romanzo La casa dell'estate. La trama si sviluppa attorno a una donna che rientra in una casa legata al proprio passato, in un luogo apparentemente tranquillo ma segnato da ricordi e segreti. Il soggiorno in questa casa fa riemergere eventi che sembrano dimenticati e porta alla luce verità nascoste, mettendo in discussione ciò che la protagonista credeva di sapere sul suo passato e sulle persone che la circondano. Un thriller psicologico scorrevole, con un'atmosfera che conquista il lettore e una trama ricca di colpi di scena. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare presso la nostra biblioteca, ricordiamo che mercoledì prossimo, 30 settembre, tornano gli incontri di libroterapia in collaborazione con la dottoressa psicologa Giuliana Manis. Vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 17 e vi ricordiamo che l'incontro avrà la durata di 1 ora e mezza.

Atomic 2026 e molti di questi sono già disponibili nella sezione novità della nostra biblioteca, sia nella sala dedicata agli adulti ma anche nella sala dedicata ai bambini e ai ragazzi. Altre novità arriveranno nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per scoprire le novità e le date dei prossimi incontri dedicati alle attività per bambini. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana. Grazie mille, buona serata.

0: che piove.
1: Vediamo se piove. Bentornati, questa è Tutta Musica con Manuel Dora. E adesso siamo passati dalla semilasci non vale allo spazio dedicato alle vostre richieste musicali, quelle che avete mandato al 371-4634-294. La prima richiesta di oggi è di Gianluca, che salutiamo. Grazie Gianluca per il tuo messaggio e ci ascoltiamo la tua richiesta, che è Bausa con Magnetic.

0: Grazie per la tua richiesta musicale.
1: Adesso vamo con la richiesta dei Giussi. Un salutito, un saluto a Giussi. E con la canzone Sal da Vinci.
0: Sì.
1: Sal da Vinci. Per

E questa è la richiesta di Giusy, che voleva ascoltare Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Grazie Giusy per il tuo messaggio. E adesso l'ultima richiesta di oggi prima dei saluti finali, e salutiamo a Stefano che ci ha richiesto Edoardo Bennato con la canzone Quando Sarai Grande.

0: Esta era la riqueza de Stefano con Eduardo Venato. ¿Cuándo será el grande? Y tambores. Siamo arrivati alla fine.
1: Mi è sorpresa.
0: Oggi già entriamo alla finale di questa bellissima puntata. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como Dimensione Dance.
1: E poi se volete anche scaricarvi l'app potete farlo sempre dai nostri social. C'è il link per scaricare l'app oppure per ascoltarci in diretta. Io volevo salutare anche e ringraziare il canale Test e la biblioteca di Marubiu e poi anche gli artisti che ci scrivono ogni volta a dimenchiocciolamail.com per farci ascoltare le loro produzioni musicali. Grazie ancora a voi che ci mandate i messaggi al 371-4634-294 per le vostre richieste e per i messaggini di diciamo belli qui, messaggini come grazie a voi che ci state facendo divertire il pomeriggio, grazie per essere qui noi, eccetera eccetera eccetera, grazie a tutti. Non possiamo leggere tutti perché sono veramente una miriade, però poi li leggeremo piano.
0: Sì.
1: Cara Dora, io ti ringrazio per essere stata a mio fianco.
0: Antes de finalizar el canal YouTube.
1: Esatto. Ti volevo ringraziare, non ti ringrazio più tardi. No, vabbè. Sì, il canale YouTube, seguiteci, iscrivetevi al canale YouTube A Tutta Musica, perché se vi perdete la replica, la diretta di A Tutta Musica, potete ascoltarla anche in replica quando volete sul canale YouTube A Tutta Musica. Quindi un like, un cuoricino, un messaggino, un commento ci fa solo piacere. Grazie a tutti ancora e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao
0: a tutti.

Amici, ma soprattutto amiche di WSL Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio Giallotigi, benvenuti a questa penultima puntata della stagione di Blue Bonnet Seal, che abbiamo cominciato con Quinton Cox & Co, la canzone che sarà contenuta in un album di prossima uscita che sarà un Live at the Goat, e questa è Light My Own. E continuiamo invece con un'altra canzone che è contenuta in un album che si chiama As Above Now So Below. Loro sono Crow e Gazelle, in realtà sono Mike McClure e la sua compagna artistica e di vita Kathleen Lawrence, e noi ci andiamo ad ascoltare questa bella Love into Zion.

Mike McClure e Christy Lawrence, che hanno creato questo sodalizio artistico che si chiamano Crow and Gazelle. Questa era Love into Zion. E noi continuiamo con una canzone che arriva anche questa da un album nuovissimo. L'album si chiama There's More. Lui è Corey Cross e noi ce l'ascoltiamo con Old Flame.

Splendido Honky Tonk, questa Old Flame. Lui era Corey Cross dall'album There's More. Io intanto vi ricordo di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnetzilla, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnetzilla in onda il martedì sera dalle ore 21 in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnetzilla Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Io a proposito volevo ringraziare Quinton Cox, che praticamente in real time durante le emissione della prima canzone dove lui era protagonista ha messo il suo bel cuoricione, quindi grazie Quinton. E intanto volevo anche ricordarvi di lasciare i vostri click click click click alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnetzilla in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnetzilla vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. E dopo l'Honky Tonk di prima andiamo con una bella sferzata di country rock. Questo è il nuovo singolo di John Stark e questa è la sua Anywhere.

Anywhere, lui era John Stork con questa sferzata di country rock, e non sarà l'unica della puntata perché ne avremo un'altra verso la fine. Intanto continuiamo con un brano che farà la felicità di quelli a cui amano i famosi quattro passi in sei tempi nel ballo country, ovvero gli amanti del two step. La canzone arriva da un album che si chiama Burning in the Stars, lui è Rob Bird e questa è Break My Fall.

Era Rob Bird con la sua Break My Fall dall'album Burning Into the Stars. E noi continuiamo con un nuovo singolo. Lui è un bel cowboy singer. Si chiama Jared Morris e questa è la sua The Strawberry Roller.

0: money, the man ain't alive that'll stay with old Strawberry when he makes his high dive.
1: Dan Strawberry Roan, lui era Gerald Morris. Mentre il prossimo brano è cantato da una sorta di leggenda della country music live texana. Era la voce di un gruppo che si chiamavano Eleven Under Springs. Da qualche anno fa ha intrapreso una carriera solista, è uscito il suo nuovo album, si chiama Bright Skyline. Noi ce lo ascoltiamo con Green Eyes. Lui è Matt Hillier.

Green Eyes, lui era Matt Hillier, e vi assicuro che il suo nuovo disco Bright Skyline è tutto di questo livello qui. Come di grandissimo livello è anche il disco di un amico dell'Italia venuto a suonarci diverse volte. Il suo nome è

Ghiaccio. Tool ha fatto uscire il suo nuovo album, si chiama Ghost, e questa è la traccia che apre il disco, Death Hill Country Sound.

0: Death Hill Country Sound, canzone che apre l'album Ghost, l'ultimo album di Richo Tull. E vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze estive per tutto il pianeta di Blue Bonnet Seal. Le frequenze sono quelle di WCN Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Il microfono c'è sempre Gianluti X. E noi continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Texicali. Loro sono Dave Alvin e Jimmy Dale Gilmore. E questa è Why I'm Walking.
1: I got an angel on my mind, that's why I'm walking.

Dave Alvin, Jimmy Dale Gilmore, questa Why I'm Walking. Intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quella del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WS Radio, a quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Francesco, ho visto Rianno, ho visto Gianni, ho visto Fabio, ho visto, insomma, un salutone grosso a tutti voi che mi state ascoltando. E allora continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Wast or Lonely. Lui è Tyler Burry Berry e questa è Back Road Eyes.

Questa era Tyler Dirty Barry con la sua Backroad Eyes, brano che secondo me sarà sicuramente piaciuto al buon Stefano, che ho visto anche lui l'ascolto durante l'emissione del martedì. Uno di quei brani dove scatenarsi in pista, quel famoso ballo di quattro passi in sei tempi. E andiamo avanti con un altro nuovo singolo, un singolo molto molto estivo. Loro sono i Neon Union e questa è la loro Made in Mexico.

0: Made in Mexico, loro erano i Neon Union. E continuiamo, anzi io volevo ricordarvi, lasciare i vostri click click click click anche la playlist di Blue Bonnet Silk, trovate su Spotify, dove presto sarà aggiornata anche le canzoni di questa puntata. E noi continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Country Roads and Heartfelt Stories, uscito veramente da pochissimo. Loro sono i Radiant Notes e questa è Dirt Road Dreams.
1: In a town where the plow turns to clay,

Dirt Road Dreams, loro sono i Radio Notes dall'album Country Roads and Heartfelt Stories. E noi continuiamo con un altro nuovo singolo, lui è il grandissimo Adam Hood, questa è la sua nuova Ear to Elia.

Here to Hell, yeah, lui era Adam Hood. E continuiamo, allora, inizio di trasmissione con la brano, quella sferzata country rock di John Storch. Ho detto che ce ne sarebbe stata un'altra. È giunto il momento di un'altra sferzatina di country rock. Lui è Austin Upchurch e questo è il suo nuovo singolo, si chiama Daisies.

Era Austin Upchurch con la sua Daisies. E allora siamo arrivati agli ultimi due brani. Sono due duetti e sono due brani che più estivi di così non possono essere. Partiamo con la prima. La prima parla di una bella bevuta di birra e su una barca. Il duetto è quello fra Clay Hollis e Jesse Raub Jr. E la canzone è Birds, Better on a Boat.

Bears Better on the Boat, che loro erano Clay Hollis e Jesse Robb Jr. E purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa penultima puntata di Blue Bonnet Seed della stagione. Non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seed, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seed è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seed Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seed è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seed vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Seed che trovate su Spotify. E allora io, come la settimana scorsa, vi devo ricordare un appuntamento che si terrà mercoledì 26 giugno, quindi per chi mi sta ascoltando durante l'emissione del martedì, domani. È un evento in collaborazione tra la Fondazione Mirna Medri e Attilio Marzorati, praticamente si chiama Country sotto le stelle. Si terrà presso i giardini Mirna di Castiglione di Cerva, di Cervia, dove i Free to Dance vi faranno ballare dalle ore 7 fino a notte fonda. Quindi ragazzi, se siete in zona, se siete in vacanza, se volete vedere anche qualcosa di nuovo, lo dico soprattutto per gli amici di Micro Radio e di Radio Tiguglio Web, se volete vedere qualcosa di nuovo per quanto riguarda il ballo country, andate a ai giardini di Mirna, Castiglione di Cervia, dove dalle ore 19 si può ballare, si può anche cenare, e sappiate che il problema meteo non esiste, perché ci sarà tutto sotto capannone, sarà praticamente, non c'è problema meteo. Quindi andateci, divertitevi, e poi dopo ne parleremo nella prossima puntata. E allora adesso io vi lascio con l'ultimo duetto, con l'ultima canzone. È un duetto che hanno fatto Pat Green e Casey Donahue, la canzone si chiama Pacifico. Gianluca X vi dà l'appuntamento alla prossima settimana per l'ultima puntata della stagione. Io, come dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e io vi lascio così, Pat Green, Casey Donahue, questa è Pacifico.

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
1: E rieccomi puntuale su questi microfoni per una nuova puntata di Nota nel Tempo in compagnia di Simone Russo. Ben ritrovati a tutti. Anche oggi vi accompagnerò in un viaggio attraverso la musica italiana e internazionale. Riascolteremo alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica, attraversando epoche e generi diversi, tra grandi melodie, ritmo e ricordi. Come sempre spazio alla musica e alle emozioni, iniziamo subito il nostro viaggio nel tempo. Apriamo la puntata con Phil Collins e uno dei suoi brani più conosciuti, una canzone intensa e raffinata che ha conquistato il pubblico internazionale e continua ancora a essere molto amata. Andiamocela ad ascoltare.

Torniamo alla musica italiana con Raff, una canzone che guarda al passato attraverso ricordi, emozioni e immagini di un'intera generazione. Andiamocela ad ascoltare.

E adesso spazio a una delle grandi voci della musica internazionale. Energia, carattere e una melodia impossibile da dimenticare per uno dei successi più celebri di Tina Turner. Andiamocela ad ascoltare.

una grande canzone d'amore della musica italiana. Claudio Baglioni ci accompagna con una melodia intensa e ricca di emozioni, rimasta nel cuore di tantissimi ascoltatori. Andiamocela ad ascoltare.

Cambiamo ritmo con uno dei più grandi protagonisti della musica internazionale, un successo di Michael Jackson diventato immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. Andiamocelo ad ascoltare.

Torniamo in Italia con una canzone che ha segnato l'inizio della straordinaria carriera internazionale di Laura Pausini, un brano che ancora oggi conserva tutta la sua forza emotiva. Andiamocela ad ascoltare.

Chiudiamo questa prima parte con uno dei brani più celebri di Eros Ramazzotti, una canzone romantica e solare che ha conquistato ascoltatori di diverse generazioni. Andiamocela ad ascoltare.

0: E con questo brano si conclude la prima parte di Nodo nel Tempo. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, ci sentiamo tra poco sempre qui con la seconda parte della nostra puntata. A tra poco.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
0: Eccoci nuovamente insieme. Riprendiamo il nostro viaggio con i Queen e uno dei loro brani più conosciuti, un successo dal ritmo coinvolgente che continua a essere amatissimo. Andiamocela ad ascoltare.

una delle ballate più conosciute di Roxette, una melodia romantica e intensa che ha conquistato il pubblico internazionale e continua a essere un grande classico. Andiamocela ad ascoltare.

Torniamo alla musica italiana con Gianna Nannini, una delle canzoni più emozionanti del suo repertorio, caratterizzata da una melodia intensa e da una voce inconfondibile. Andiamocela ad ascoltare.

Adesso un po' di ritmo latino per la nostra puntata. Gloria Estefan ci porta un'energia coinvolgente con uno dei suoi grandi successi internazionali. Andiamocelo ad ascoltare.

una delle canzoni più rappresentative della musica italiana. I Push accompagnano con un brano intenso diventato nel tempo un vero classico. Andiamoceli ad ascoltare.

una voce straordinaria per una delle più grandi canzoni della musica italiana. Anna Oxa interpreta questo brano con intensità e grande personalità. Andiamocelo ad ascoltare.

Una grande ballata filmata Elton John. Una melodia elegante e raffinata che ci regala un momento più rilassato all'interno della nostra selezione. Andiamocela ad ascoltare.

chiudiamo questa puntata con Zucchero. È un brano pieno di energia, una scelta perfetta per salutarci con ritmo e con buon umore. Andiamoci ad ascoltare quest'ultima canzone.

0: Cari ascoltatori, per questa settimana il mio tempo a disposizione è terminato. Anche oggi abbiamo viaggiato insieme attraverso grandi successi italiani e internazionali, rivivendo canzoni che hanno fatto la storia della musica. Ci risentiamo puntuali su questa emittente tra 7 giorni. Da Simone Russo vi auguro un buon proseguimento con i programmi di questa emittente. Grazie per averci fatto compagnia e appuntamento alla settimana prossima e alla prossima puntata. A presto!
1: Radio Tiguglio presenta 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Ma che bello, inizio un nuovo appuntamento con Get Up and Dance. Ciao a tutti, sono Marco Mari, sono qui pronto per farvi ballare se lo vorrete, o comunque farvi ascoltare ad alto volume la musica che si balla in discoteca in questo periodo. In queste ultime battute, beh, proprio battute no, però diciamo le ultime settimane del 2026. Eh beh, insomma ragazzi, basta guardare il calendario, calcolate quante settimane ci sono da qui al 31-12. Dicono che da Ferragosto alla fine dell'anno è un alito di vento e quindi si tirano le somme, no? Beh, forse è un pochino presto per tirare le somme, però insomma il calendario è lì che ci dice qualcosa. Partiamo come sempre con una novità e per me quando si tratta di pezzi made in Italy è sempre una gioia. E qui ragazzi abbiamo il Benny Benassi, questa è la sua nuova produzione e si è fatto aiutare da una grande voce degli anni 90, eh? Ve la ricordate Sandy Chambers, voi che negli anni 90 c'eravate già, andavate magari in discoteca? Protagonista di tanti pezzi dance. Bene, lui ha scelto lei per questa sua nuova canzone che vi regalo in apertura del Get Up and Dance in quest'oggi e siate sicuri, saremo sicuri che la balleremo per tutto il 2026. L'intro è decisamente lunga, poi tra l'altro ce ne sono diverse svariate versioni, eh? Noi abbiamo optato per questa muy elettronica. Benny Benassi, Sandy Chambers.

Si intitola Illusion, questa è la nuova produzione di Benny Benassi per quest'autunno 2026, la voce l'avete riconosciuta, se negli anni 90 c'eravate è quella di Sandy Chambers. Ed ora ragazzi, da qui in poi avremo tutti i pezzi che abbiamo in scaletta da qualche settimana a qualche mese. Nel frattempo ragazzi vi preannuncio che come sempre nel corso del nostro appuntamento ci saranno due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno, intorno al trentesimo minuto, per non mandare il cervello all'ammasso, una frase importante che ci aiuta a riflettere sulle tante cose che volenti o nolenti ci capitano e ci girano intorno, e in conclusione c'è anche il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Adesso musica!

lo sguardo a quelle che sono le due piccole parentesi non musicali immancabili nell'appuntamento di Get Up and Dance. Tanta musica, ma anche modi per riflettere e per sorridere. E ad esempio al 30° minuto, se siete nostri fedeli ascoltatori, sapete che ci occupiamo dell'aforisma del giorno, una frase pronunciata da uno dei tanti grandi della storia che ci aiuta a non mandare il cervello all'ammasso. E quest'oggi parleremo della scelta del partner, che non è, secondo un grande personaggio della psicologia, non è così casuale. Verso la conclusione invece parleremo di che? Parleremo della pasta all'arrabbiata? Sì. Parleremo di alimentazione, ma non è proprio così. Ma io vi tengo sulle spine, almeno spero di riuscirci. Spine che comunque non fanno male, curiosità, e nel frattempo si prosegue con la musica. Intanto il tempo corre via veloce, noi siamo nella prima parte di Get Up and Dance. Tutto questo comunque per quanto concerne le due parentesi non musicali avviene con l'aforisma del giorno nella seconda parte e il sorriso del giorno in conclusione, praticamente a pochi minuti dai saluti. Intanto teniamo alto il morale della truppa con tanto buon ritmo da ballare.

0: Molto bene ragazzi, siamo arrivati in pausa e non perdiamoci in chiacchiere.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigurio Web.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 19 e 34 minuti.
3: Radio Tiguglio.
4: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
5: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
6: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. Eccoci nella parte centrale, quella che vede oltre alla musica anche la parentesi che non ha nulla a che fare con la nostra programmazione musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, ma in apertura abbiamo da regalarvi anche il primo flashback di giornata. Il secondo lo avremo all'inizio della terza parte del nostro appuntamento musicale. Intanto torniamo ad ascoltare e, se volete, anche a ballare una canzone che ci ha tenuto compagnia negli anni scorsi. Dai, che è bello ogni tanto andare a recuperare quei pezzi che, insomma, ci hanno tenuto compagnia quando eravamo un po' meno vecchi o un po' più giovani.

Siamo tornati indietro di 15 anni, era il 2011 quando questa Move Your Move sbancava praticamente le classifiche da discoteca. Ragazzi, il tempo scorre via veloce, a me sembrava ieri che la programmavo, mamma mia. Va bene, qui dite, torniamo al presente? Forza! Lo facciamo con Topic! E poi tra poco, ragazzi, ci sarà anche l'appuntamento con l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, andremo a recuperare una frase importante. In questo caso parleremo di relazioni umane, come avvengono, qual è la chimica che si crea, eccetera. Ma ragazzi, non pensate, non è un trattato di medicina o di sociologia o psicologia. È una frase che ci aiuta a riflettere. Tutto qui. E intanto c'è spazio anche per il topic.

Mi piace molto questo motivo di LB1 costruito su Show Me Love di Robin S. E intanto siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, ci affidiamo a questa frase, in questo caso relativa alle relazioni umane. Sentite un po' qua: noi non ci scegliamo reciprocamente a caso, ma incontriamo persone che esistono già nel nostro subconscio. Chi l'ha detto? Niente poco di meno che Sigmund Freud.

0: sì, ragazzi, lo so che una canzone dell'estate ormai dovrebbe essere in archivio, ma io mi sono voluto concedere l'ultimo passaggio di questo brano di Giuni Russo. Va bene, ragazzi, andiamo in pausa. Tra poco, naturalmente, si riparte con il secondo flashback di oggi.
1: Uno, due, tre.

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti dei 52 che abbiamo a disposizione di Get Up and Dance. Gli ultimi 17 minuti che, come i precedenti, verranno aperti dalla seconda proposta musicale del passato, quindi secondo flashback di giornata. Questo non era nato come motivo dance, ma poi il suo successo all'epoca lo ha portato tranquillamente ad essere ballato in discoteca. Lui è Fabri Fibra.
2: Ma cos'è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
3: Cosa?
2: Dai,
1: tranne te.
2: C'è un

Ma chi è che non l'ha ballata almeno una volta? Il rap futuristico del Fabri Fibra, ragazzi. In apertura della nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance, ma dal passato ritorniamo al presente. Sì, ragazzi, anche perché noi questo programma lo abbiamo pensato per la musica del presente, non per quella del passato. Certo, ci facciamo un tuffo nel passato ogni tanto, però la cosa migliore è rimanere nel presente e magari anche nelle prossime settimane. Oh, là, uno dei tormentoni dell'estate.

Con questo bel motivo di Hugel siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Ma diciamoci la verità, ma quanto è dura alzarsi al mattino? Allora parliamo della pasta all'arrabbiata. La ricetta della pasta all'arrabbiata è come quello che sono io al mattino quando la gente mi rivolge la parola.

0: Questa è una vera e propria canzone estiva, leggera, che ci ricorda le serate d'estate. Del resto si titola Disco Summer Night. Sicuramente questo sarà l'ultimo passaggio che le faremo fare, anche perché l'estate ormai l'abbiamo archiviata. E così, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento musicale dedicato alla musica dance. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao da Marco Mari.
1: Game over. Radio Tiguglio presenta.

con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Brisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Si fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone, si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky, ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di On Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da On Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turaiay, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla ai Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

sort of

Uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses, questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Skin ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan.

in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies. Ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kitty Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave, ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea, Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

Band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

Un mix unico di strumenti molto diversi tra loro, ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Radio Tigullio presenta
3: Il comandante Emanuele Scida vi augura buon viaggio.
4: Siete benvenuti all'inizio della buonasera con Emanuele. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuele Scida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Certo, certo. Sì, sempre qua. Grazie, gentilissima. Sempre. Attenzione un attimo che passa sempre il mio collega. Ok. Ciao, ciao, ciao. Eccolo qua, passato. Cisco, lo chiamo sempre così, Cisco. Allora, buonasera con Emanuele. Va in onda, si incomincia questo meraviglioso viaggio. Signore e signori, benvenuti anche in questo giro sulla nostra meravigliosa, non è una roulette, bensì una strada ferrata, dove noi faremo questo viaggio. Incomincia in questo momento, quindi il buonasera con Emanuele, una grande serata davvero, è davvero davvero davvero, perché avremo, oltre ovviamente come la nostra squadra come sempre, tanto divertimento, ci divertiamo insomma tra di noi, chiaramente con tanta tanta bella musica, questo è il minimo, avremo una grande ospite, una voce meravigliosa, una ragazza molto molto bella, e lei, Karima. Oh ragazzi, cantantissima direi, cantantissima, è vero, da Amici, Festival di Sanremo, ma tanta roba, e oltre, tanto altro ancora, ma lo scopriremo insieme fra poco, fra meno di, fra una ventina di minuti, va così, io non vi faccio nemmeno aspettare molto. Allora io direi, regia, se tu sei d'accordo, di cominciare a far muovere questo ferro. Io vi lascio ovviamente un buon ascolto, chiaramente, perché si deve fare, attenzione.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuele Scida. Vi augura buon viaggio.
5: Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 11-6.
6: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emanuele è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Temple Trap, Sweet Disposition, che bello, dolcissima disposizione. Oh, stavo guardando, dando un'occhiatina un po' a che puntata siamo. Dovremmo essere, per quanto riguarda questo dopo estate, ovviamente, perché non andiamo a contare tutte le puntate che abbiamo fatto, sono centinaia, ma che dico, migliaia, non so quante. Tempo fa lo feci, adesso ho perso il conto, eravamo un paio di mila. Comunque siamo, se non erro, alla 21ª puntata da ottobre 2020. Sì, buonanotte. Dal 2021, giusto? Ok, ma per carità, il 2020. Lo so. Dai, che pian pianino ce l'abbiamo fatta. Come si dice, ce la faremo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, il buonasera con Emanuel, grande ospite. Stavo pensando ancora alla carima che avremo più tardi, ragazza, Wow, voce meravigliosa, straordinaria, giovanissima, bellissima, bravissima. Ma poi il bello che tanti non sanno che lei non è soltanto una bravissima cantante, perché parleremo del suo ultimo album, della sua ultima canzone, dell'album anche tutta, è tutto ancora, è tanto altro ancora. Ma fa anche altro, eppure non sapevo che c'era. Ecco, mi sembrava di conoscere quella voce, ma ne parleremo dopo. Insieme all'ospite avremo ovviamente la squadra: Simonetta, Anna, Gemma, Luigi e io. Sono bravo a fare l'eco. Sì, una volta si faceva così, quando non avevamo l'apparecchiatura.

0: prezzo, sì, prezzo. Stavo pensando, che ne so, fare la spesa. Pezzo non recentissimo. La regia se la ride. Mi sono liberato così, cioè, sai, io sono spontaneo, lancio subito appena mi si apre il microfono, non penso mai cosa devo dire. Allora, dunque, stavo appunto cercando di dire esattamente la cantante, perché il cantante che andremo ad ascoltare adesso, una bellissima canzone che una voglia matta di ascoltarla insieme a voi, dal titolo Per favore, dovrei dire Knife. Però perché dire solo Knife, le sigle, e non dire Mirella Knife Pinternagel, eh? Bellissima, ragazzi, bellissima canzone che andremo ad ascoltare adesso. Il titolo è Per favore. Ascoltiamola.
1: Ammetto gli sbagli,

0: Allora, siamo in direttissima, ecco, c'è stato un attimo di silenzio, dice cosa sta accadendo? Niente, abbiamo sentito il pezzo molto bello, avevo una voglia matta di sentire questo, per favore, molto bello. Allora, bimbe, bimbo, eccole qua, Gemma, Anna, Simonetta,
1: ciao,
0: Luigi.
1: Ciao. Recente capitano.
0: Una volta si diceva, non so adesso chi
1: è,
0: gli anziani, là, forse non so, ma non so, Gemma forse si ricorderà, perché solo Gemma mi può salvare. Vi ricordate quando c'era, ci siamo tutti, Bracco Baldo Show? Dimmi di sì,
1: sì,
0: Gemma.
1: Ecco Baldo Show.
0: Allora, se, allora voi dovete sapere, allora voi dovete sapere una cosa, che quando qualcuno,
1: ecco, ce l'ha una mia, anche Emanuele, ce l'ha anche mia amica che si ricorda.
0: Hai visto? Ecco. Allora, conoscendo, sapendo, allora io mi rendo conto di quanti anni potrebbe avere questa amico amica, perché soltanto quelli giovani, allora, soltanto quelli diversamente giovani come noi sanno di che periodo stiamo parlando. E invece i giovani, quelli originali di adesso, non sanno cosa si sono persi tutta questa strada che hanno lasciato. Insomma, mamma mia,
1: ma
0: ragazzi,
1: siamo già in diretta?
0: Certo,
1: o siamo
0: perché?
1: Ancora in qui?
0: No, siamo in privato.
1: Niente,
0: sì.
1: No,
0: siamo in privato.
2: In diretta,
0: Anna. Perché,
2: però,
0: Gemma? Non dovevi dire che siamo in diretta per vedere pure cosa diceva,
1: dovevo
0: magari,
1: dire qualcosa,
0: mannaggia.
1: Però.
0: Va bene. Allora, Simo, dimmi, dici, dacci.
1: No, vabbè, allora dico solo questo, che io non me lo ricordo il Bracco Baldo Show, eppure ho una certa età.
0: No, ma tu sai perché non te lo ricordi?
1: Beh, dai, Simonetta,
0: ma tu sai, no, aspetta, io so il perché non se lo ricorda Simonetta. Volete sapere il perché? Perché Simonetta, l'ultima cosa che farà nella sua
1: vita, forse la tua età.
0: Pronto? Mi state ascoltando?
1: Eccomi.
0: Ok.
1: Sì,
0: allora, stavo dicendo, l'ultima l'ultima cosa.
1: Hai sentito cosa ha detto Emanuele?
0: No, cosa ha detto?
1: Che noi siamo club delle donne stagionate.
0: Club delle? Delle?
1: Delle donne stagionate.
0: Insomma, ragazzi, mica diciamo che cosa.
2: Fatemi di perché io non l'ho visto.
0: È cosa buona. Aspetta che me lo dico. Allora, diciamo che è cosa buona questa, il fatto di essere stagionati vuol dire che no. Ecco, insomma, è cosa buona. È cosa buona, è cosa buona. Allora, stavo svelando il segreto perché Simonetta non ha, perché adesso ho perso il filo, comunque più o meno era così, che qualsiasi cosa poteva accadere, la televisione non l'avrebbe mai accesa, perché Simonetta è anti-TV.
1: Ma... No, allora, sicuramente la scelta di non avere la TV
0: è una questione di... Che non
1: diciamo che è recente,
0: ecco.
1: Però non mi pento.
0: No,
1: cioè, io amo la radio, quindi non mi pento assolutamente di aver abbandonato
0: vabbè.
1: Quello strumento.
0: Certo, vabbè, noi la TV la usiamo anche per vedere i film, le cose un po' a schermo grande.
1: Io
0: comunque
1: credevo che dicessi un'altra cosa.
0: Cosa? Vediamo un po', fammi sentì. Che cosa? È svenuta? No. Dimmi, perché? Perché, dici?
1: Perché mi senti?
0: Sì, certo. Dimmi.
1: No, dicevo perché avresti detto che dormivo, ecco perché.
0: Ah, no, ma quella roba era di giorno, vero Gemma? Che ora facevano più o meno? Pomeriggio, no? Primo pomeriggio.
1: Sì, pomeriggio.
0: Sì, ma perché era qualcosa dei ragazzini, cioè eravamo piccoli.
1: Sì, io ricordo Bim Bum Bam.
0: Vabbè, ma Bim Bum Bam è l'altra volta, se è accaduto. Paoluccio era, insomma, un giovanotto che ha incominciato. Noi stiamo parlando ancora un pochino indietro. Era un cartone, Bracco Baldo. Ci siamo tutti, Bracco Baldo. Ah, che bello, ragazzi. Ma che bello! Vabbè, dai, allora presto che tardi, perché noi questa. Luigi, ci sei?
3: Luigi,
0: Luigi, ragazzi, dobbiamo stare attenti perché qualche giorno di questo Luigi prende qualcosa e ce la spacca in testa, sicuramente.
1: E penso anch'io.
0: Comunque, Anna, salutaci la tua amica lì. Sentivo che...
1: Salutala.
0: C'è anche una bella voce, se non erro.
4: Ciao, sono Rita.
0: Ciao, Rita.
4: Ciao,
0: Rita.
4: Ciao.
0: Ciao, Rita. Sei italiana o italiana acquisita? O giusto?
4: Sono di origine veneta e abito qui vicino a Bologna, a Socciave.
0: Se de Venezian, Venezian. Allora, dunque, che bello, noi abbiamo tu quasi una bella parte d'Italia qua in questo momento. Allora, sì, no, dobbiamo darci da fare perché avremo Gemma, ricordaci tu esattamente, perché grazie a Gemma abbiamo una bellissima, ma che dico, buonissima cantante, bravissima davvero, sì. Carima Gemma, sì, che bella, sì, però,
3: Molto, molto brava.
0: Molto brava, ciao. Oh, guarda, adesso io ho sentito, anche, ho avuto tutto il piacere di sentirmi tutto l'album, no film. No? Ma è qualcosa di straordinario, veramente straordinario, straordinario è poco dire. Adesso noi ascoltiamoci insieme, sempre lei Carima con Come Together, e poi dopo, quindi fra pochi istanti, fra qualche minutino, avremo lei in diretta con noi. Che emozione, eh? Oh ragazzi, che emozione, che bello, che bello. Va bene, io per il momento facciamo una cosa, ci facciamo un aperitivo dietro le quinte tutti quanti insieme,
2: okay?
0: Va bene. No, tu Anna, allora tu Anna niente, perché hai già bevuto troppo, eh? Ok.

0: Che spettacolo musicale, ragazzi. Io non volevo interrompere, ma avremo modo ancora di ascoltare, perché Karima, ecco il nome esatto, l'accento giusto al punto giusto. Karima, adesso lo so, eccola qua. Buonasera Karima, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Piacere innanzitutto, è davvero un grande piacere sentirti, però te lo devo dire, spero che tuo marito non sia geloso, sei di una bellezza strepitosa anche, dai, te lo devo dire, per favore.
1: Grazie.
0: Mi sono tolto questo pensiero perché, Simonetta, lei mi conosci tu come sono, giusto?
1: Ecco, quindi. Belle donne a Emanuele sono sempre piaciute.
0: Cioè io apprezzo tutto, la voce tutta, ma poi quando, io tanti anni fa dicevo, ma è possibile che in Italia non abbiamo, cioè in America, le cantanti un maggior numero, tutte belle presentabili? No, noi le nostre cantanti fino a un bel po' di anni fa non è che erano granché. Finalmente era ora, adesso, cavolo, mannaggia. Va bene, allora, dunque comunque davvero grande. Allora, come vedi, ti abbiamo presentato già in privato, perché i nostri amici che ci stanno ascoltando ci conoscono mai da parecchio tempo. Allora io incomincerei così subito, Karima, perché tu hai iniziato sin da sei giovanissima, ma hai cominciato sin da piccolina. Comunque, come hai scoperto questa voce meravigliosa? Qualche regalo dei tuoi, che ne so, nonni, trisnonni, qualcosa del genere, o un tuo?
1: Ma in realtà io sono cresciuta ascoltando musica, perché mia mamma mi ha fatto crescere ascoltando vinili, Dire Straits, Jesus Christ Superstar, I Police, Neil Young,
0: insomma.
1: Questa era la musica con cui io sono cresciuta, però ecco, non è stato intenzionalmente, nessuno della mia famiglia lo faceva di lavoro e quindi diciamo che non sono figlia d'arte.
0: Beh, questo diciamo, ecco, è importante questo, perché noi normalmente quando abbiamo i nostri grandi ospiti, praticamente una delle prime domande è proprio questa, chissà magari appunto c'è qualche...
1: Sì. C'è un ritorno.
0: Magari c'è un ritorno della stessa voce, quindi qualcuno magari ha alzato il volume dell'apparecchio, magari forse, ecco, è meglio, adesso va benissimo, perfetto. Allora, diciamo è una bellissima cosa questa, davvero grande. Quanti anni avevi quando hai incominciato proprio le prime tue note, Karima?
1: 3 anni.
0: Noi ci colleghiamo. Cioè, praticamente invece di dire mamma hai cantato, in un certo senso.
1: Esatto, bravissimo. No, io ho cominciato a 3 anni, diciamo, le prime registrazioni del mio registratore a casa.
2: Tutti i colleghi con quella radio lì, ascolti quello che parliamo.
0: Sì.
2: Perché ora non c'è musica, poi dopo, quando finiamo lui parla del canto suo,
0: allora Anna, aspetta. Anna? Scusa,
3: eccomi.
0: Sentiamo delle voci, o togliete il microfono perché si sente tutto in diretta. State parlando, okay. Quanti siete là? 2, 3, 5? Scusate.
3: Ora vi saluto tutti.
0: Ok, Karima, perdonaci, ma che Anna, prima di venire. Prima di venire
1: Anna
0: qua.
1: Di Bologna, festaiola.
0: Ha fatto una festicciola prima, hai capito? A base di Karima, musica intorno. Vabbè, allora, adesso facciamo una cosa, Karima. Io ti passo subito a Gemma.
1: Karima, chiedo perdono.
0: Gemma, vai con le tue domande, prego.
4: Dunque, buonasera Karima, innanzitutto benvenuta, e io volevo proprio parlare un attimino del tuo percorso. Tu partecipi a Bravo Bravissimo, a Domenica In, poi approdi ad Amici. Ad Amici vinci il premio della critica. E da lì poi vai anche, prosegui diciamo per Sanremo, hai cantato anche la tua canzone, sei stata anche un terzo posto a Sanremo. Ecco, io volevo chiederti l'emozione più grande della tua vita. Io penso che sia anche collegata quando tu hai aperto il concerto di Whitney Houston. E volevo sapere se hai avuto occasione di conoscerla e l'emozione che hai trovato.
1: Ma sì, quello è stato ovviamente per me uno degli eventi importanti della vita, dal momento che sono una sua grande fan e amante da sempre. E io sono cresciuta come autodidatta ascoltando la sua voce, e quindi è stata un po' la mia motivazione del cominciare questa carriera. E invece per quanto riguarda la chiusura dei concerti, era il 2010, lei poi purtroppo 2 anni dopo è venuta a mancare, ma io non ho avuto, cioè nel senso, abbiamo, pensa tu, abbiamo cenato insieme alla mensa, perché c'era una mensa, un catering costruito dietro al palco, e io mai avrei pensato di trovare Whitney Houston, pensavo che lei, un artista come lei, mangiasse in camerino, in privacy,
4: sì,
1: totale,
4: privato, ecco, sì,
1: No, invece è venuta là, è stata lì vicino, però io devo dire la verità, ho fatto una corsa incredibile al camerino per andare a prendere la macchina fotografica, perché a quel punto, a quei momenti non c'era ancora, io almeno non avevo,
4: esatto,
1: con la macchina fotografica, quindi ho fatto una super corsa nel camerino CD, perché ovviamente mi volevo far fare l'autografo, macchina fotografica. Appena sono arrivata davanti a lei, non ho avuto il coraggio,
5: no,
1: di avvicinare.
4: Sì, perché non probabilmente ti sei trovata davanti, tra virgolette, il tuo mito, sei rimasta
1: E poi incantata. Ho pensato che il mito deve rimanere mito. Lei è già non stava bene, perché già era sotto cortisone da tanto tempo, e quindi avevo un po' una paura che lei mi rispondesse male, oppure mi dicesse di no, e pensavo, ma ti immagini avere amato un artista per tutti questi anni e poi ti risponde male, e che fai, ti crolla un mito? Ho detto no, allora il mito rimanga mito, e allora me la sono non mi sono avvicinando, non ho fatto questa cosa qui. Lei è stata meravigliosa, perché mi ha ringraziato durante il suo concerto, mi ha detto ringrazio Karima per aver aperto i miei concerti, quindi per me non c'è stata autografo e conferma più importante di questa, ecco.
4: Si pensa che sia stata proprio diciamo una grande emozione, ecco, assolutamente.
1: Ma enorme, ci ha voluto anche un po' di rispetto reverenziale, perché comunque sai, quando ti trovi ad aprire un concerto di un artista così eccezionale,
4: si può, cioè, dire, correggimi se sbaglio, una delle più grandi artiste al mondo, forse, come
1: sì,
4: vocalmente, ecco,
1: la voce è sempre stata la voce, insomma,
4: sì, appunto, quindi
1: sì, stupenda, sì.
4: E poi volevo anche farti un'altra domanda riguardo al, diciamo, al tuo nuovo album No Filter, che mi pare che sia uscito anche in vinile, giusto?
1: Esatto, di marzo, vinile, e quindi sì, è una cosa che ho voluto fortemente, perché No Filter è un lavoro che mi rappresenta tantissimo, la mia crescita, la mia nuova identità musicale, quindi degli altri dischi non ho purtroppo il vinile, e invece di No Filter è proprio una cosa che ho desiderato fortemente, fare il vinile, appunto è uscito il 25 marzo in concomitanza con l'uscita del videoclip di Come Together.
4: Sì, ho sentito anche il brano, ho visto il videoclip, bellissimo proprio. E praticamente la particolarità di questo album, se ho ben capito, cioè praticamente è registrato con gli strumenti musicali, non con la, diciamo, con l'elettronica. Quindi
1: elettronico, esatto, sì. è tutto registrato innanzitutto acusticamente, quindi con gli strumenti veri, e tutto in presa diretta come si faceva una volta, senza taglia e incolla.
0: Bello,
1: e
0: che sentite
1: è esattamente quello che noi abbiamo registrato. In più abbiamo fatto una preproduzione importante, quindi noi siamo stati in studio in realtà per fare il disco solo 2 giorni.
0: Ma Gemma, perdonami, ne approfitto collegandomi a questo, ma il titolo dell'album No Filter è anche questo? No Filter, senza,
1: sì, vuole
0: dire, appunto, ecco,
1: succede molte cose. No Filter sono io, perque sono stata sempre, da sempre, da periodo di Amici, e non solo una ragazza, comunque
0: acqua e sapone, cioè come sei
1: acqua e sapone, esatto, quindi rappresenta un po' questo, rappresenta un momento in cui No Filter viene usato, vengono usati troppi filtri, no? E allora
0: tantissimo,
1: è un invito a hanno filter e quindi un po' anche ad accettarsi, specialmente noi donne, sì, per come siamo, perché usiamo tanti filtri per dare sempre un'apparenza di noi che non è quella vera. Wow. E quindi è un invito a dire ok, accettatevi senza filtri. Bravo. Che siete belle comunque, ecco.
4: Bravo. Sì. Sì,
1: e poi è un messaggio anche riferito al discorso della musica, proprio una musica senza filtri, senza taglia e incolla, vera, ed è stato proprio una scelta registrare 2/3 versioni, non di più, di ogni brano per mantenere la verità, come se fosse un concerto, l'emozione del momento, perché se poi un brano lo vai a eseguire 10 volte magari tecnicamente viene pure perfetto, però si perde tutta l'enfasi delle prime esecuzioni.
0: Hai mantenuto nella parola e nei fatti, cioè quello che volevi fare.
4: Sì, un grande lavoro di squadra. Vabbè. Io penso anche una sinergia per i musicisti, enorme, grande, ecco, di capire al volo.
0: È così brava, per forza, magari per noi sembrerebbe difficile, ma per una brava come lei chiaramente insomma, sentirla davvero straordinario, mamma mia. Prego Gemma, perdonami se ogni tanto mi intrufolo.
4: Io vado avanti, perché ho tantissime cose, diciamo, domande da dire. Volevo solo farti una brevissima ultima domanda, poi passo il testimone alla mia collega Simonetta. Volevo semplicemente chiederti cosa ti è rimasto dell'esperienza di Amici, cosa ti ha colpito, cosa porti nel cuore?
1: Allora, quella di Amici è stata un'esperienza bellissima e difficile, molto difficile. Io avevo 20 anni e la cosa che più mi faceva stare male, diciamo, mi faceva soffrire, era questa paura di poter rimanere, cioè di poter essere buttata fuori dal programma da un giorno all'altro, dopo mesi e mesi di provini. Io veramente ho fatto provini, eravamo 8.000 cantanti, ho fatto code chilometriche sotto il sole per cantare 3 frasi e io mi ricordo tutto il percorso fatto, e chiaramente quando ti trovi poi che siete 8.000 cantanti e ne prendono 4 e tu sei tra quei 4, difendi il tuo posto con le unghie e con i denti. Di ogni sfida settimanale era una roba che agitava molto e metteva molta ansia, quindi c'era sempre il terrore.
4: E all'epoca secondo me gli spremevano bene rispetto ad oggi, secondo me all'epoca spremevano di più, almeno io ti ho seguito in TV all'epoca e mi ricordo che spremevano, cioè insomma spronavano molto, c'erano degli insegnanti anche molto validi.
0: Infatti nacque in un certo modo, poi chiaramente poi la televisione ti trasporta, si trasforma, adesso ormai è diventato un po' più, no?
4: Adesso è un pochino più l'acqua,
0: più leggera,
4: più commerciale,
0: molto commerciale, ecco. Più leggera, insomma.
4: Grazie della risposta.
0: Grazie. Abbiamo con Simonetta da Perugia. Vai,
5: Simo. Eccomi, ciao, benvenuta. Karima, giusto?
1: Karima,
5: ok. Io poi sono umbra, ma ho anche i miei dialetti, sai, in Umbria come dappertutto. Comunque, io intanto voglio fare una precisazione, che la nostra ospite non solo è bella, ma è anche bravissima. Perché unire tutte e due secondo me è il top, quindi ecco, ti stimo tantissimo, questo lo metto per inciso. E una cosa che mi ha colpito molto ascoltando i tuoi brani è che tu canti benissimo in inglese, cioè sembra madrelingua, quindi hai fatto dei corsi, cioè, spiegami un attimo, perché io ho fatto recentemente un corso in inglese che per carità l'ho superato, però la docente insomma mi guardava con l'occhio lungo come per dire ma dove va?
0: Vabbè, un inglese maccheronico, no?
5: Ovvio, perché poi chiaramente avendo la cadenza un po' tuderte, io sono originaria di Todi e non l'ho persa, quindi parlare in inglese insomma e quindi ecco, questo è un aneddoto che non c'entra niente, però adesso lei invece proprio canta benissimo,
0: sembra proprio della madrelingua.
5: Ti spieghi qualche trucco, cioè ti racconti un attimo come è iniziato?
1: Ma allora il vero trucco è che, e questo me l'hanno spiegato, che praticamente io ho un orecchio musicale e quindi quando una persona ha un orecchio musicale, sì, riesce a prendere non solo i suoni della musica, ma anche i fonemi delle lingue. Quindi io, ad esempio, se mi danno da studiare un pezzo in portoghese, io lo canto. Mi è capitato di trovarmi in posti dove c'erano dei brasiliani, mi chiedevano di quale parte del Brasile fossi e
5: guarda, vedi.
0: Comunque guarda, non è che non ci voleva, infatti ti puoi perdere così, perché anche un po', diciamo, il fatto di essere un pochino bruna, no? Allora questo aiuta tanto con il linguaggio e tutto il resto, insomma, ci siamo.
5: Però avere l'orecchio musicale, l'ha detto lei, quindi sicuramente questo sì. Canzoni bellissime. E quando il prossimo concerto? Dacci un po' delle anteprime.
1: Allora, il prossimo concerto sarà proprio questo sabato, il 28 maggio. Tra l'altro è anche il mio compleanno.
0: Wow, dove vado a...
5: auguri. Non so.
0: Beh, in anticipo no. Allora ragazzi, no. Allora facciamo una cosa. Ricordiamoci il 28, mi raccomando, sul gruppo dobbiamo fare gli auguri, ok? Va bene.
1: Bravi.
0: Ok.
1: Sì, farò un doppio concerto al Blue Note di Milano.
4: Bellissimo,
1: okay. Bellissimo locale. Bene. Proprio prenderò No Filter, perché ancora a Milano non abbiamo suonato questo progetto, mm-hmm. E quindi questo è quello che fare, che il prossimo, bello, diciamo, il prossimo concerto che farò è questo, poi a Rieti, esattamente a Farah Sabina il 2 di giugno, e poi per fortuna il calendario sta prendendo una bella forma, sì.
5: Bene, sì, bene, musica nelle piazze, benissimo, sì, ci mancava, vogliamo tornare alla normalità, quindi ben
0: esatto,
5: vengano.
0: Sì, ma ce la stiamo facendo, dai, si può dire che ce l'abbiamo fatta in un certo senso.
4: Sì.
0: Ok. Perfetto. Sì, ma non so, hai altre domande, vuoi passare?
5: Okay. Lasciamo il testimone.
0: Chi c'è? Anna?
5: Tanto.
0: Anna, vai.
6: Eccomi, okay. Buonasera Karima e benvenuta nella nostra radio.
0: Allora vi assegno una paginetta questa sera, Karima, dovete scrivere su tutto il foglio Karima.
6: Okay. No, ma poi, ma scusa.
0: Karima. Ok.
6: Ma pensa Karima, io prima ce l'avevo pure pensato, perché sentivo già sbagliare l'altro, poi ci volevo, cioè, pensavo pure non sbaglio e poi
5: anch'io
0: si cade, si fa, è vero,
6: ho sbagliato. Come stiate?
0: Vabbè, dai.
5: No problem, cioè, no,
0: comunque,
5: problem.
0: Non siamo i primi.
6: Comunque senti, a me invece, io ho letto un pochino la tua biografia e ho visto che tu hai fatto una canzone, un DVD con Simona Molinari.
1: No, non ho mai fatto niente.
6: Vedi, invece mi sono sbagliata, ho letto cose che a me, come mi piace, volevo chiedere com'era l'esperienza con lei e tutto il resto, però niente, ho letto su Wikipedia, l'ho trovato su fotografia,
0: forse qualche omonimo.
1: Forse Simona la conosco perché è un'amica, è una bravissima ragazza. Però no, ma artisticamente non abbiamo mai fatto niente insieme, no.
5: Okay. Magari questo è lo spunto per chissà no?
0: Tutto può accadere.
5: Anna, chissà,
0: tutto può accadere.
5: Forse da questa intervista nascerà una collaborazione, le vie sono tante.
6: Io sono gran fan di Simona Molinari, mi piace moltissimo, non so, quel stile un pochino suo mi piace tanto. E, leggendo su Wikipedia, perché io non conosco moltissimo, non ascolto moltissimo musica,
0: perché la nostra Anna è dobbiamo dirlo, perché non è italianissima, diciamo, vive in Italia un po' di anni.
6: Non vuol dire niente, lo ascolto comunque, sì, la musica anche italiana, però mi piacciono più, diciamo, canzoni anni 80, 70, certo, alcuni di adesso, ma alcuni, diciamo, no? Cioè, sarò sincera, non che devo fare. Però andando su Wikipedia, leggendo alcune cose, c'è scritto su un DVD che, però vabbè, si vede che non lo so perché l'hanno scritto, perché Wikipedia poi sempre non sbagliano mai.
0: Vabbè, può anche
1: errori, sai.
0: Sì, vabbè,
4: ce ne sono tanti.
0: Sì,
6: è un errore.
4: Sì.
6: Niente, volevo farti io complimenti comunque, perché ho ascoltato musica prima con una mia amica che siamo usciti
0: e siete fatto una scorpacciata di Karima.
6: Ci
0: mancherebbe, no. Ok, allora direi di andare con Luigi. Vai Luigi.
6: Ecco.
7: Buonasera Karima, volevo chiederti, ciao, io so che tu hai studiato tanto anche in America tu a lungo, sì. Cosa ne pensi invece dell'attenzione che l'Italia riserva allo spettacolo, a fare spettacoli, cose nuove, oppure cosa ne pensi tu?
1: Ma ne penso che praticamente allora diciamo per come si sono comportati durante il lockdown e durante la pandemia non siamo stati assolutamente presi in considerazione, o assolutamente il nostro lavoro non è un lavoro che è stato preso considerato un lavoro vero e proprio, perché non siamo stati sostenuti, oddio, siamo stati sostenuti con una cifra ridicola, però poi tutti chiedevano di fare un po' di musica sui social, cioè chiedevano tutti, perché compagnia, perché i sentimenti, perché l'amore, perché ho capito, però poi non venivano dati i sostegni, quindi è un po' un peccato, perché i soldi sono arrivati pochi, sono arrivati a mesi e mesi e mesi di distanza, e quindi cose invece che ho saputo di colleghi, amici che abitano ad Oslo piuttosto che a Londra, piuttosto che a Berlino, lo Stato li ha proprio sostenuti, come hanno sostenuto i ristoratori, come hanno sostenuto i lavori che vengono considerati lavori, no? Perché si sa che in Italia la prima cosa, quando tu dici cosa fai di lavoro, la cantante, e ti dicono sì, ma di lavoro,
0: sì, ma di lavoro è vero, vero.
1: La cantante
0: come se praticamente
1: sì, certo. Ma certo. Di lavoro quindi e quindi è un peccato per questo, perché poi secondo me in Italia tra l'altro è una terra dove c'è anche, proprio perché c'è tanta poesia, specialmente nelle città di mare, Genova, Napoli, sì. Le città di mare, probabilmente il mare è speciale, ci nascono questi grandi artisti.
0: Orgoglioso anch'io di venire dal mare, anch'io se vengo dal mare sono anch'io un marinaro.
1: Da dove?
0: Sì. Costa Ionica, Fascia Ionica, Calabria.
1: Ah, wow.
0: Dalla città di Pitagora, dove c'è quella torre unica che è rimasta lì, che si affaccia sul mare, meraviglioso, eh? Che bello.
1: Che spettacolo, bello. Guarda, ero in Calabria proprio sì. Lunedì. Era
0: a Catanzaro. Guarda. Dove? A Catanzaro?
1: A Catanzaro, ah. E ho fatto il mio primo bagno al mare proprio quest'anno del 2022.
0: Hai
1: proprio
0: visto?
1: A...
0: No,
1: che bello.
0: Sai cosa? Guarda, se capiti un altro Karim, se capiti ancora in Calabria, sai dove devi andare e non lo dimenticherai mai? A Tropea. Bellissimo lì.
1: Io volevo andare.
0: È fantastico lì, guarda. Vai, vai, ci devi andare per non dimenticarlo mai. Fa anche rima, eh? È vero.
8: Sì. Da buon calabrese.
0: Sì, sì. Comunque, se scendi, poi magari se lo vengo a sapere ti raggiungerò col mio bipede che gira due ruote. Ok, va bene. Senti, allora Luigi, non so se ha finito con le domande, perdona.
7: No, io ti ringrazio.
0: Okay. Perfetto. Senti, a proposito, io ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, perché poi sono andato a leggere un po', studiato un po' di te, con grande piacere, che hai fatto anche doppiatrice, cioè hai fatto la voce di una principessa, qualcosa di simile?
1: Sì, ecco. Io sono stata principessa Tiana della Principessa Ranocchio della Walt Disney. Che è stato pubblicato nel 2009.
0: E come ti è successo, nel senso, come ti è capitato, come ti sei trovato in questo ruolo?
1: Benissimo. Ero un po' preoccupata all'inizio perché non l'avevo mai fatto, ovviamente, però mi piace accettare le sfide.
0: Hai visto?
1: Mi piace gettare il cuore oltre l'ostacolo, anche perché io questo lavoro, e io intendo il lavoro del canto, però io lavoro anche a 360 gradi, ho la visione un po' dell'artista, io un po' come gli americani, sì. Cioè l'artista deve sapere presentare, recitare, ballare,
0: condivido,
1: e
0: condivido.
1: Quindi per me tutto ciò che mi stimola arte fa parte di me, e anche se sono canali che non ho mai frequentato, mi sono buttata a capofitto, è stato bellissimo, certo. E poi ho scoperto, solo dopo aver registrato, che non verrò mai più richiamata dalla Walt Disney, perché una persona, cioè una donna, o anche un uomo, che viene fatto presta la voce per un principe o una principessa, siccome diventa una voce riconoscibile, per altri piccoli ruoli secondari non viene preso in considerazione. Quindi
8: che brutto,
0: è vero.
4: un'arma a doppio taglio.
0: Sì, come quei ruoli nel film, quando uno fa sempre il siciliano mafioso e poi ha finito di fare i film perché sì, deve fare solo quello.
8: Sì, ecco, sempre quello, ma perché sì.
0: È vero. Mannaggia. Vabbè, sì. Comunque, guarda, sai, una cosa è sicura. Il passaggio qui, telefonico, intervista, ormai è testimonianza, ormai è scientificamente provato da grandi ricercatori, è scritto su tutte le tabelle scientifiche e presto lo metteranno anche sulla Sacra Bibbia. Devi sapere una cosa, che sto esagerando, no? Dico la verità. Allora, praticamente è così, okay, che ti accadrà qualcosa di molto, molto bello. È vero, sì, sì. E non lo so, non ci, allora, a noi
8: abbiamo la scia positiva.
0: Ogni volta che passa da qui qualcuno intervistato da noi, dopo pochissimo tempo, magari c'è un qualcosetta nel cassetto che ti dice: beh, ci vorrà un po' di tempo. Invece accadrà qualcosa, non sappiamo cosa. Sicuramente, come tutti quanti, non ti ricorderai perché dici: io sono bravo, è chiaro che doveva accadere, ma non sempre. Beh. Ok, okay. Comunque, davvero accade, te ne accorgerai. Se qualcuno sta ascoltando che ti appartiene in famiglia, ricordate questo messaggino. Mi raccomando, sì, che accadrà qualcosa di buono.
8: Molto, nei prossimi giorni succederà qualcosa di speciale, prima o poi lo verrete a sapere.
0: Ok, va bene, ma certo, è ovvio, infatti noi lo veniamo a sapere. Dobbiamo fare un elenco di quello che è accaduto, Simonetta? Che dici?
8: È un elenco un po' lungo.
0: Per esempio, c'era qualcuno che magari non si vedeva su Mediaset, l'abbiamo intervistato, dopo 4 giorni o 5 è successo un caos.
8: Il nostro Uccio di
0: sì,
8: tanti,
0: ma non solo, anche sull'isola e tanti altri, sì, insomma, ecco, sì, gente.

0: L'accento l'ho messo giusto? Karima. Ok, meno male. No, devo ricordarmi l'accento sulla I. Allora, Karima, ci lasci un messaggio che rimane per l'eternità, insomma, finché giorni avremo a sentire il tuo saluto in radio. Da questo momento dirai il tuo nome, dice saluti, insomma, chi vuoi, radioascoltatori, eccetera. Ti va? A partire da questo momento che si registra? 1, 2, 3, vai!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Karima e volevo ricordarvi che non dovete mai smettere di sognare.
0: Straordinario. Direi grazie. Straordinario, questo lo dobbiamo metterci con cemento e ferro, sì. Simonetta, ok, allora guarda, noi tutti ti ringraziamo davvero di cuore, davvero grazie, una bella grazie. Persona meriti davvero tutto quello che tu desideri, sì.
2: meriti il meglio
1: veramente
2: di cuore, poi
0: okay.
3: Grazie, Karima, simpaticissima, scusa Emanuele se
0: sì,
3: ti interrompo,
0: certo.
3: E soprattutto seguitissima sui canali social, quindi sì. Invito tutti a seguirla su Instagram, su tutti i vari canali, perché certo. Almeno ci sono tutte le sue date in aggiornamento dei concerti, di tutto
2: certo
3: quanto.
2: Giusto,
0: assolutamente sì.
2: Assolutamente
0: tanto,
2: sì.
0: Tanto ti seguiremo, non ti lasceremo in pace nessuno qua. Va bene, no, nel senso buono. Grazie di cuore, davvero è stato
3: grazie
0: un grande piacere.
3: Un saluto a
0: grazie.
3: Tutti.
0: Ciao, buona serata.
3: Ciao.
0: Perfetto, dai, che bello. Che bella davvero intervista con lei. Allora, beh, ragazzi, facciamo una pausa presto che tardi, poi ritorniamo con le piccole rubriche. E poi c'è anche, se vi va, che dice, ci colleghiamo un'altra volta poi più tardi con quel giovane Baldo di Portico di Caserta, che vediamo un po' cosa ci fa bere questa sera.
2: Ma sì,
0: ok, va bene.
2: Sì, certo.
0: Ok.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Breaking news. Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Si chiama Biblio Motocarro, si trova a bordo di una Pecar ed è, pensate un po', la biblioteca più piccola d'Italia. Ad oggi il suo ideatore, l'ex maestro Antonio Lacava, ha percorso 100.000 chilometri, portando in giro per il paese più di 1.000 libri, così da dare a tutti i bambini la possibilità di viaggiare con la fantasia. Sembrava quasi un camioncino uscito da una fiaba, e invece a raccontare le favole è proprio il suo ideatore, praticamente l'ex maestro di scuola media che dal 1999, a bordo del suo Biblio Motocarro, la biblioteca praticamente itinerante su ruote più piccola d'Italia, percorre oltre 300 km al giorno per raggiungere tutte quelle città che praticamente hanno meno di 1.000 abitanti, in cui spesso mancano oppure ci sono poche librerie o biblioteche. Antonio porta avanti questo suo progetto spinto da una promessa che fece anni fa a sua madre. Sua madre, nonostante appunto le scarse condizioni economiche, con molti sacrifici fece studiare Antonio con questa promessa, che disse appunto così: ricordo che mia madre mi disse che avrei studiato, ma ad un patto. Non avrei dovuto mai dimenticare di restituire ai bambini poveri l'istruzione che io avrei avuto. E questo lo afferma proprio in un'intervista Antonio Lacava. Oggi la sua è proprio una vera missione culturale che lo ha portato a vincere diversi premi, tra cui il premio internazionale Elisa Frauenfelder per la sezione Maestra d'Italia e, pensate un po', il titolo di commendatore insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che come tanti altri vede in lui un esempio da seguire per far ripartire la cultura in Italia. La seconda breaking news riguarda Zaira. Chi è Zaira, vi domanderete? Zaira è la prima meta influencer italiana. Dietro Zaira c'è un gruppo di persone, tra cui uno sceneggiatore esperto in serie televisive. Rappresenterà, pensate un po', la generazione Z, parlerà più lingue e vivrà in diversi mondi virtuali. La sua aspirazione è quella di diventare una guida del metaverso, come lo è stato, pensate un po', Virgilio per Dante nella Divina Commedia. Con queste parole Gianluca Perrelli, creatore proprio di questa Martech Company, specializzate in tecnologia e servizi per influencer marketing, ha definito appunto questa nuova influencer digitale. Zaira ha mosso i suoi primi passi nel metaverso. Pensate un po', ha già un profilo Instagram che conta ben 98.000 follower ed è seguita da quelle che sono persone appunto reali. La scommessa è ora: riuscirà Zaira a mantenere lo stesso numero e target di follower? Attualmente sul proprio profilo Zaira ha postato solo alcuni contenuti, ma come affermato dal creatore Perrelli, un giorno si esprimerà, pensate un po', con una voce propria. E la cosa particolare è che, dato che la sua voce sarà fluida, potrà essere sia maschile sia femminile. Quindi vedremo cosa riuscirà a fare questa Zaira, questa appunto prima meta influencer. È una cosa un po' particolare. Per quanto riguarda le breaking news è tutto per questa sera, vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: La pillola va giù, tutto brillerà di...
2: Buonasera, buonasera a tutti. Quest'anno, anno 2022, sono già 15 anni di riprese delle telecamere in tutto il mondo da parte di Google Street View. E ci ha fatto veramente sognare questa applicazione. E ci sono dagli UFO ai personaggi e immagini più curiose. Per dirla tutta, iniziamo dalle mucche pixelate. Sì, perché per questioni relative alla privacy, Google Street View oscura i volti delle persone e per proteggere chiaramente la privacy. E la tecnologia ha oscurato anche i musini di queste mucche, che purtroppo non hanno avuto quei 5 minuti di gloria sul web. Ci sono poi anche altre immagini curiose, no? Come un uomo che spunta da un cestino. E sembrerebbe vera poi, oltretutto. Oppure il tradimento in diretta, che ahimè è accaduto veramente. C'è una

0: donna seduta su una panchina mentre accarezza il volto di un altro, che è l'amante, sdraiato accanto a lei. Ma dobbiamo dire che attraverso questa applicazione è stato arrestato anche un boss mafioso. E Gioacchino Gammino, tra i 100 latitanti più ricercati in Italia, si era nascosto in una cittadina spagnola dove faceva lo chef e l'ortolano, e gli investigatori l'hanno proprio riconosciuto attraverso una foto scattata davanti al negozio con le telecamere di Google Street View. Quindi diciamo che questa applicazione ha anche la sua utilità. Ma un'altra curiosità in merito alle varie foto che sono girate e che hanno fatto un po' impazzire, no? I seguaci del web. La donna Fauno, non so se ve la ricordate, era una donna fotografata davanti alle piramidi di Machu Picchu, che sembrava essere mezza donna e mezza capra, perché aveva delle gambe veramente molto, molto strane. Ebbene, questa ragazza immortalata in questo scatto sembra proprio un fauno, ma è semplicemente una foto storpiata dalle telecamere, che puntavano a queste telecamere. Quindi il mistero è svelato. Ma c'è sta di più, o meglio, c'è di più. Perché sempre attraverso questa applicazione si riesce a vedere sembrerebbe un UFO, un oggetto non identificato ovale che si vede volare in cielo. Quindi, visto che la NASA ci sta mettendo sempre di più la pulce nell'orecchio, chissà che questa immagine invece sia proprio vera. E per questa sera è tutto, chi vuole può andare a zuzzurellare per il web come ho fatto io, perché ce ne sono tantissime altre foto, immagini anche simpatiche da parte di questa applicazione, che secondo me tra l'altro è utilissima per chi si perde soprattutto. Buonasera a tutti.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù.
2: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
3: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

0: This is a Buster and Calamaro and Juggler's Thing.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Emma Fiore.
2: Ed eccoci con Dolce Ribelle, eccola qua Anna, prego.
3: Eccomi, eccomi e buonasera a tutti. Allora, stasera abbiamo la rubrica del Dolce Gabbana e la loro storia. Comunque, parliamo adesso di Domenico Dolce. È nato a Polizzi Generosa, provincia di Palermo, il 13 settembre 1958. La sua famiglia aveva già un'azienda di sartoria e quindi lui, crescendo già in una famiglia che si occupava di sartoria, si era appassionato, diciamo, allo stile, alla moda, alle stoffe, a tutto ciò che appartiene alla moda. Invece Stefano Gabbano, nato a Milano il 14 novembre 1962, e diciamo non era appassionato dall'inizio di moda. Lui inizialmente ha studiato grafica e poi si è dedicato alla moda. Loro due si conoscono in un'azienda dove lavoravano insieme a Milano, comunque, e da lì nasce la loro amicizia. E nasce loro, diciamo nel 1985, nasce loro l'etichetta Dolce Gabbana e uniscono i loro cognomi. Allora, prima serata cercano di realizzare sempre nel 1985, chiamata Real Woman, sempre a Milano, e pensa, loro usano modelle, persone normali, loro impiegate, loro amiche, perché non avendo capitale per investire per modelle e tutto il resto, loro partono con donne normali e la loro collezione l'hanno indossati, diciamo, loro impiegati e loro amici. Comunque questa sfilata non ha avuto un gran successo e non è andato purtroppo a buon fine. Quindi non è che partano tutti da subito e prendano volo, e quindi loro, avendo anche programmato le stoffe, ordinato le cose perché pensavano che andava bene, dovuto disdire, e poi comunque a Natale vanno in Sicilia da parenti di Domenico e loro gli prestano soldi per lanciare, diciamo, un'altra volta, ok? Facendo l'altro round, organizzando tutto come si deve organizzare, perché comunque facendo anche uno stand, facendo già una stilata, si rendevano conto anche dove hanno sbagliato. E quindi hanno lanciato seconda volta, erano molto ispirati, diciamo, sul gusti siciliani, no?
2: Sì.
3: Che comunque anche loro, anche
2: diciamo,
3: adesso,
2: che la seconda chance è andata benissimo, cioè ha portato bene.
3: Sì, la seconda chance è andata benissimo.
4: Mai demordere, questo significa mai demordere.
3: Poi come no.
2: Ma infatti, come ti ho detto la volta scorsa, è vero Simonetta, praticamente se non avesse avuto la chance di un aiuto, magari non ci sarebbe oggi Dolce Gabbana, perché grazie all'aiuto che ha avuto, quindi di riproporsi di nuovo.
4: Qualcuno che ha creduto in loro, nel loro progetto, ok, li aiutiamo.
2: Vero.
3: Loro comunque, come sanno tutti, erano anche una coppia fino al 2005. Dopo 2005 si sono separati, però collaborano insieme, anzi l'hanno lanciato una etichetta nuova, Dolce, diciamo, DG, è una più giovanile. Poi dopo hanno fatto creazione anche per bambini, per orologi, per gioielli, profumo mio preferito, io lo uso,
4: una buona fragranza,
3: sì, mi piace tantissimo. E ora fanno di tutto, fanno anche diciamo alcuni arredi per le case, un po' di tutto fanno.
2: Vabbè.
3: Perciò
2: grande,
3: diciamo che Dolce
2: certo.
3: Gabbana conoscono tutti.
2: Tutti,
3: ora,
2: tutti, veramente. Non c'è.
3: Fanno tutti quello che fanno
2: in tutto il mondo. In tutto il mondo, cioè, ormai
3: è stato, è un marchio, diciamo, giovanile. Non, sì. Cioè, di ultimo, non erano.
2: È uno dei giovani, ecco, uno dei giovani marchi, ma quelli davvero che insomma conosciuti, ecco, conosciutissimi, è il caso
3: sì,
2: di
3: sì,
2: dire.
3: Sì,
2: cioè,
3: sì,
2: è come l'aria, cioè, dai profumi, da qualsiasi cosa, sì, di sì. D&G dappertutto, insomma, ormai si sa. Beh, ci fa, ecco, vedi, come dico sempre, insomma, l'Italia davvero, no? Ne produce di cose davvero straordinarie.
3: Sì.
2: E poi loro che sono del sud, cioè uno del sud è in Sicilia, no? Siciliano, quindi.
4: Io devo dire una cosa.
3: Sì.
2: Dicevi, Simo?
4: Manna, sì. Io sono del centro Italia, no? Per carità, non è che rinnego le mie origini, però io ho conosciuto parecchie persone del sud, anche te, no, Emanuele?
2: Sì.
4: Però io devo
2: certo.
4: dire che avete una marcia in più, non lo so.
2: Sì.
4: E avendo frequentato anche l'università, dove ci sono parecchi anche calabresi,
2: anche calabresi, certo,
4: che vengono,
2: hai visto,
4: sì, sì, che vengono a studiare da noi,
2: certo,
4: avete tantissime. Una marcia in più,
2: sì, sì.
4: Non lo so, è
2: non
4: proprio,
2: si sa, è una cosa un po',
4: vedi,
2: ma anche,
4: senti,
2: ma anche, ecco, infatti, sì, anche negli Stati Uniti d'America, all'estero, dappertutto, dove sono stati gli italiani del sud, no? Sia calabresi che soprattutto mm-hmm. siciliani,
4: sì,
2: hanno lasciato un grande, infatti anche molti attori sono di origine dei genitori, anche di origine,
4: sì,
2: ecco.
4: Assolutamente,
2: quindi
4: sì.
2: Ecco, il mondo dello spettacolo, di quello che uno ci, cioè, deve fare tante, ecco, ecco, viene anche da noi, soprattutto, no? Insomma, questa cosa un
3: allora,
2: po'
3: sì, sì,
2: all'interno. Beh, straordinario, che bello, grazie di questa, di quest'altra insomma stilista, di questi due stilisti che ci hai portato questa sera, Anna. Perfetto, allora noi ci sentiamo dopo, perché niente, si finisce di dormire, ok? Quindi niente sonno, perché dopo avremo avremo momenti, quelli un po' stavo per dire diuretico,
3: da
2: no?
3: Brividi, da brividi.
2: Ok, a dopo, momenti paranormali con Luigi, insomma, ecco, affiliamo i coltelli, Simo, vai. Ok.

0: Il buio. L'oscurità, l'oscurità nasconde in sé tutte le pure più recondite dell'animo umano, dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti, sì, è il momento del paranormale, ovvero anche, a parte non parleremo solo di fantasmi, ma come dissi l'altra volta, di alcuni segni che sono sulle tombe degli egiziani, sulle varie piramidi del passato di alcuni viaggiatori del tempo, come ogni tanto ci viene raccontato, vedendo un video che si può vedere ancora su YouTube, su TikTok, su alcune tombe dei faraoni ci sono dei disegni che ricordano molto degli strumenti che abbiamo noi attualmente, come un elicottero Apache, cioè proprio un disegno di un elicottero Apache su una di queste piramidi, oppure di alcuni sottomarini e addirittura di un missile che parte per la Luna. Perciò si dice che forse nei tempi è passato qualche viaggiatore dove ha lasciato dei segni. Infatti molto spesso ritroviamo su queste vecchie tombe oppure su alcuni palazzi antichissimi delle sculture di alcuni astronauti, come stesso in India, come molto spesso vi ho detto, oppure una statuetta che è stata trovata proprio in una di queste piramidi di un astronauta attuale praticamente, e la pietra è datata a 2000 anni, perciò non è una pietra fatta adesso. Come in un disegno di un papiro si vede la prima lampadina creata dagli egiziani di 2500 anni fa, perciò si dice che molto spesso la vita o si ripeta, e c'è il passaggio di questi viaggiatori del tempo che volendo o non volendo lasciano segni indelebili e fanno capire che praticamente hanno aiutato a fare lo sviluppo, come la stessa Atlantide. Non so se vi ricordate la storia di Atlantide, si parlava di questa città che era così moderna da essere impossibile per quel periodo, finché poi è sparita e non si trova più. Si parla di un mito, ma molto spesso si ritrovano delle cose molto strane, e perciò chissà, forse i viaggi nel tempo qualcuno l'ha fatto, anche perché si dice si deve, per fare un viaggio nel tempo si deve usare la forza di un buco nero. Ecco la questione che parlavamo l'altra volta, del buco nero che è stato avvistato adesso, sicuramente lo vorranno studiare, che è molto pericoloso anche per questi scopi, ma la stessa cosa, si parla di una porta che si trova in India, in un tempio induista, che ci sono tante porte misteriose che non si possono aprire, sono riuscite ad aprire alcune porte, ma ce n'è una che non viene aperta e non si può aprire in nessun modo. Hanno provato con l'esplosivo, hanno provato con i vari attrezzi che abbiamo oggigiorno, ma questa porta praticamente è sigillata e non si riesce ad aprire. Si dice che all'interno, oltre ad esserci tesori immensi, ma ci sia il mistero di alcune cose che noi attualmente ci chiediamo. Non so, il mistero se c'è qualche altra cosa oltre la vita, oppure se veramente c'è qualcun altro nel mondo oltre a noi, gli dèi, se sono degli dèi, oppure erano gente che arrivava da altri mondi e poi si spacciavano per dèi. Sì. Questa è una domanda credo che ci porremo per tanti anni. Chi lo sa? Questo è un po' il primo argomento. Il secondo argomento, prima non volendo parlando in privato, si parlava di padre Amort, Simonetta, e si parlava delle possessioni. Come dicevo prima, molto spesso le possessioni, su 100 possessioni solo 30 si diceva che erano reali, le restanti erano un po' sintomi di schizofrenia, però quei 30 in effetti sono riportati in alcuni casi. Ci sono dei video proprio di padre Amort, forse uno dei pochissimi esorcisti che erano stati accolti dalla Chiesa e pubblicizzati dalla Chiesa. Adesso attualmente, come ho detto la settimana scorsa, ci sono dei corsi proprio per degli esorcisti esorcisti, perché in effetti gli esorcisti che sapevamo prima sono pochi, chi lo faceva per davvero, purtroppo per l'età avanzata, per malattie, alcuni addirittura dicono perché sono stati puniti dal diavolo, sono morti, ma chi lo sa. E ci sono dei video, come l'altra volta parlammo di quella lettera che scrisse un esorcista, dove Satana diceva che sta arrivando, non volendo ho trovato un altro, non un video perché non c'era il video, ma c'era una lettera scritta sempre su internet, dove un'altra persona, se non erro in Cile, se non mi ricordo adesso il paese, dove bene o male diceva quasi la stessa cosa dell'altro esorcismo. Infatti all'inizio ero convinto che era la stessa cosa riscritta, invece no, proprio un'altra persona. Perciò chissà, si parla dell'anno del diavolo, della porta del diavolo messa a Roma, poi ci sono queste cose, purtroppo stanno accadendo cose non belle, chissà cosa si nasconde dietro tutto questo. Io la prendo sempre con le pinze queste cose qua, perché poi a volte non diamo mai tutto per oro colato, perché poi c'è gente che si può impressionare, c'è gente che può capire male. Sono delle piccole cose che noi raccontiamo, e per sempre per evitare che la gente poi ci scherzi sopra, come la questione della tavola Ouija, la famosa tavola Ouija, cara Emanuele, perché si dice una delle chiavi delle possessioni è proprio questa, sì, benedetta tavola Ouija, sì, che ormai è diventato lo sport nazionale di tutti i vari youtuber, di tutti. Sì, sì.
3: Luigi, allora, la porta del diavolo dov'è che sta?
2: A Roma. Sì, era stata messa vicino al Quirinale, se non erro.
3: Ecco,
2: sì, vabbè, in effetti i politici.
3: Ogni riferimento è puramente casuale.
4: Guarda caso, sono tante cose.
2: Che Draghi facesse parte di qualche fraternità, perché in effetti l'ha fatta portare lui. Sarà anche un problema.
3: Capisci a me.
2: Però guarda caso, anche perché a Draghi gli hanno dato anche del rettiliano, siamo un po' tutto tra Satana, rettili vari, come un po' tutti i grandi politici che si dice. Che è molto,
3: sì, è vero. No, a me quello che mi fa ridere è che comunque sta a Roma e vicino, insomma, a una porta, insomma, ai nostri governanti, ecco, questo è il discorso.
2: Sì, in effetti dicono che la porta del diavolo è lì proprio per far capire che chi ci sta governando, non solo in Italia, ecco, in generale, sia più vicino
4: un po' verso
2: all'altra parte che a Gesù. Infatti nella lettera, nell'esorcismo della flotta diceva che ci sono tanti falsi credenti che fanno finta di credere in Dio, ma in realtà portano a loro le anime perdute. Questo era un po' il fatto. Chi lo sa, come dico sempre, verità, racconto, fantasia, ma molto spesso, come dice anche Manuel, sotto c'è sempre una puntina di verità.
4: Di verità, certo, credo che sia.
2: Questi sono poi gli argomenti di questa settimana.
4: Certo, grande Luigi, che ci fa davvero un po' viaggiare, anche con un po', magari qualcuno ha anche un pochino di paura, non preferisce tanto, però in effetti c'è tanta roba che ci deve per forza poi alla fine un po' interessare, e poi andiamo a scoprire queste coincidenze, no, Simonetto, come abbiamo visto.
3: Io posso raccontare una cosa, per esempio, che so per certo che è accaduta, quindi uno se vuole ci crede, uno se vuole non ci crede, però molto spesso queste anime arrivano agli esorcisti quando magari stanno male e la medicina ufficiale non riesce a risolvere, no?
2: Sì.
3: Purtroppo è così, e c'è un giro nascosto, ma c'è. Okay.
2: Diciamo che il vero esorcista si capisce quando, che prima di fare un esorcismo consiglia di portare il paziente da un medico, perché prima
3: molti dicono molti ci vanno proprio quando hanno finito tutti gli altri mezzi. E una mia carissima amica mi ha raccontato, non dico dove lavora, niente, però so per certo che una sua collega stava male, i medici non riuscivano a capire che cosa, insomma, stesse accadendo, e andò da un prete esorcista. E questa donna, dopo un percorso, rigettò chiodi dallo stomaco e altre cose che non mi sta, e da lì la malattia è scomparsa. Però la cosa che io mi sono sempre chiesta, i medici non l'avevano viste queste cose, fino a quando lei non si è rivolta. Quindi io dico sempre, tutto può esistere. E questa donna ancora è viva, cioè non è che ha risolto, però solo così. Sì. E anche lei, che non era credente, poi è diventata credente.
2: Ma diciamo che dire? Ci sono proprio dei segnali per capire se poi è vera la cosa, non è vera, tra cui quando si parla del, diciamo, con l'entità che abbia posseduto la persona, non ti dirà mai il suo nome, perché in effetti si dice che i demoni che si impossessano di case oppure di persone, loro non diranno mai il loro nome, perché il loro nome sarebbe poi la stessa arma per poterlo scacciare, in effetti.
4: Infatti, vero.
3: Anche, sì, è vero.
2: Sì, è molto spesso quando invece vedi persone che dicono sono questo, sono quello, forse lì è più una questione mentale, che forse è proprio lui è convinto di essere posseduto, ma almeno questo è quello che dicono molti esorcisti. Non è che lo dico io,
3: sì, certo, ha un'autoconvinzione, no? Un'autoconvinzione, sì, però
2: ci
3: questo
2: può stare,
3: fatto
2: però
3: è realmente accaduto, ecco, lo posso certificare.
4: Certo,
2: anche la questione dei chiodi, molto dicono che
4: l'altra volta, a proposito, l'altra volta non so dove c'è stato un chimico, un qualcosa, insomma, un addetto ai lavori, che ha dimostrato con quali effetti si potevano avere il sangue alle mani, come si chiamano
3: o anche per
4: esempio dalla fronte, che dopo un po' sgocciola pur non vedendo niente, come tutte quelle altre cose che mettono sulle statue. Cioè, infatti ha fatto degli esperimenti e non vedevi nulla alle mani, poi ha strofinato, ha stretto un po' la mano e dopo è diventato il colore del sangue, tipo rosso.
2: Sono degli oggetti che usano molto spesso anche i maghi oggigiorno.
4: Ma secondo me molti fino a un bel po' di anni fa già conoscevano queste cose e utilizzavano il sistema.
2: Diciamo che Totò diceva una frase molto seria in un film, Totò truffa.
4: Sì.
2: Non è colpa mia se ci sono più fessi che persone.
4: è vero, questo
3: Totò,
4: sì.
3: Era sempre
4: molto avanti, diceva le cose come stavano, scherzandoci sopra. Ok, allora noi facciamo una pausa, ma ricordiamo, perché dopo c'è un intervento, quindi lo coccoliamo un attimino. Ricordiamo al prossimo Buonasera con Emmanuel, una piccola anticipazione, Luigi, se c'è?
2: Sì. Ci sono dei ghost hunter, questi cacciatori fantasmi messicani, che sono stati in un cimitero dove sono stati attaccati da un fantasma,
4: addirittura da
2: un poltergeist.
4: Non voleva essere disturbato.
2: Sì, veramente questa persona si è messa nella tomba e si è vedendo il video che viene salvato e buttato via dalla tomba.
4: Ah, ok, benissimo. Siamo curiosi, ragazzi. Una settimana e l'avremo. Perfetto, dopo ci faremo un collegamento. Indovinate dove? A Portico di
2: Caserta.
4: Bravo Luigi. Sì, a frappè. Poco.
0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, sempre buonasera con Emmanuel, mai, almeno una volta alla settimana, andare così facilmente a letto, con noi è impossibile quasi. Allora, bimbe, bimbo, uno solo ce n'è, quindi Luigi e anch'io due siamo, anzi adesso no, siamo tre, eccolo qua, Gianni Vendemmia, da Portico di Caserta, dal Rendezvous, mamma mia, bar tabacchi e tutto e di più, fa anche rima. Gianni, ciao.
2: Ciao, buonasera Emanuele, buonasera Gianni. A tutta la compagnia.
1: Visto? Grazie. Ecco, possiamo offrire qualcosa? Anna, poc'anzi volevi dire
2: anche a voi.
1: Volevi offrire qualcosa, mi pare. Cos'è che volevi dire poc'anzi? Non offrire qualcosa?
3: Allora, ciao a tutti, ciao Gianni. Allora, io volevo raccontare come avevo cominciato dietro le quinte, dirlo. Io avevo letto un drink che poi mi ha confermato anche un barista qua a Bologna, e era una bevanda di Caterina Grande. Si faceva un drink, cioè parliamo di anni e anni fa, no?
1: Sì.
3: Raccoglieva la frutta fresca e mischiava con quella sciroppata. Da noi in Russia fanno moltissimi frutta sciroppati, no? Mettono nel vasetti.
1: Come da noi le ciliegie sotto liquore, sta roba così.
3: Allora lei faceva le estratti nel vasetti lunghi e grandi. Faceva gli estratti tipo, non so, di fragole, di pesche, di ananas, di more, poi ricominciava. Quindi erano anche, l'ho fatto anch'io una volta, anche belli da vedere ste vasetti di frutta, no? Così a estratti. E dopo riempiva tutto di vodka. Ok?
4: Ma vodka secca? Poi, cioè nel senso non aromatizzata, vodka pura?
3: Vodka bianca, sì, vodka.
1: Vodka originale.
3: Però diciamo, limone, okay. Allora, no, non l'alcol, la vodka.
1: La vodka, okay? già pronta, la vodka liquore, con senso come già preparata.
3: Sì, lo prende la bottiglia.
4: La vodka c'ha 40 gradi, quanti gradi c'ha?
1: Minimo, a partire da...
3: No, 40 no, 25 dai.
1: 25?
4: Sì?
3: Sì, 25, sì, 40.
1: Eh beh, 40 gradi grappa. Effettivamente è un po' tanto, qui siamo su...
4: Ah, il brandy forse a 40, mi sbaglio io.
1: Vabbè. Sì.
3: No, no. E comunque, se tu lo riempi, io in realtà personalmente facevo anche con un po' di sciroppo, lo allungavo perché non mi piace molto forte, lo allungavo un po' con sciroppo di pesche o di albicocchi, quelli sai che c'è nel supermercato già nel vasetti, lo allungavo un pochino anche con quella che usciva più leggera, poi lasci per 2 o 3 giorni. La vodka prende tutto sapore di tutta sta frutta, tu non hai idea come buono dopo quella bevanda, cioè è un drink.
1: Non lo so, Gianni, per esempio, questo
4: lo voglio provare.
1: C'è qualcosa del al tuo bar, c'è qualcosa del genere, qualcosa di simile più o meno? Bar tabacchi.
2: A livello di quello che insomma citato
1: Anna,
2: di frutta. Insomma, sciroppata no, diciamo, facciamo dei drink sempre abbastanza di frutta, però insomma sono drink che non sono alcolici, però possono bere lo stesso, tipo come ha detto l'amica prima, insomma, a base di frutta, fragola.
1: Vabbè, diciamo che al bar deve essere anche un po' più veloce nella preparazione, non è che ti stai lì e
3: Io per esempio ho visto che questo barista che fa qua a Bologna, lui prepara questi vasetti perché comunque devono stare 2 o 3 giorni. Perché si deve assaporare. Poi dopo colore cambia, cioè diventa rosso, bordeaux, cioè diventa vodka colorata, è saporita con tutta frutta, no? E dopo loro servono. Ma anche una cosa bellissima da vedere, ma ti dico che c'era le volte fila a prendere queste cose?
4: È dice tante?
2: Sì, abbastanza.
3: Beh, insomma, tante,
2: però non tanto, perché a base di zucchero poi insomma
3: zucchero non lo mette, solo frutta e vodka.
2: Però la frutta c'è lo zucchero.
1: È uno zucchero, diciamo,
2: È un zucchero,
1: fruttosio naturale.
3: Diciamo un drink, è un drink 100% naturale, possiamo dire
2: sì,
3: così.
2: 100% perché ora naturale.
3: Perché ora se ti preparano in bar un spritz, un mojito, una qualsiasi cosa, ti mettono dei quelli sciroppi di tutta quella roba,
1: sì, quelli già
3: grassi come una bomba,
1: certo.
3: Dai, cioè non...
1: certo. Comunque Gian,
3: qua ecco. Si va servito nel bicchierino tipo di martini o nel coso con un po' di frutta, è molto carino. E niente, io volevo raccontare
2: oggi molto gustoso,
3: questo,
2: secondo me sì, è molto gustoso.
3: A me
2: sì.
3: Vodka non mi piace per niente, ma questa con la frutta è molto buona.
2: Ma c'è anche la vodka fragola, melone,
1: sì.
2: Banana.
3: No, quelli non mi piace.
1: Ma qui in Italia ne abbiamo tantissime di queste vodka. Che sono
2: sì, è abbastanza. Oltre
3: va servito freddo, va servito freddo,
1: certo,
3: perché,
1: è chiaro.
2: Sì, la vodka va servita molto fredda.
1: Ma c'è anche con
2: temperature glaciali.
1: Con il bicchiere anche ghiacciato, possibilmente il suo.
2: Sì, c'è esatto. Il bicchiere, sì, esatto, sì, sì, sì, va servito proprio così. Sì.
1: È vero. E d'estate da te si consuma questo lì al Bar Tabacchi Rendezvous, Gianni?
2: Dove? A Portico di Caserta?
1: Sì, a Portico di Caserta, questo tipo di... sì, questo tipo di...
3: questi bottini là, Caserta,
1: queste vodiche d'estate si consumano? Vanno, diciamo,
2: sì,
1: c'è qualcuno che passa e che prende magari una vodka e non qualche altra cosa?
3: Beh, una vodka freschina così con la frutta che non lo prende, cavolo?
1: Sì, no,
3: anche te, Manuel,
2: però...
3: prendi,
1: No, facilmente no. Se sono, allora, io c'ho un amico particolare che, per esempio, un paio di estate fa ci facemmo un giro in un bel posto della Calabria e mi fece assaggiare due tipi di vodka originali fatti.
2: Emanuele, scusami. Ma sì. Il tuo amico mica si chiama Gianni Vendemia?
1: No, non è, no, non era uno, no. No, appunto voglio dire in breve, mi fece assaggiare due vodka in due bar diversi che la

0: definire un drink a base di frutta, proprio a base di succo d'ananas, succo d'arancio, un po' di fragola.
1: Vabbè, allora mi stai copiando.
0: Ci vorrebbe anche un po' di granita di limone, guarda che una bella bevanda abbastanza dissetante.
2: E come, c'è un nome, come si chiama, Gianni? Ci hai dato un nome? Questo,
0: questo l'ho messo nome, questa Samoa, che è a base di succo d'arancia, succo d'ananas e poi granita di limone, e un po' di fragola, sempre sciroppo, insomma non liquore.
2: Non liquore, cioè diciamo assolutamente libero, analcolico, che fa bene.
0: Si può mettere anche un goccino di martini, diventa ancora più gustoso.
2: Ecco, beh. Magari sì, assolutamente.
0: Sì. Bene, poi una bevanda che questa va bevuta molto ghiacciata.
2: Immagino. Con ghiacciata, ma anche con ghiaccio all'interno, sennò poi diventa si diluisce, o fredda di sé, diciamo, fredda di sé.
0: No, fredda di sé, oppure con ghiaccio tritato.
2: Ghiaccio tritato. Ragazzi, posso offrire qualcosa? Vi è venuta desiderio e voglia di.
1: Ma io stavo pensando una cosa, Gianni, potresti creare, diciamo, delle nuove bevande, delle nuove tue creazioni, prendendo i nostri nomi e i nostri caratteri, per esempio, no?
2: È vero.
0: Sì, sarà, posso fare anche.
1: No?
2: Certo.
0: È una buona idea.
2: Bella questa cosa, che rimane poi veramente nel tempo e ci si ricorda sempre.
1: Sì, e poi, diciamo, i vari ascoltatori che passano lì, vengono in vacanza, vanno appunto
2: in base, ecco, bravo, veramente Gianni,
3: prendono un drink e Manuel.
2: Ecco, voi un cocktail, dico una fesseria, dico voi un coc all'Emanuel, oppure ti bevi una Gemma, ti posso offrire un'Anna.
1: Carnoso,
2: oppure, ma che ne so, io direi una bella camomilla chiamata Simonetta, perché non so adesso Simonetta se c'è.
3: No, di camomilla, okay. Lo deve fare potente, che mi deve svegliare.
2: Va bene. Luigi, invece, cosa possiamo creare? Di Luigi possiamo fare qualcosa di secco, che non colpisce subito, ma che poi ti mette a capo dopo. Che cosa potrebbe essere, Gianni? Un qualcosa che
3: è una cosa scura.
0: Per Luigi di Napoli.
2: Sì, sì, esatto.
0: Possiamo fare un mojito.
2: Un mojito, Luigi, un mojito. Posso offrire un Luigi? Sembra
3: un mojito di more.
2: Sì, certo.
0: Sì, un mojito di more. Andrebbe bene.
1: Anna,
2: cosa potremmo preparare per Anna?
0: Un Coloni Continental.
2: E com'è? Com'è? Il nome promette bene, com'è?
0: Sì, questo è a base di rum, martini, Havana.
2: Buono, sì. Di Simonetta,
0: questo va anche molto alla testa.
2: Per Anna, bere un'Anna si può perdere la testa facilmente, giusto? Ho perso la testa bevendo Anna. Simonetta, invece, cosa diamo, Gianni? Cosa diamo già, Simonetta?
0: Diamo un cocktail molto semplice, uno spritz.
2: Ecco. Semplice come lei. Semplice come lei. Sì,
3: è vero.
0: Invece
2: invece per
0: Rosicco, un goccio di
2: un po' di lusso. Invece per sottoscritto, Gianni, fai qualcosa di bello, insomma. Allora, mi raccomando, Gianni, che non ci sente nessuno, qualcosa di bello. Mi raccomando.
0: Sì, ok, allora a te un bel glutino twister ai frutti rossi.
2: Tipo, no? No, c'entra nulla.
0: Glutino twister ai frutti rossi.
2: Ma aspetta, ragazzi, è afrodisiaco?
0: Sì, abbastanza.
2: Allora ideale, cioè il top, cioè quello proprio ci vuole. Sì.
3: Che bello.
2: Ci siamo sbronzati proprio.
3: Mi mette una cosa adesso. Poi
2: come?
3: Ve la ricordate la scena di Fantozzi che non riusciva ad andare?
2: Che non riusciva.
3: Ve la ricordate?
2: Quale?
3: Te la
2: Quale?
3: Ricordi che va dal barista? Sicuramente ricorderete la scena. Gli prepara un super cocktail che poi, insomma,

0: Non ve lo ricordate?
1: No.
0: Il film
2: Fantozzi, no, non ce lo ricordiamo.
1: Fantozzi e Luigi, cosa?
0: Oddio, il titolo del film mi sembra che è Fantozzi va in pensione, una cosa del genere.
2: Fantozzi
0: in paradiso. Fantozzi in paradiso. Luigi che è più in gamba.
1: Sì, vabbè, Luigi.
0: E il cocktail che gli ha preparato il barista ha funzionato alla grande.
2: Sì.
1: Ecco, quindi ci vuole qualcosa di questo, insomma, ecco. Abbiamo, ognuno di noi c'è una bella bevanda. Grazie a Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, gli angeli della notte. Ecco perché lui è sempre sveglio, perché come fa? Se è un angelo della notte, coloro che lavorano di notte chi sono? I DJ, ragazzi. Ricordiamo che Gianni è pronto, per quelli che ci sentono, per un'eventuale trasferta e fare serate, giusto Gianni? Ricordiamo sì, chiaramente. Sì. Ok, quindi ovviamente questo è il top. Ma poi il bar come fa? Mi pare che c'è qualcun altro, c'hai un fratello lì da quelle parti, mi sembra, giusto? Tuo fratello?
2: Sì, esatto, okay. Sì. Okay. C'è anche mio fratello.
1: Ecco,
2: insomma,
1: quindi,
2: sì.
1: Ok, bene, bene, sì. Bene. Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, del bar Tabacchi, Rendezvous, Portico di Caserta, in via? Non mi ricordo più.
2: Qual Alessandro Volta 67.
1: Ecco, Alessandro Volta, già la via, ragazzi, illumina, no? La cosa,
0: sì.
1: Cioè, esatto, bene, illumina. Illumina ed è positivo. Già la strada già si illumina, già dell'idea di andare a bere. Mo ti faccio vedere che domani qualcuno chiederà un cocktail a nome nostro. Vuoi vedere che succede?
3: Tutto vero, qualche vero.
0: Tu, sarebbe
1: esatto.
0: Ma ci deve far sapere, però.
1: Esatto, Gianni, Gianni, se dovesse accadere, ti possiamo chiedere eventualmente anche una foto di questo cocktail con il nome, ci scrivi poi in caso dovesse.
2: Sì.
1: Ok?
2: Sì,
1: va
2: sì,
1: bene,
2: sì,
1: va
2: sì,
1: bene.
2: Come no, come no.
0: Siamo nel gruppo.
1: Esatto, assolutamente sì. Bene, ragazzi, io vi devo lasciare perché il tempo stringe. È stato meraviglioso stare con voi. Poi alla fine abbiamo concluso con i fuochi d'artificio, con Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Ed è stato davvero un piacere. Vi posso dire, stavolta veramente sul serio, ragazzi, mi sono ubriacato e vi do una buonanotte.
0: Non avevo dubbi.
1: Okay. È stato un piacere. Adesso ci vuole quel famoso. Beh, è stato un piacere, vi devo lasciare, alla prossima. Ciao. Ok, ciao, ragazzi, ciao.
0: Alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ragazzi.
0: A tutti. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
4: È il buonasera con Emanuele. Ancora a tutti. Un buon ascolto.

ciò che ci ha divisi, ma non da quello che ci ha uniti. Dimmi che ti devo credere, ti vedrò ridere.

0: Bene, Alex, con Non siamo soli, bellissimo brano. Si prosegue con tanta bella musica e si prosegue con, vediamo un po' quanti di voi ricordano cosa accade nella parte ultima del Buonasera con Emanuele. Abbiamo incominciato questo viaggio con gli anni 80, ricordate, con Marco? Eccolo, adesso ritorna con la sua altra puntatina. Insieme ascolteremo un po' di musica dei grandi successi degli anni 80. Rimanete sempre qui al Buonasera con Emanuele. Marco, sei pronto? Vai, regia!
1: One Shot 80. Benvenuto sul pianeta di One

0: Claudio Cicchetto faceva il gioco gioventù, lo ricordavi? Dormire, tatarara, tutte queste cose qua, bellissimo. Ancora adesso non si balla molto in discoteca, invece molti come Madonna, come gli U2, come altri sono rimasti e ancora oggi sono fautori di grandissimi successi. Altri due successi, uno dietro l'altro, ci sentiamo fra poco.
1: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti, un buon ascolto.

0: splendido programma, splendido, ma perché? Perché la musica, sì, non solo, ma anche perché c'è Marco dietro al microfono che vi fa riascoltare e rivivere i vostri grandi successi del decennio dal 1980 al 1989. One Shot 80, ancora due.
1: È il buonasera con Emanuele, ancora a tutti, un buon ascolto.

Ma certo, termina qui lo spazio dedicato al nostro Marco, praticamente, che ci regala ogni volta il buonasera con Emanuel. Questo spazio di 23 minuti, 24, giù di lì. Un viaggio negli anni 80, ringraziamo. Siamo sempre il buonasera con Emanuel, ma manca poco ormai, davvero manca pochissimi minuti, quasi una ventina, insomma, non pochi, insomma, cioè, ce la facciamo ancora a stare insieme con della bella musica. Ancora facciamo in tempo anche a richiederla, perché no? Abbiamo già ricordato che il nostro contatto è il 331 82 80 843. Volevo ancora ringraziare ovviamente tutti voi che avete scelto la radio dove state ascoltando il Buonasera con Emanuel. Chiaramente vuol dire che avete scelto bene. Ascoltiamo Luigi Stranges, Tienimi stanotte.

con per un attimo. Io nel frattempo sfogliavo, come tanti di voi, insomma, come si dice, no? Un po' navigano in rete, si guardano i social, e poi mi piace quando trovo quelle notizie un po' carine, no? Adesso non ha importanza dove è accaduto questo, un paese vale l'altro, però un papà, pensate che bello, però un papà si presta come modella per le unghie affinché sua figlia superi l'esame finale. Tu vedi questo papà tanto paziente, con queste mani appoggiate sul tavolo, con le unghie insomma tutte dipinte, ovviamente con tutti gli affari lì, insomma, appunto fa da tester, perché giustamente magari non avendo nessuna che potesse fare appunto da cavia tra virgolette, e beh, il papà ovviamente, come si dice, chi lo può sostituire? Mai nessuno, eh? Che bello. Bella, mi piace questa cosa. Allora, dunque, andiamo avanti con la musica, perché è quella cosa che sappiamo davvero fare bene. Che ne dite? Oh, siamo nel periodo caldo. Ci avete fatto caso? Adesso immagino quanta frutta mi lanciano addosso. Lo so che le sapevate, dai. Però pare che appunto ci sia una tregua leggera, e poi ritornerà di nuovo il caldo. Oh, ragazzi, non vi preoccupate, poi arriverà anche settembre, no? Insomma, si sa, ottobre. A proposito, Zoe Tech con Single in September.

Invece ora avrei intenzione di ascoltare insieme a voi, se siete d'accordo, sicuramente non avete scelta, l'ultimo di Ultimo, eh? Sembra un gioco di parole, ma è così. Ultimo lavoro di Ultimo con Vieni nel mio cuore.

Vieni nel mio cuore, dalla voce di Ultimo, io direi vieni nella nostra radio, venite nella nostra radio così come avete fatto fino adesso e continuate a farlo perché mica finisce qui, Dopo ci sono quelli più bravi, Noi fino adesso, oddio, ce l'abbiamo messa tutta, però dopo avremo ancora di meglio, quindi rimanete con noi. Giunge quindi il momento, l'avete capito, dovremmo salutarci. E la parte più difficile, non so come fare per dire ci risentiamo, ma io voglio ricordarvi che c'è ancora il buongiorno con Emanuele, ci sono ancora i 30 minuti, tutto questo fin quanto durerà. E durerà, vediamo un attimo, diamo uno sguardo al calendario, signori attenzione. Andiamo avanti ancora per il mese di giugno, ok? Però diciamo un po' prima della fine di giugno faremo un

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Su Radio Tigullio va ora in onda.

e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso. Motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo.

World Music Night la puoi ascoltare anche su podcast iTunes. La musica più glamour del momento. Nicky DJ.

0: confermiamo. World Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.

Music Night la puoi ascoltare anche su Podcast iTunes. La musica più glamour del momento. Nicky DJ.